0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.
4: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi inizio con una domanda apparentemente banale ed assurda. Quanto dura un giorno? 24 ore, direte voi, e avreste ragione, ma solo approssimativamente. Non solo perché una giornata tecnicamente è fatta da 23 ore, 56 minuti e 4 secondi, ma perché ogni giorno che passa è in realtà leggermente più lungo del precedente. Ogni singolo giorno, e non sto parlando di ore di luce, ma della durata di un giro completo della Terra intorno al proprio asse. Ogni giorno è più lungo del precedente, ma di così poco che nessuno di noi potrebbe mai accorgersene neanche nel corso di una vita. Eppure, questa minuscola differenza sta lentamente cambiando il nostro pianeta da miliardi di anni.

Nella pillola di ieri ci siamo chiesti cosa accadrebbe se la Terra smettesse di girare. Abbiamo immaginato scenari catastrofici, venti devastanti, giornate lunghe 6 mesi. Poi, proprio alla fine, abbiamo scoperto una cosa sorprendente. Che la Terra sta già davvero rallentando. Non è un'ipotesi né fantascienza, è misurabile. Gli astronomi sanno che la durata del giorno aumenta in media di 1,7 millisecondi ogni secolo. Una quantità ridicola. Ma di secoli, dall'inizio della storia della Terra, ne sono passati tanti, tanti tanti. Per avere un'idea di che cosa significa 1,7 millisecondi, considerate che un battito di ciglia dura circa 100 millisecondi. Noi stiamo parlando di un cambiamento quasi 60 volte più piccolo, distribuito nell'arco di 100 anni. Nessun essere potrebbe percepirlo. Ma come già detto, la fisica si occupa di milioni e miliardi di anni. E pensate che andando indietro, quando la Terra era appena nata, le giornate duravano appena 5 o 6 ore. Immaginate un'alba, un tramonto e una notte che si susseguono 4 volte più rapidamente rispetto ad oggi. Naturalmente al tempo non esisteva nessuno che potesse accorgersene, ma quella era la velocità con cui ruotava la giovane Terra. Da allora qualcosa è iniziato lentamente ma inesorabilmente.

quando qualcosa rallenta, infatti, normalmente noi pensiamo all'attrito. Una bicicletta si ferma quando smettiamo di pedalare perché le ruote sfregano sull'asfalto e noi, insieme alla struttura della bicicletta, facciamo attrito contro l'aria. Stessa identica ragione per cui si ferma una trottola dopo un po' che l'abbiamo lanciata. Ma nello spazio praticamente l'attrito non esiste. E allora chi è che sta frenando la Terra? La risposta potrebbe essere sorprendente. A frenare la Terra è la Luna. La Luna non si limita infatti a illuminare le nostre notti. Sta letteralmente rallentando la rotazione del nostro pianeta pur senza toccarlo. Com'è possibile? La risposta passa attraverso qualcosa che tutti conosciamo ma che raramente colleghiamo alla rotazione terrestre. Le maree.

la tensione gravitazionale della Luna solleva continuamente gli oceani. Noi siamo abituati a pensare all'alta e alla bassa marea come un semplice sali scendi dell'acqua, in realtà è molto di più. È un gigantesco scambio di energia fra la Terra e il suo satellite. Poiché la Terra ruota più velocemente di quanto ci metta la Luna a completare la sua orbita intorno al pianeta, il rigonfiamento delle maree non punta sempre esattamente verso la Luna. La rotazione terrestre lo trascina leggermente in avanti. E questo piccolo sfasamento fa tutta la differenza del mondo, perché la Luna esercita una forza gravitazionale su quel rigonfiamento, cercando continuamente di riportarlo in linea. Nel farlo, però, sottrae ogni giorno una piccolissima quantità di energia alla rotazione terrestre. Si oppone lentamente alla nostra rotazione, tentando di tenere il rigonfiamento oceanico più vicino a sé. È un furto minuscolo ma continuo. 24 ore al giorno da oltre 4 miliardi di anni.

Naturalmente l'energia non sparisce, in fisica questa cosa non accade. Se la Luna la sottrae alla Terra, deve finire da qualche parte e finisce proprio sulla Luna. Ogni anno il nostro satellite si allontana dalla Terra di circa 3,8 centimetri. Anche questo sembra trascurabile, ma ancora una volta la natura ha avuto e avrà a disposizione miliardi e miliardi di anni. Un tempo enorme, dopo il quale la Luna sarà molto più piccola nel nostro cielo. Ogni alta marea che osserviamo sulla spiaggia, ogni onda che sale e scende sta partecipando impercettibilmente a questo gigantesco trasferimento di energia fra la Terra e la Luna. Uno dei processi più lenti ma anche costanti che possiamo osservare. La Terra e la Luna non sono solamente un pianeta e il suo satellite, sono un ecosistema integrato. Si influenzano l'un l'altra, non solo in senso fisico. La Luna non si limita infatti a muovere gli oceani sulla Terra, ma può sincronizzare fenomeni ben più complessi. Può muovere, orientare e guidare la vita stessa. Ma naturalmente lo vediamo domani.

0: E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerrieri.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Inaugurato il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, restituito alla cittadinanza dopo 18 anni di stallo. La nuova struttura si sviluppa su due livelli interrati per un totale di 156 posti auto. Nell'ambito dei lavori, curata anche l'illuminazione dell'area soprastante il parcheggio con l'installazione di nuovi lampioni. Da oggi fino al 31 luglio torna India Città Aperta, il festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gazometro, proposto dal Teatro di Roma. 3 settimane, 40 eventi con oltre 50 artisti e un filo conduttore, il sogno. Giovedì 16 luglio torna musica e cabaret in Piazzale delle Gardenie con l'associazione Lando Fiorini per la Romanità, ospite della seconda edizione dell'evento sostenuto dal quinto municipio, l'orchestraccia di Marco Conidi. Info su comune.roma.it.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra Rivoluzione Green.
3: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
4: They play the best music.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: particolarità aderente.
1: Let's get back to the rock.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, le 6, 3 minuti, 3 secondi martedì, 14 luglio 2026, buongiorno signori, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tinocchi.
4: Buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
3: Come stai Maurizio? Male, Maurizio è già arrabbiato, innervosito, infastidito, ha già spaccato l'aria condizionata, no, da cui Mauri mi hai dato la stura per l'argomento del giorno. Aria condizionata, sì. Aria condizionata, no. 3899106600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione, ma partiamo con i Blur di Song 2.
1: Radio

0: Girls Fighting For You. Buongiorno, volete votarla? Vi piace questa novità? Andate sul sito radiorock.it, sezione novità, e fatelo. Buongiorno, buongiorno al nostro Alessandro da Livorno. Poi subito immediatamente il collegamento Mauri con la redazione del Malan.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Mauri.
0: Ciao,
1: Mauri, ti capisco. Mannaggia la pupazza.
0: Tac.
1: C'è una cappa di umidità che è aberrante, veramente una roba assurda. Infatti ieri si stava bene perché c'era un po' di venticello, calato il venticello, ciò basta. È iniziata l'afa. Marca legge, va. Ragazzi, vado a lavorare, va.
0: Vogliamo dire
1: buona
0: che
1: giornata, zozzoni.
0: Mauri, vogliamo dire che la giornata di ieri è stata ideale come temperatura, quel caldo giusto, no? O no? Non vogliamo dirlo, non lo diciamo, allora va bene, Mauri, oh, mamma mia, ho fatto quel tempo come ti pare a te.
2: Buongiorno, belli.
0: Ciao, Fabrizio.
2: Buongiorno. Amico muerto e la sua andatura da
0: funerale.
2: Buongiorno, l'aria condizionata, non sono un amante, però, certe volte è necessaria. Stanotte, per esempio, ho dovuto accendere anch'io in camera un pochetto perché faceva 32 gradi.
0: Sì, stanotte è stata strana, Sei un minuto a Nemi 20 gradi, quindi diciamo ti puoi ritenere fortunato. Amici che ci ascoltate da tutta Italia, per esempio, sono curioso di conoscere le temperature della Toscana. Non tanto da Livorno, perché credo che col fatto del mare forse un filo si respiri un po' di più. Firenze, presumo, si schiatti. Si schiatta, Mauri. Si schiatta, caro Mauri. Chi lo sa, tra poco lo scopriremo, ma soprattutto capiremo, grazie all'apporto di Maurizio, che nottetempo ha fatto una ricerca. Posti di lavoro, aria condizionata a cannone sì, aria condizionata a cannone no. Mauri, abbiamo già un'idea, tu ti sei fatto già un'idea, tu la preferisci, non la preferisci, la vuoi, non la vuoi, non ti piace? Di, libera pure.
3: Beh, in questo momento purtroppo, purtroppo è indispensabile. Non si...
0: Perché purtroppo?
3: Perché purtroppo perché non la sopporto molto.
0: La sopporti,
3: però senza rischierei di sbagliare.
0: Non sopporti, Mauri, perché non ti vuoi neanche un po' adeguare, un pochino, un po', che cazzo, su, fa anche no, bene perché, a volte, no?
3: Beh, insomma, bene non fa, cioè, sarebbe meglio senza.
0: Sarebbe meglio senza, lo capiremo oggi, certo. Tra poco avremo un esperto di condizionamenti.

0: buongiorno al nostro Luigi. Buondì. Allora, sentiamo un po'.
1: Allora, io stando nell'alimentare lavoro, diciamo, intorno ai 12 gradi.
0: Diciamo, 12 gradi,
1: in media. Poi c'è le frigoriferi a 4. L'unica vecchia è che, ecco, adesso devo andare a sfornare, tutto abbardato, diciamo, smanicato, tuta, devo andare dentro una sala che fa almeno 50 gradi. Però, questo è.
0: No, questi sbalzi devastano, certo, però tu mi parli da 50 e 12, insomma, voglio dire. Però diciamo che se in un ambiente di lavoro. Allora, partiamo dal presupposto. In un ambiente di lavoro non si può soffrire né il freddo né il caldo. No, perché è un ambiente da lavoro. A casa mia faccio come me cazzo mi pare, o comunque mi equilibrio anche un po' giocando con le finestre. Ma se sono in un posto di lavoro in cui devo lavorare, qualunque lavoro esso sia, e diciamo devo avere una condizione, non ti dico ottimale, però insomma, gradevole, giusto? Ci siamo? Perfetto. Per cui l'inverno non può far freddo, devi accendere i riscaldamenti, l'estate non può fare il caldo, soprattutto che fa in questi giorni, ma deve avere una... Ora, è chiaro che 15 gradi no, è una follia, insomma, però già se uno mette il condizionatore a 22 gradi, 23, è buono, nel senso perché non è gelato, che c'è,
2: no, vabbè,
0: perché tipo, non è tipo i supermercati che mettono, tu entri, c'è, bam, però lì c'è una necessità dovuta anche ai... come dire, agli no, alimenti
2: lì,
0: a...
2: sì, poi lì penso che sia il fatto, perché è vero, se tu metti a 23 eccetera, a parte che credo che sia un'ottima temperatura,
0: 22 è perfetto
2: considerando quello che c'è fuori, io metto a 23-24 e già il mio corpo si adatta, però nei supermercati uno deve considerare che si lavora pure, per cui c'è chi si muove,
0: certo,
2: chi si agita,
0: no,
2: eccetera,
0: certo,
2: e lì è un'altra,
0: certo, assolutamente,
2: è un altro tipo di temperatura
0: e
2: corporea.
0: Va bene così, però dico negli uffici per esempio comunque non è, dovrebbe,
2: sì,
0: stare 22,
2: fermo
0: non
2: in
0: può,
2: linea,
0: non, no, può non esserci, cioè non può non esserci il condizionatore, non può stare a 27, cioè cazzo è tutt'uno questo, insomma, come dire,
2: no, e certo bisognerebbe regolarlo rispetto alla temperatura esterna. È pur vero che se la temperatura esterna è quella di questi giorni, cioè no, dovresti regolare dentro casa a 30 gradi e mi sembra un po' troppo, capito?
3: Ragazzi, buongiorno, piccolo Ale, ben trovati.
0: Eila.
3: La mia teoria è questa.
0: Eccola
3: qui.
0: Qua,
3: se si mangia di meno, considerando il fatto di tutte queste pubblicità, spritz, abbacchi, carne, pasta,
0: spritz, abbacchi, ma
3: e l'uomo puzza, gli puzza la scella, ombelico, scroto, l'alito, tutto puzza. Con un'alimentazione un po' più normale,
0: sì, ecco,
3: per caso si soffre di meno. Ricordatevelo, dai, e buona giornata, dai.
0: Valentino, io faccio il digiuno alternato, ok? Quindi magno poco. Ci siamo, fa caldo. Valentino.
2: No, ci stanno giorni che
0: fa caldo.
2: Non magni per 24 ore, per cui.
0: Quindi fa caldo, credimi, è proprio che fa caldo. Possiamo pure mettere tra

0: Run for Pyros, firmano Lil Me, che vi stiamo sparando in vena fino alle 6:20. Tutta la playlist nostra, ma anche di tutte le altre trasmissioni, la trovate sul sito radiorock.it, alla sezione playlist, per l'appunto, anche con un bellissimo, delle bellissime anteprime di Spotify.
1: Ma volemmo parlare dei frigoristi, sempre dal lato sbagliato del condizionatore.
0: È vero, poveracci, stanno dall'altro lato, è vero.
2: Attenzione, quindi sostenete che alimentazione o meno, in quantità, si suda comunque, no. E allora l'età, e allora nel voso, sono i pensieri. Il caldo, caldo con il freddo, sono fattori
3: Valentino,
2: mentali.
3: Come le chiami?
2: Dai!
3: Ma è il caldo, scusami, Valentino.
0: Valentino, ma il caldo e il freddo sono fattori mentali quando c'è una temperatura normale. Sì, è vero, hai ragione. Che a volte si sente più caldo o più freddo anche da fattore. Per carità.
3: Beh, certo,
0: poi però
3: voglio
0: scusate,
3: dire,
0: ragazzi,
3: ma se sei obeso. Sicuramente soffrirai,
0: certo,
3: di
0: se
3: più
0: pesi 150 kg
3: rispetto a una
0: normale,
3: persona,
0: no?
3: Che è sottopeso,
0: okay.
3: Cioè,
0: facciamo una cosa media, ecco. Però poi ragazzi di fronte alla colonnina del mercurio a temperatura, ma come cazzo fate a non osservare determinate cose? E su, namo, per favore, su.
4: Buongiorno Alessandro e Maurizio.
0: Buongiorno,
4: guarda, io sono come Maurizio, nel senso che non sopporto il caldo. Però io sono uno che non usa aria condizionata, cioè ce l'ho in macchina ma viaggio con i finestrini aperti. Per quanto riguarda casa, mi ritengo fortunato, ho ovviamente casa vecchia, però non c'ho condizionatore, però con le dovute precauzioni si mantiene molto fresca. Poi ricordando che io sto a cave, già c'è qualche grado meno di Roma, io poi sto al piano terra, perciò sul terreno, con i muri grossi, e prende per fortuna poco sole. Ok ragazzi, buona giornata.
3: Ciao.
2: Ma quale condizionatore? Ma guarda il bicipite mio come suda. Hai capito? Noi veri uomini dobbiamo da sudare, capito? E non ci provo mai più a parlare dei condizionatori. Stai attento che ti vengo a prendere lì in radio, capito?
0: Bravo Davide.
5: Buongiorno ragazzacci. Allora, io a casa ho un impianto canalizzato.
0: Bravo,
5: quindi non ho termosifoni, ho direttamente le bocchette d'aria che in ogni stanza. E che fanno sia caldo che freddo. Io in questo periodo lo sto mettendo in una funzione deumidificante a 27 gradi. Alla fine il termometro di casa mi segna sempre 25.
0: È vero, è vero.
5: Quindi togliendo già l'umidità, ragazzi, si fa
3: è tanto,
5: il
3: certo.
5: Calore percepito è molto molto minore.
0: È verissimo.
5: E non serve arrivare a 22-23.
0: Verissimo.
5: Se sta bene già, come ho detto, a 27-28, perché poi il percepito togliendo l'umidità è intorno ai 25.
0: Bravo.
3: Comunque, Jennifer in Paradise, possiamo dire che è pure soggettivo a seconda di dove abiti.
0: Sì, infatti tra poco vi leggo una classifica dei quartieri di Roma più caldi.

0: Ah, quello poco ma sicuro, Mauri. Cioè, la tolleranza al caldo e al freddo è diversa da per ognuno. Ognuno ha la sua. Quello è poco ma sicuro.
1: Allora,
2: ma proprio rispetto al tipo di abitazioni che hai, tipo io sto all'ultimo piano, la bellezza è che non ho nessuno sopra che fa rumore, la bruttezza del fatto è che c'è un terrazzo, quindi sta proprio a picco sotto al sole e durante la notte mi restituisce tutto il calore che durante il giorno accumula, per
1: allora
2: cui ne percepisco pure di più dei gradi.
1: Poi facciamo una classifica almeno uscita per i quartieri di Roma e ci renderemo conto di dove fa più caldo e perché. Fabio scrive: buongiorno ragazzi, Ale, mi sa dire qualcosa riguardo il digiuno intermittente? Ti fai seguire da qualcuno? Io da qualche mese che mi faccio seguire da un nutrizionista, me l'ha sconsigliata a me, anche se invece considerando lo stile di vita che faccio sarebbe ideale. Sì, non è che ho fatto di testa mia, ho fatto una visita da un medico all'inizio di tutto ciò, che mi ha dato delle linee guida e che osservando l'analisi ha detto ok, lo puoi fare. Non so se il nutrizionista te l'ha sconsigliato per un motivo in particolare. Io, per uno come me, che invece ama la tavola, è l'unico modo per tenere, come dire, sotto controllo l'alimentazione, per esempio, e seguire uno stile di vita. È chiaro che poi nelle finestre in cui uno mangia non è che ti devi mangiare, ti metti seduto e fare banchetto di nozze, eh? Per carità, devi avere una, come degli apporti nutrizionali importanti e una, cioè nel senso rispettati, e una dieta comunque sana con ampio spazio anche alle concessioni, eh? Però è un tipo di alimentazione. Scrivimi in privato, via.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
3: Io adesso faccio il frigorista, ho fatto l'installatore. Bravo. Di split, ma il frigorista è pure peggio, ragazzi. I gruppi frigo stanno quasi tutti per il 90% sui tetti e madre del Dio, ti squagli.
1: Madre del Dio.
3: Soprattutto poi quando la macchina lavora, che fa il freddo dentro, certo, fuori c'è un caldo bestiale.
1: Allora un abbraccio a Cristian.
3: Di Dio.
1: Di Dio.
3: Quando arriva Natale.
1: Andiamo al break con Amy on the Sniffers.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: PLQG.
6: Wake up!
5: Stai ascoltando
7: The Rock Show,
8: il morning show di Radio Rock. On Radio
9: Rock. Bravi, bravi, questo dovete fare, eh? C'è poco da scherzare, signori belli. Andiamo, riprendiamo con i Sun 41 di Hell Song.
10: Radio

0: Vedder, Believe Eddie Vedder in insomma con partecipazione a 3 settimane dentro con questo brano. Se lo volete votare andate sul sito radiorock.it sezione novità.
1: Giorno belli. Secondo me i più fortunati sono gli asfaltatori.
0: Sì, sì.
1: Sono veramente fortunati.
0: È vero, botta di culo. Buongiorno ragazzi, ci scrive Marcello. Faccio l'installatore anche di fotovoltaico, ma tutto il mio rispetto va a chi lavora per strada con l'asfalto. Buongiorno, sì, sì, in questi giorni sì. Tra l'altro credo che leggevo, insomma, sia passato quel provvedimento speciale pensato proprio in questo periodo in cui si interrompono determinati lavori nelle fasce più calde della giornata, anche perché ragazzi, diciamo che tra mezzogiorno, 11:30 a mezzogiorno e fino alle 4 si rischia veramente la vita, eh?
2: Allora voglio dire all'ascoltatore che mette, a tutti gli ascoltatori,
0: attenzione,
2: che
0: tutti
2: lo mettono a deumidificare.
0: Occhio.
2: Quando lo mettete a deumidificare, il target non è la temperatura, ma un certo grado d'umidità. Il condizionatore sta sempre acceso finché non lo raggiunge. Quelli vecchi addirittura non hanno manco il target, stanno sempre accesi e basta. Per quello la casa è a 25 gradi. Perché se lo metti a 27 in funzione freddo, a un certo punto stacca. Deumidificare non stacca mai.
0: Capito? E questo è l'aspetto tecnico. Ma signori, passiamo
3: quindi
0: ad altro.
3: Quindi consuma di più?
0: No, non credo. Beh, io banalmente col se metto il deumidificatore a casa posso usare anche la lavatrice contemporaneamente, non succede niente. Con l'aria condizionata, attenzione, in determinati momenti in cui sforza devi fare attenzione. Allora c'è una roba. Allora, innanzitutto chiudiamo poi l'argomento caldo, basta, fa caldo, punto e fine. Quali sono i quartieri, per esempio, a Roma più caldi? Allora, al 10° posto c'è Centocelle, 45 gradi percepiti, veri. Insomma, nel senso, ci stanno 45 gradi. Al 9° posto Tor Vergata, 46. 8° posto Torre Angela, 46,1.
3: Ma
0: rilancia Romagna, mi sono sbagliato, al contrario.
3: Meno male.
0: 7° posto Romanina, 46,3. Al 6° Tor Sapienza, 46,4. Bene. Al 5° Appia Antica Sud, 46,5. Al 4° Grigne Sant'Andrea, 46,7. Al 3° ci sto io, cazzo, Lucrezia Romana, 46,8. Porca puttana. C'è casa mia dalla foto, guarda. Comunque 46,8. Mauri, non sei preoccupato per me, 46,8. Che cazzo, preoccupi.
3: Mi dispiace.
0: Secondo posto Omo.
3: Omo.
0: Omo, che posto è?
3: Che è Omo?
0: Omo. Omo si chiama. 46,9. Al primo posto c'è Casale della Mistica, credo, 47 gradi. Vabbè, comunque, ragazzi, questo è quanto. Abbiateci pazienza. Questo sarà, tra l'altro, credo, per un po', almeno così ci hanno detto. Oh, invece veniamo a noi. Una cosa meravigliosa, meravigliosa. C'è un'università in Cina che offre e ha reso corso di laurea triennale. Ok, quindi voi iniziate, uscite larati, ve laureate. Questo corso è incentrato interamente sul barbecue e tecniche di grigliata. Il programma di studi si focalizza sugli aspetti tecnici della grigliata, quindi controllo del calore, selezione ingredienti, creazione sapori. Poi sulla domanda del mercato, quindi riflette l'importanza del settore del barbecue, dove la richiesta di lavoratori qualificati è molto alta e le tecniche variano notevolmente a seconda dello stile e della località. Approccio disciplinato, il corso affronta la cucina al barbecue come una vera e propria disciplina. Avete capito? Oh, andate a fare il corso di laurea in barbecue e come dire, e a fine.
3: Certo.
0: Ora la mia domanda è fighissimo. Scusa, ma c'è la richiesta di non è basato su una follia. La domanda del mercato riflette questo corso di laurea l'importanza del settore del barbecue, dove la richiesta di lavoratori qualificati è alta e le tecniche variano a seconda di stile e località, per cui c'è necessità di lararsi con un corso di laurea triennale in barbecue e tecniche di grigliata. E allora, signori, quale corso di laurea vorremmo istituire che non esiste? Prego.

0: quanto sei avanti.
1: Buongiorno.
0: Ciao, ciao, ciao, forza.
1: Allora,
0: dai,
1: questa
0: dai.
1: Questa cosa dell'orario, tipo che fino a mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno si lavora, viene fatto in tanti posti, ma da noi non viene fatto. Ci fanno continuare a lavorare dicendo poi vi potete fermare quanto vi pare senza problemi. Ma il problema qual è? Tutti fermi, ma tanto lavori la metà della metà della metà. Perché? Perché primo non fa troppo caldo, secondo che perché ti fermi, è impossibile. Però i controlli non ci sono, nessuno dice niente, quindi va bene così.
0: Tu fermiti, evita di fare cazzate che si giuochi la pelle. Il nostro amico Adam da Bergen, Norvegia. 12 gradi adesso, nel pomeriggio tra i 23 e 25, si sta benissimo. Allora, corso di laurea per trovare corsi di laurea per dire stronzate. Sì, ci stiamo chiedendo qual è il corso di laurea che, laurea che vorremmo dopo questa notizia dell'università in Cina che offre un corso di laurea triennale incentrato interamente sul barbecue, sulle tecniche di grigliata. Forza, avanti.
2: Ma belli, un bel corso di laurea in botte di culo. Così poi quando ti laurei ti capitano solo quelle, eh? Non sarebbe male.
0: Corso di laurea in botte di culo. Bene,
3: buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: Un bel corso di laurea
0: in?
3: In abbracciatore professionista.
4: Bello. Bello.
3: Dove studi i tipi di abbraccio, che tipo di abbraccio necessita l'altro, se è più affettuoso, meno affettuoso, pacca sulle spalle. Secondo me in tempi di internet è tutto digitale, l'abbraccio e il contatto fisico farebbe i soldi.
0: Bene, bene. Gianluca ci scrive: via dell'Omo, Prenestina, altezza raccordo, in piena Cina. Questo dice il nostro amico.
5: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Oriana.
5: Corso di laurea di apertura e chiusura delle porte dell'ascensore.
0: Bello.
5: E dell'uso corretto e moderato. Bello. Sempre dell'ascensore.
0: Uso ci corretto e moderato.
5: Ciao.
0: Mi pare giusto, brava.
6: Dica. Buongiorno.
0: Ciao.
6: Guardate, io vorrei istituire il corso di laurea per individuare, che per avere la capacità di individuare tutte queste teste pensanti che immaginano questi corsi di laurea.
0: Ah, bello.
6: Tipo quello tecniche di barbecue e grigliata. Cioè li voglio un corso di laurea per individuare queste teste e relegarle a attività meno nobili.
0: Le teste.
7: Buongiorno, io proporrei il corso di laurea in respirazione. Dentro l'aria buona, fuori l'aria cattiva.
0: Bello.
8: Buongiorno ragazzi, allora io istituirei il corso di laurea nel imparare a farsi i cazzi propri e a non sparare giudizi sulle scelte altrui.
0: Buono.
8: Sono rimasta sconcertata perché sono riusciti a giudicare anche la scelta di Benedetta Rossi e del marito di adottare due bambine, che non potete capire i commenti che gli sono arrivati.
0: Addirittura.
8: Perché loro sono partiti per un viaggio e quindi le avete comprate, ma siete vecchi. Cioè, ecco questo corso di laurea, imparare a non giudicare.
0: Sì, io direi, sono perfettamente d'accordo con te, Sasa. Poi io direi che ormai li conosciamo i social, no? Quindi dovremmo proprio serenamente cominciare a imparare ad ignorare alcuni commenti, perché tra profili finti, troll e coglioni che ci girano è proprio una roba che se tu metti qualsiasi cosa arriverà. Quindi lasciate andare, cioè non curatevene.
4: Guarda, la rivelazione l'ho avuta, perché poi una volta ho scritto sotto a un post e c'è stata questa persona che ho proprio provato a capire e ho detto: scusa, ma tu quale interesse hai? Alla fine mi ha risposto che mi diverto così, per cui evidentemente c'è tanta gente molto annoiata che non ha
0: anche tanto sola
4: da fare, probabilmente tanto sola, tanto vogliosa di attirare l'attenzione. È pur vero che questo poi si fa a discapito degli altri, perché tipo Benedetta Rossi è una che sui social in realtà ha creato, no? Con
0: lo
4: i social.
0: Lei ha ragione, siamo tutti con lei, però proprio perché ha creato sui social, lei conosce benissimo la dinamica dei social. Cara Benedetta, caro marito di Benedetta, fregatevene.
4: Fregatevene, assolutamente.
0: Perché è inutile proprio.

0: Sucks When the Love is Gone. Fino alle 6:54:20 martedì 14 luglio 2026. Buongiorno, ladies and gentlemen. Buondì. Giorno, buon martedì. Si potrebbe istituire un corso di laurea per accarezzatore, coccolatore di cani. Grazie mille, buona giornata. Chissà se forse. Caro Memolex, ieri... il dog sitter forse fa quello, però è vero che non è un corso di laurea.
1: Io
0: Mauri,
1: stavo vedendo un gruppo di motociclisti.
0: Ah, i motociclisti.
1: E se tu le vedi sono spaventosi, nel senso proprio
0: nell'immagine,
1: no?
0: Beh,
1: dice
0: certo,
1: questi
0: sì,
1: me prendono, ma cartocciano e me si mettono in tasca.
0: Pazzo.
1: Che però in realtà è un gruppo che va in giro difendendo gli animali dai maltrattamenti, li raccoglie dalle strade, eccetera.
0: Bene.
1: Per cui state molto attenti, perché se c'è qualcuno che maltratta animali, se poco vi vedono questi, ma io
0: sono,
1: dico,
0: affari vostri,
1: rispondono,
0: rispondono, ragazzi, rispondono.
2: La laurea in disoccupazione,
0: la laurea in disoccupazione.
3: Ah, io farei un bel corso di laurea sull'invio di audio alle radio.
0: Sì, bravo.
3: E non mi toccate Benedetta Rossi.
0: Bravo, bravo il nostro amico Fabio, sono d'accordo con te. Però è pure vero che uno a volte questo è un segno buono, nel senso che ti lasci prendere dalla voglia perché ti senti a casa tua. È vero, hai ragione. Però se uno capisse che siamo tanti, che quindi quando mandate gli audio belli, presenti, in voce, spingete con quello che ci timbrati e state dentro 20-25 secondi, così parlate tutti, la trasmissione c'ha più ritmo, sarebbe una cosa buona. Hai ragione, Fabio.
4: Un corso di laurea per imparare a non usare i denti in certi momenti. Fa rima e c'è.
0: Cosa intende il nostro amico? Un corso di laurea per imparare, caro Mauri, a non usare i denti in certi momenti. C'è una rima interna. Cosa vorrà dire? Cosa si cela dietro questa...
1: Forse durante la notte il bruxismo è un problema che attanaglia tanto.
0: Il sussismo, Mauri?
1: Sì.
0: Tu dici che è il sismo. Chi lo sa? Nel frattempo, signori belli, 3899 106 e 600, dalla notizia che vi abbiamo dato, cioè di questa facoltà di una università in Cina che offre un corso di laurea triennale incentrato interamente sul barbecue e sulle tecniche di grigliata a Yuyang, provincia di Hunan, credo così si pronunci, mi scuseranno gli amici cinesi all'ascolto. È nato questo percorso dedicato alla griglia. Non è il classico metti gli spiedini sul fuoco e spera bene, no! Ma è un corso che viene strutturato su ingredienti, controllo del carbone, marinature, costruzione del sapore, gestione di attività del food. Insomma, è molto più ampia, no? L'abbiamo stretto così, abbiamo parlato di corso di laurea in barbecue, tecniche di grigliate. In realtà poi risponde poi a domande di mercato, quindi a figure professionali che vengono diciamo richieste, ma anche a appunto la gestione di un'attività nel food relativa al diciamo al barbecue. Ecco, allora ci stavamo chiedendo qual è la facoltà che voi vorreste inserire e che magari ancora non esiste. Via con la fantasia, via, liberatevi al 3899 106 600, WhatsApp e Telegram per voi. Torniamo tra poco dopo il break delle 7 tutti insieme. Ora Clash, Boogeyman Blues.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi scrivi a info@radiorock.it.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: me va tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
8: Autoimport a Roma dal 1950.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
11: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
10: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
13: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
15: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
16: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.

0: AutoEquip. The Rock Show! The Rock
1: Show! The Rock Show! Questo è il Morning Show di Radio Rock. Yeah!

0: Show. Io sono il mio pappagallo con me, come ogni giorno, Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno.
0: Alessandro Tirotti.
2: Ehi, la la.
0: E Martina Caronna. Buongiorno. Buongiorno. Io sono il mio pappagallo, insieme fino alle 10. Anche quest'oggi

0: Resort su Radio Rock. Allora, signori, intanto qualcuno mi scrive, non so se esiste già, ma secondo me servirebbe una laurea per igiene dentale.
1: Una laurea,
0: no, ci sta. Vabbè, ci sta, però laurea non lo so,
2: ci saranno corso, delle lauree.
0: Laurea in igiene dentale, diventi una specie di insegnante che spiega alla gente fin da piccola a usare correttamente social, a creare e gestire account per adulti.
2: Quindi, no,
3: forse igiene elettronica,
0: igiene digitale, ragazzi.
4: Cosa dentale?
0: Digitale, chiedo dentale.
3: Maurizio, cosa dici dentale?
0: Igiene digitale, Maurizio.
3: Digitale.
0: Allora,
3: è vero, però.
0: A usare i social, a creare e gestire account per adulti e per bambini, gestire password. Ci
4: password.
0: Scrive Fabrizio, Francesco, lì, come cazzo. Insomma, tutte quelle cose che oggi vengono fatte in maniera superficiale da una marea di persone che non si rende conto neanche di dove clicca quando usa uno smartphone.
2: Clicca,
0: ma
2: qui
0: giustamente nessuno gli ha insegnato. Molto bene. Allora, ma forse voglio dire un orso di Laura. Un orso di Laura.
2: Un orso di Laura.
3: Allora, se
2: un
3: fosse orso di Laura, in igiene mentale, tornerebbe tutto.
0: Un amico orso di Laura. Amico orso di Laura. Kino Gruppa Crovi, ci scrivono anche. Kino Gruppa Crovi.
2: Certo, come dimenticare.
3: No, questo è chiaro. Kino Gruppa Crovi.
0: Oh, tra l'altro, leggo sul Corriere della Sera, ragazzi, oggi, che in 23 stati. Poi magari approfondiamo. In 23 stati degli Stati Uniti, quindi quasi la metà. Anche gli animali domestici possono, non è che debbono, ma possono fare da testimoni ai matrimoni. Quindi il proprio gatto, il proprio cane, il proprio cincilla, il proprio orso bruno, il proprio
4: capibara,
0: il proprio tequila, prego. Dimmi, caro.
3: Cioè, come esprimono la, la...
0: Allora, il proprio, che
2: no?
0: So, uso uffo, il coso,
3: uffo, il proprio buffo,
0: insomma,
3: buffo.
0: Possono e debbono fare da testimonio al...
4: Pensa se lo fa il bradipo. Cioè, la cerimonia finirà mano.
3: Bello,
4: la cerimonia
0: il vostro bradipo, il vostro
3: pavone,
0: il vostro ritorinco.
2: Facciamo l'elenco di tutti gli animali.
3: Lo struzzo.
0: Il vostro marpione.
4: Una bella fiera. Ci mettete un leone, vi si magna tutti i parenti e risolvete pure il problema del pranzo.
3: Leone.
0: Ha firmato gatto. Insomma, vabbè.
3: Il gatto.
0: Firmato gatto. Gatto nero.
3: Micifico.
0: Senza ricci. Allora, senza, no, gatto nero, riccio, senza occhi. Allora, vediamo un po'.
3: Cioè,
0: oggi la legge elettorale.
3: Gatto nero, riccio, occhi, senza
2: occhi. Le citazioni che
0: Rimini, torna sempre. Allora, senti, oggi la legge elettorale arriva in Parlamento, ma la premier Meloni è tormentata dai dubbi.
3: La pietra filosofale della
0: dai
3: vita.
0: Dai dubbi. Quando hanno progettato il nuovo sistema, nessuno aveva pensato al signor Vannacci.
3: Povero Vannacci.
0: E se nessuno ottenesse il premio di maggioranza, che cosa succede? Ragioniamo.
3: Governo di larghissime intese.
0: Ragioniamo. Spero che presto li facciano anche votare. Almeno forse Trump se lo levamo dal cazzo. Gli animali. Se votassero gli animali.
4: Ma già hanno votato per eleggere Trump. Animali.
0: Magari sono trampiani.
2: No,
0: Mauri, non fare.
2: Animali. Sono gli stronzi quelli
0: Sono animali stronzi. Insomma, anche noi siamo animali.
2: Sì, anche noi siamo animali.
0: Vabbè, comunque, calma. Senti un po'. Trump ha annunciato ieri che gli Stati Uniti stanno riattivando il blocco navale contro l'Iran. Ricominciamo tutto da capo.
4: Sì, tutto da capo.
0: Vai, la tarantella
2: è più enorme.
0: E che impediranno a tutte le navi della Repubblica Islamica di entrare e di uscire dai porti del paese. Mentre nel frattempo si riaccende anche la tensione nello Yemen in tutto questo. Le forze governative, spalleggiate dall'Arabia Saudita, hanno lanciato un massiccio attacco contro l'aeroporto di Sanaa. Gli Houthi hanno reagito sequestrando un aereo della Croce Rossa. E vabbè, insomma, quindi praticamente siamo tornati al punto di partenza e ricominciamo da capo. Negoziati e vabbè, insomma, che dobbiamo fare? Arriva la nuova degli Yard Act, torniamo fra pochissimo. Brand new music right here.

0: ucciso una seconda persona, in una settimana. A Leopoli centinaia di persone sono scontrate con i militari che tentavano di arrestare un uomo renitente alla leva, il primo caso di protesta contro la mobilitazione dall'inizio della guerra in Ucraina. Nove paesi europei, tra cui l'Italia, hanno firmato un'alleanza con l'Ucraina per creare uno scudo europeo antimissili, si chiamerà Freya, come la dea scandinava, sì, dell'amore e della guerra, dello amore e della guerra. Intanto l'ex fidanzatino di Aurora Tila ha ammesso di averla buttata giù dalla terrazza, ha ucciso io Aurora, ha detto, poi ha chiesto perdono e ora Sigfrido Ranucci minaccia querele contro i giornalisti che scrivono di lui, mentre Mario Adinolfi ha perso le staffe durante l'interrogatorio di garanzia. Io non sono un vigliacco e lo ripeto, non frego le vecchiette. Non sono un vigliacco e non frego le vecchiette. Mi denuncia chi ha perso, chissà perché i tanti vincenti non mi hanno denunciato. Cioè lui dice, quelli che hanno perso mi denunciano.
1: È una riduzione.
0: Però quelli che hanno vinto.
2: C'è da dire una cosa a Paolo Adinolfi, che per carità, se stiamo nell'ambito delle scommesse, c'ha ragione lui, no? Perché è una scommessa.
0: Allora, io la scommessa, che
2: scommessa accetto. Il problema è che lui non
0: vendeva scommesse. Mica lui è bookmaker, scusa, no? Mica lui è.
2: Il punto è che lui non vendeva scommesse. Lui vendeva dei piani di rientro che erano il perfetto schema Ponzi. Cioè, sì, no, me dai tot da tanti, io restituisco ai primi.
0: Da quello che risulta, diciamo.
2: E poi rimango imbiancato. Ora, le autorità accerteranno tutto. Uno che se va a fare i bonifici, ho scritto Cristo regna, qualche dubbio, sì, me lo fa venire.
0: Ma al di là di questo,
3: sì, per fare scommesse poi.
0: Tu non puoi essere, cioè,
2: ma non era solo scommesse, era proprio un piano, sì,
0: mica tu sei
2: asnai,
0: cioè, senso, non è che
1: esatto,
0: tu puoi piazzare scommesse.
2: A parte che non lo puoi fare legalmente, non sei né un allibratore né un'agenzia di scommesse, che in Italia, come in tanti altri paesi, è regolamentato molto, in modo molto preciso.
3: Su 2 milioni di euro pare che ne abbia giocati solo 300.000, per cui al 15% dei soldi che gli sono stati
0: versati. Che storia assurda, ragazzi.
1: Vabbè.
0: L'Unione Europea vuole introdurre il divieto di uso dei social per i minori di 13 anni. Per i minori di 13 anni, quindi non 16, non 20, non 50,
1: 12.
0: Non 100, non 12,
2: 13.
0: Minori di 13 anni. Seguirà l'esempio dell'Australia, primo paese al mondo a introdurre per legge un'età minima per usarli. Titoli di SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk, ieri erano in calo del 4% a $139, avvicinandosi così al prezzo dell'IPO di $135 per azione. Rispetto al picco del 16 giugno, la società ha bruciato 800 miliardi di capitalizzazione. Poi ci sono questi lefebriani, ti ricordi, ne abbiamo parlato, scomunicati dal Papa, come era normale. Per aver
2: detto,
0: fatto un po' i cazzi loro,
2: detto, sì, lui,
0: E quindi sono stati, pensate, squalificati, no, dall'arbitro Rob Deepering, trovato morto in casa, soli 38 anni. 38 anni, calcio olandese, ricordate il caso di questo arbitro? Era un arbitro che venne accusato ingiustamente e non ti ricordi?
2: No.
0: Insomma, un caso strano, perché prete, lui era un arbitro che venne accusato anni fa ingiustamente ed estromesso, non vorrei sbagliarmi, ma proprio dai mondiali, se non mi sbaglio. E eccolo qua, calcio sotto ciò, trovato morto a casa sua a soli 38 anni, l'arbitro Rob Deepering. L'annuncio arriva dalla federazione olandese. Il mondo arbitrale perde un fischietto molto apprezzato, con esperienza internazionale, ma soprattutto un collega gentile e coinvolto. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici, tutti coloro che gli erano vicini. Perché? Perché Deepering sabato scorso ha arbitrato la sua ultima partita, sarebbe dovuto andare al mondiale in qualità di addetto al VAR, ma la convocazione gli era stata revocata per le vicissitudini legali che lo avevano coinvolto. Cioè, praticamente lui ad aprile aveva partecipato come VAR alla partita Crystal Palace Fiorentina. In quella situazione lui era a Londra per appunto, faceva parte del gruppo arbitrale di Crystal Palace Fiorentina. Lo hanno arrestato in un hotel londinese con l'accusa di molestie nei confronti di una 17enne. In realtà poi il caso si è smontato completamente per assenza totale di prove. Gli hanno impedito a quel punto, visto questo arresto, vista la vicenda legale, gli hanno impedito di partecipare ai mondiali che lui avrebbe sicuramente partecipato, perché è tra i migliori, era tra i migliori fischietti olandesi, cioè è un po' come se morisse, che so, chi è l'arbitro forte

0: tantissimo da noi, oggi come oggi.
1: Ah, no, ormai
0: è
1: amore
0: sanito. Cioè, uno forte oggi, capito?
2: Da matto?
0: No, per dire. E quindi lui non va ai mondiali, arbitra la sua ultima partita sabato scorso e poi trovato morto, insomma ragazzi, probabilmente chissà, no, 38 anni, diciamo che mi pare abbastanza
1: non soffrire di patologie,
0: no, ma poi visto tutto quello che vi ho detto, insomma, credo che sia abbastanza, quindi calcio olandese sconvolto. Il Venezuela, guidato da Delcy Rodriguez, ha affidato la ricostruzione post remoto all'IDF. Hanno detto, vabbè, questi qui che mi pare si sono mossi molto bene in Israele, hanno fatto le cose fatte bene, diamogli la ricostruzione del terremoto. Forse sei sbagliata, però loro sono bravi a bombardare, a distruggere, non a ricostruire. Ah,
3: cioè, veramente, perché cazzo c'è
0: affidata, da Delcy Rodriguez in Venezuela la ricostruzione del terremoto a l'IDF, quindi praticamente loro distruggono a Gaza e ricostruiscono
1: capito.
0: In Venezuela.
1: Era un piano. Ecco.
0: Chissà se l'IDF ha detto ci portiamo pure qualche palestinese, così magari facciamo sloggiare. No, e facciamo sloggiare, no? Così almeno è una cosa abbastanza strana, ragazzi. Però la notizia
4: mi sembra.
0: Il governo venezuelano, lo riporta il Fatto Quotidiano, guidato da Delcy Rodriguez, ha affidato la missione tecnica per la ricostruzione post remoto alle forze di difesa israeliane, l'IDF. Una svolta nei rapporti tra Venezuela e Israele, interrotti nel 2009 da Chavez dopo il conflitto di Gaza. Chi è contrario parla di agenti del Mossad sotto copertura. Cioè, non sono persone di IDF, ma sono già. La cattiveria del Fatto, terremoto in Venezuela. La ricostruzione è firmata Israele, l'IDF, però la parte più divertente l'ha già fatta il terremoto. Arriviamo qui.
1: Già tutto fatto. Cosa dobbiamo fare?

0: Fixer. Bene, vediamo chi c'è, dai.
1: Oh, ma cosa abbiamo qui? Un palazzo ancora in piedi. Ma buttiamolo giù, rifacciamo tutto a nuovo.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, attenzione, che signori,
2: Emiliano,
3: buttiamolo giù, facciamo tutto
0: nuovo. L'EDF Emiliano. Oh, possiamo dell'EDF.
2: Ma guarda, ma in Venezuela, come
0: sarebbe bello, effettivamente sarebbe bello questa...
4: Sì, sarebbe bello.
0: Spoilerare, insomma, diciamo così, anticipare, no, no, sono una rubrica, che è praticamente personaggi internazionali... Anzi no, personaggi della geopolitica internazionale, sì. Mauri, rifatti però, se permetti, questo è proprio il titolo,
2: con accenti
0: permetti,
2: regionali,
0: con d'Italia, dialetti però regionali, vale a dire l'IDF Emiliano. Oh, questi poi silenzio,
2: Venezuela da bombardare,
0: vai a bombardare, guarda, abbiamo tolto tutte le case, ci ho preso,
2: vai, Mauri, fanne uno, vai Mauri, fanne uno in un accento che a te viene particolarmente, vai,
4: vai Mauri, vai.
0: No, oppure no, che ne so, potresti fare, guarda, mo dico, potresti fare, non voglio fare niente.
2: Io non lo voglio fare, perché non lo vuoi fare?
0: Lavoro. Allora, senti questa, Maurizio.
5: Schifoso. Sono abbastanza sconvolto, no, dai notizie stamattina.
0: Ma no, Maurizio, non devi essere sconvolto. Ma che cosa c'entra?
2: Cosa vivi?
0: Sei grande e grosso.
2: E copriti.
5: Per cui una nazione che uccide le persone per strada con una polizia che armato poi fa un vertice contro l'antifascismo.
2: E quindi?
5: A cui l'Italia partecipa, una nazione che stermina un'altra popolazione,
0: sì,
5: e poi viene dato,
2: e quindi
0: potere, e allora viene il dunque, però allora... Maurizio, viene al dunque, qual è il punto?
5: Al dunque ognuno le proprie conclusioni,
0: ognuno tira le proprie conclusioni, però tutto questo con dialetti regionali,
4: ma
0: tiriamo le conclusioni, bravo
4: Mauri, devo dire che
5: tipo il pombo,
0: vieni qui che te lo do io il promemoria, Mauri,
4: le conclusioni, Mauri,
0: bravo Mauri. Allora, io impazzisco per questa notizia, ragazzi, sì, è la cosa più bella del mondo. Pare che il capo del cartello di Sinaloa, Sinaloa, sapete il cartello di Sinaloa, parliamo di della più importante mafia, diciamo così, lo vogliamo dire? diciamolo, dai. Di il più grande organizzazione, no, di traffico irregolare, no, possiamo dire?
2: Beh, direi
0: illegale di droga della Colombia, quindi il capo di questo cartello sia c'è un nuovo capo in città, no, Maurizio, ed è mi fa impazzire, è un cinese.
2: Però scusa, rifletti, il cartello cinese... Sinaloa.
0: No, non è
2: Sinaloa.
0: Si chiama Zhang Jidong. Zhang Jidong. E che cosa ridi? Uno dice Martina Carone. Oh, oh,
4: mi ha fatto
0: Carone
4: ridere.
0: Cazzo,
4: mi ha fatto ridere abbinato al capo del cartello della Colombia.
0: Il capo del cartello di Sinaloa si chiama Zhang Jidong.
3: Che cazzo di ridere? Alessandro Di Rocchio.
0: Non ti fa ridere, sì, proprio. Che vuol dire? A me fa ridere Alessandro Di Rocchio. Guarda un po'.
2: Che cazzo me ne frega?
0: Rido? Non rido.
2: Puoi
0: allora, due alpinisti che tentavano di scalare il Gran Parì sono morti cadendo in un crepaccio profondo 20 metri. Ridi pure su questo, va.
4: ridi
0: in faccia a questo grandissimo cappello. Allora, attenzione.
4: Ecco qua. Che grande cappello.
0: Ciao amici.
2: Che
0: allora, attenzione.
2: Che c'hai? Te gratti, piangi? Che cos'hai?
0: Niente, cosa c'hai?
5: Ascolto,
0: che piangi e ti gratti? Ti gratti e piangi. Piange. Cosa piange e gratti? Hanno inventato un prodotto bellissimo. Leggevo ieri sul Post che praticamente tu te lo spari sulla zanzara, sulla puntura di zanzara. E istantaneamente non ti prude.
4: Si chiama antipuntura, esiste da 60 anni.
0: No, è nuovo, è uscito ieri.
2: È nuovo.
0: Praticamente
2: chiama?
0: È una roba, è una cosa tipo, fai conto.
4: Un gel?
0: No, grazie al cazzo. Martì, grazie al cazzo.
2: Martì, tu sei proprio, guarda.
0: Brava Angela. Ma ti sto dicendo che è una cosa nuova.
4: Sono nervosissimi.
0: Ma la cosa è
4: scendere,
0: siamo di un cazzo. Maurizio, sei nervoso.
2: Perché piangi, Maurizio? Perché stai piangendo? Perché?
0: Ve lo svelo fra poco.
6: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
7: Rock's

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: That'll be fun.
5: Yeah, good.
3: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
6: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. E rientriamo alle 7:34 minuti con il The Best Mode di Enjoy the Silence.

0: Bene, Depeche Mode con Enjoy the Silence. Qualcuno ci scrive Immobiliare IDF. Beh sì, potremmo dire anche così, volendo. Ciao giovani, so che non è in tema, ma ho una cosa dentro da dirvi, che è questa. Sono scuse a voi e a tutti i romani.
1: Grazie.
0: Lo conoscevo di nome, ma non avevo mai seguito nulla di Zero Calcare. In questi ultimi giorni mi sono arrivati dei che mette scusi con noi, mica.
1: No, scusa anche con noi.
0: Sono arrivati dei feed sui social del suo ultimo lavoro e beh, se mi menava Tyson mi faceva meno male. Mi ha mandato al tappeto, sì, in questo momento avrei bisogno di un sorriso dato da un bel film di Gigi Andrea o Jerry Calà, visto
1: bravo.
0: Con Martina Caronna, sì. Ma che botta forte, ti toglie il fiato, ci scrive il nostro amico Joe. Allora, ragazzi, Maurizio Sinaloa sta in Messico, non in Colombia, perché dice la mafia colombiana, mafia messicana, chi ha detto Colombia? Allora, attenzione signori, sentiamo, vai.
2: Pronto? Sono il capo del Venezuela, la ricostruzione è mia e la faccio fare a chi dico io.
3: Anche romano.
2: Se mi sta bene, mi sta bene, se no non giochiamo più. E me porto pure via a pallone.
0: Molto bravo.
1: Tra l'altro
0: molto
1: è Celentano che fa rugantino.
3: Esatto.
1: Mastro T.
0: Ma quale gel? È una scossa elettrica, Martina. No, in questo caso non è neanche una scossa elettrica. È una. Leggevo adesso poi.
4: Scossa elettrica.
0: Lo riguardo come cose incredibili. Praticamente è una. Come si può dire? Una vampata
3: è
0: di calore.
3: Una mitragliata.
1: Quasi
3: una mitragliata.
1: Uno sparo di calore.
0: Uno sparo di calore. No, praticamente. Buongiorno ragazzi, è tutto giusto, ma avete visto quanto costa una scatola di preservativi? Specialmente per i ragazzi che non lavorano, studiano, a volte è una spesa che magari non tutti riescono a fare. E allora ragazzi, io volevo dire questo.
3: Beh,
0: l'argomento
3: no,
0: di oggi
3: è importante, come c'è
0: allora ragazzi, se non vi potete permettere i preservativi, non li usate, è molto semplice.
1: No, c'è ragione Emilio, questa è una battaglia
0: non si possono, ragazzi, non si possono rubare i preservativi,
3: non si però magari possiamo abbassare il prezzo piuttosto che fare sesso.
0: Allora,
3: non protetto,
0: se fate sesso non protetto, ragazzi, volevo dirlo ai bambini all'ascolto, i ragazzi che cominciano a fare sesso quando c'è 9-10 anni, ragazzi, pericoloso. È pericoloso. Voi sappiate che si muore. Poi volete fare sesso non protetto. Fate come vi pare.
3: Si
0: fanno i fili. È costato un euro l'uno?
3: No, erano aumentati adesso, però.
0: 3 euro l'uno? Non lo so, io.
3: Aspetti uno quando non
5: il problema è che quando sei giovane.
0: Adesso ce lo facciamo dire da questo nostro amico, no? Da questo nostro amico. Vai, sentiamo.
5: A circa 10 euro.
6: Buongiorno,
0: lo so.
6: Alessandro.
3: Buongiorno.
6: The Summer Rock Show. Maurizio Panicone con Emilio Pappagallo.
0: Martina Caron.
6: Martina Carona,
0: ci sono 20 secondi solo e fai saluti a tutti.
6: Piacerebbe laurearsi de arbitro.
0: Sì.
3: A me.
6: Se bisogna moltissimo impegno, secondo te o come la vedi? Io te regalo tre isole.
3: Sì, lo accetto.
6: Che dobbiamo darti come premio.
0: Ma no, te, che vuoi
6: una
0: dire?
6: Della
0: ma
6: quale si chiama.
3: Senti.
6: Utila.
0: All'arbitro, vuole un arbitro. Attenzione, lanciamo l'hashtag vietato scopare.
5: 12 profilattici.
3: Mauri.
5: Su internet, lo so, 8,90.
0: Quindi quanto viene a profilattico? Meno di un euro.
3: Io
0: ho detto
1: che cazzo
0: è aumentato.
1: Comprate a 8,90, 12 cose.
3: Ma vabbè, ma però
0: attenzione, si bucano questi.
3: Sono
0: profilattici che si bucano.
5: Ma se bevono l'ira di Dio e spendono non sa quanto per bere.
3: Allora, vabbè, però i preservativi li potremmo avere a meno.
0: Provate a fare un esperimento. Allora, avete ragione tutti e due. State calmi però. Provate a fare un esperimento. Prendete il profilattico. Lo gonfiate
3: fortissimo.
0: Poi vedete se esplode.
3: No,
0: se esplode non va bene. Seconda prova, prendete un secondo profilattico, lo gonfiate di acqua, tantissima acqua, tanta d'acqua, lo legate. E lo spingete, lo spremete, se esce l'acqua non va bene. Desisti. Terza prova, ragazzi, prendete un altro preservativo della scatola, lo riempite tutto di sperma, completamente, deve neanche
1: una palla
0: un goccio
1: fuori,
0: grande. Tutto riempito, lo legate sopra, lo premete, se esce lo sperma, signori,
1: non va bene.
3: Fa quest'ultima prova,
0: è la prova
5: 75 centesimi l'uno.
0: Però
3: tanto Mauri.
1: Tanto rispetto a
3: ma
1: che?
3: Magari un ragazzo dei 15 anni che non c'ha
1: ma tanto ruba i soldi al padre e alla madre, ruba
0: però,
1: 10
0: ragione Martina, questo è un bene primario questo qui, no?
3: Come gli assorbenti? Come no?
0: Allora,
3: come non è un bene primario?
0: La Costituzione italiana prevede il diritto alla casa, il diritto al lavoro e il diritto a scopa.
3: Scusa.
0: O no?
1: Chi tu voleva?
0: O se no fate i figli, che cazzo volete da me? No, fate dei figli,
1: dai, su, è un falso.
0: Allora, io uso questo, ecco, per esempio questo qua, Roberto, che costa poco, praticamente, sì, è un preservativo
3: lavabile
0: che si utilizza, cioè una specie di cosa, è una specie di elettrostimolatore praticamente, lo uso da 20 anni, ti parlano tinti, mia. Praticamente anche i cinesi praticamente lo usano, lo
1: è
0: mettono
1: quello, il gesto che fa comunque è tipo l'eroina, in vero,
0: tipo l'eroina, che, bravo, tipo l'eroina,
1: che cos'è?
0: E non ti gratti più, diciamo così, no? Non ti gratti più,
3: non parliamo di preservativi,
0: intanto non ti gratti più, poi
1: però
0: vediamo,
1: in
0: insomma,
1: effetti è vero, intanto risolviamo un problema
0: e vai di raspone, dicono, no? E vai di raspone. Oh, ricordo che la zagana, cos'è la zagana?
5: La zagana,
3: la zagara forse,
0: la sigaretta, sigarette grandi,
3: la zaganella e la pipetta,
0: la zaganella e la,
5: guarda, quest'altri sono 18,59 euro,
4: che questo attuale governo è quello che ha aumentato la tassa sugli assorbenti per voi donne,
3: lo so,
4: quindi e dici abbassare i prezzi dei preservativi, non gliene frega un cazzo niente a nessuno, gliene frega un cazzo di voi donne, ma neanche degli uomini, dai Martì,
0: allora
4: qua non
0: però non esagera, però ragazzi, i preservativi hanno pure un costo, nel senso non è che possiamo regalare, noi,
3: ma
0: noi
3: no
0: altri.
3: Però un costo popolare, come
0: allora,
3: dovrebbero avere,
0: vogliamo fare i preservativi Radio Rock e li regaliamo poi a queste persone, a talune persone, così almeno ai ragazzi, ragazzi lo regaliamo, certo, no?
5: Guarda che Rock, se tu prendi 106, gli adesivi 6. Nostri, vabbè, possono essere anche tipo dei profilattici,
0: allora
1: beh sì,
3: ce l'ho
0: rotoli, tu dici che può servire, può funzionare?
1: Sì,
0: vai. Prova.
1: Vai a chiudere,
0: incremento,
1: no?
0: Prezzi preservativi uguale politica demografica del governo Meloni.
5: Guarda, yeah. Questo a 9,59 18 profilati.
0: Cioè, lui dice, lui sta dicendo
5: di una marca Noda, sono 59 centesimi.
0: Lui sta dicendo aumento il prezzo dei preservativi, così facciamo i figli, no?
1: Scusami,
0: abbiamo
1: risolto. Maurizio, puoi verificare se è stato aumentato recentemente il prezzo dei preservativi?
0: Sì, cioè? sì, è stato
1: quando?
0: Ieri.
1: Sapere,
0: ieri pomeriggio.
3: Ma perché tu mi stai a fare sta battaglia contro sta cosa? Pare che
1: non è una battaglia contro sta cosa, è che penso che però voglio dire meno di 50 centesimi, quanti va a pagare?
3: 50 centesimi adesso l'ho trovato.
1: Ma mani non mi mette mai
3: Mauri, prima erano 80.
4: Ragazzi, ma devo dire quanto costano gli iPhone? Ma come fanno questi ragazzi?
0: Gli iPhone.
1: Ecco, per esempio, gli iPhone.
0: Allora, gli iPhone.
3: Vabbè,
0: però, se vuoi pagare la iPhone con il preservativo, dai, ragazzi. Allora, quali sono i beni primari? Il pane. Il pane, chi non c'ha il pane non c'ha i denti. Allora il pane. Poi abbiamo l'acqua. No, Maurizio, il pane, l'acqua, il preservativo.
1: La
0: bottiglia di gin, che ne so, la Cadillac,
1: la sigarettina.
0: L'eroina, cioè ragazzi,
3: comunque il sesso serve anche per la salute,
5: allora,
3: non è solo
5: i profilattici,
0: per il sesso si può fare
5: da aprile 2026,
3: lo so, vabbè, però dipende,
0: si può fare pure
3: ragazzo,
0: come si masturba, voglio
3: certo,
0: dire, no?
3: Però se vuoi avere un rapporto,
0: no,
3: se vuoi
0: perché
3: avere una
0: se lo fai per la salute allora vale pure tu, quello
3: va tanto, bene, io però se vuoi avere
0: una relazione cazzi tuoi,
1: di troppo 50,
3: vabbè, niente, raga, non scomodo.
0: Oh, però siete forti,
1: ma questo è il punto.
0: Siete fissati con questa penetrazione, no, ma si può fare sesso in mille modi,
3: ma
0: no?
3: Certo, ma se io voglio pure fare la penetrazione,
0: sbagli,
3: però non ho il diritto di farlo, no?
0: Cioè, sì, ma paghi, ma la penetrazione
1: punto,
0: la paghi, è come Netflix,
3: un ragazzo giovane,
0: adesso ti dicono
3: sì.
0: 20 minuti è gratis il film, se lo vuoi vedere tutto devi pagare 4,99 euro, stessa cosa, per il petting è gratis, se vuoi pagare, se vuoi fare la penetrazione devi pagare un euro, ragazzi.
5: Allora, i preservativi sono aumentati del 30%, dall'aprile 2026, purtroppo anche dovuto alla guerra in Iraq.
0: Cosa serve? Ma poi che cosa serve il preservativo? A evitare le gravidanze
3: e le malattie
0: indesiderate? Benissimo, tagliamo via il pisello, come si dice? Tagliamo

0: precoce, ma sta lamentando già un po' da qualche anno le malattie sessualmente trasmesse nei giovanissimi.
1: Infatti uno dovrebbe usare il preservativo anche per i rapporti anali, se la mettiamo su questo piano.
2: Per le malattie, certo.
1: Se lo dovrebbe fare, poi non lo fa nessuno e va bene. Ma ragazzi, non mi fate però passare il messaggio che va bene. Va bene?
3: Però va bene.
1: Oh, sentiamo ancora, vai. Che è qua?
4: Ho invitato un'altra persona a ascoltare Radio Rock.
1: Dai, tu invita,
4: Lui è andato a vivere in El Salvador.
1: Uno per ogni paese.
4: Programma e quando potrebbe debuttare.
1: Bene, ma del monopolio della Durex, come si chiama? Sventrax, Tormiento, non dite nulla? Prezzolati del matrimonio, della... Dai, siete dei prezzolati.
3: Ma c'è stata capire mondiale.
1: Esiste il culo senza poi permettere il condom. Ragazzi, anche, allora, ve lo ribadisco. Allora, o uno se ne fotte e dice, vabbè, io faccio sesso senza preservativo. E mi va benissimo, Oh, perché poi ognuno si assume le sue responsabilità. Mi segui su questo?
2: Certo.
1: Oh, t'annoio? Oh. Invece, altra cosa è dire, esiste il culo se non si possono permettere il condom. Perché se la metti sul piano del condom, allora va usato anche per i rapporti anali. Sì, ma solo per tutto, per i rapporti orali. Anzi. A maggior ragione, certo, per i rapporti orali.
2: Certamente, ragazzi. Così,
3: E comunque ricordate sempre: quando il culo fa sta voce, c'entra un albero di noce.
1: Allora, togliamo preservativi e assorbenti, così rimaniamo incinta.
3: Non l'ho dimenticato mai.
2: Aspetta, però qual è la voce?
1: Togliamo preservativi e assorbenti, così rimangono incinta e non hanno più il ciclo. Si alza la natalità e la Meloni è contenta. Oh, se mi metto il preservativo di budello, di agnello, poi me lo pano e lo friggo, da indossato diventa un corn dog. Il budello. Simona, siamo tornati nel medioevo. Buongiorno. Ma direttore, i preservativi non si possono riutilizzare?
2: Quelli riutilizzabili, non so se esistono.
1: Dopo l'uso li riutilizza, magari si allargano pure un po', vanno più comodi, poi basta un anello fallico e lo mantieni alla base.
2: Avanti. Non è male.
1: Allora esistono, ma l'industria non vuole.
3: Noi la denunciamo, non abbiamo paura, stamane non si fanno sconti.
1: L'industria non li vuole utilizzare, non li vuole, che non, non vuole che li si utilizzi.
3: Guarda che ho trovato a casa.
1: Dai, buono.
3: Guarda che ho trovato a casa. Guarda come
1: preservativi, assorbenti, anticoncezionali vari, gratis. Almeno così dovrebbe essere nel mio mondo ideale. E comunque nei primi anni 2000 i grandi concerti rock li regalarono i preservativi a manciate.
2: Sì, ma ci sono degli eventi dove effettivamente li regalano.
1: Li regalano. Anche come giusto che sia. Come giusto che sia. Vai, sentiamo ancora, vai.
0: Da bijou a bidet.
1: Bello.
0: Questo siete diventati.
1: Bravo.
0: Sì, vergogna.
1: Vergogna.
0: Vergogna. Vergogna. Vergogna.
1: Bene, vergogna, vergogna. Vai, sentiamo.
0: Che schifo.
1: Allora, Maurizio Buongustaio, scrive Loris. Vabbè, ragazzi,
3: Sozzone.
1: Facciamo come facevano gli antichi romani. Torniamo alle pelle di maiali per i rapporti protetti. Le pelli di maiali.
5: Ragazzi, buongiorno. Uno a quel punto, invece di comprare i preservativi, compra le bustine per le deiezioni dei cani, per metterci la cacca, avvolgi, poi tu giri le scotch e il gioco è fatto. Che ci vuole?
2: È comodissimo.
1: Il gioco è fatto. Allora,
6: mica irrita per
2: piacere, però.
6: Indovinate chi sono?
1: Sì, ma non è, ragazzi, il problema non è che irrida, Maurizio. Il problema è che passa tutto. Cioè, no, senso,
2: anche che irrida, comunque.
1: Sì, ho capito, ma non svolge la sua funzione. Ma non svolge la sua funzione primaria.
2: Sì. Cioè, non, okay. Non, però cazzo, diciamo che pure a prescindere è proprio.
1: Ho capito, però insomma.
2: La busta della spesa dentro.
1: Mettete uomini col borsello a questo punto. Vi prego, comunque, preservativi regali ai concerti con le botte di caldo che prendevano. Non so se li avrei usati. Beh, li hanno usati tantissime persone, infatti, poi sono nati tantissimi amici che adesso ci ascoltano e scriveranno e risponderanno al sondaggio prestissimo.
7: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: tempo a trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
13: No, aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione! Ma adesso basta!
12: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
14: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
15: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Bene, another brick in the wall part 2. Intanto sorrido perché ieri abbiamo pubblicato questa ennesima dichiarazione di Roger Waters, che ieri ha detto: le torri gemelle se ne sono buttate giù da soli, non le hanno
1: fatto.
0: Attenzione, vabbè. Allora, intanto, nelle serate alla Radio Londra li regalavano i preservativi. Ci scrive, vediamo un po', Simona: al Villaggio Olimpico ne hanno distribuiti a migliaia. Daniele: quindi il primo sport era un altro. Daniele, dalla Brianza: riempiamo i preservativi e lanciamo gavettoni contro il Parlamento per protesta. Questo mi sembra un'iniziativa molto bella, molto
1: utile,
0: condivisibile. Allora, molto
2: con il mio amico Giorgio,
0: prego,
2: da adolescenti, per divertimento, forse un po' stupido, non lo so, lascio decidere
0: questo
2: a voi,
0: lo stabiliamo.
2: Riempivamo delle buste di plastica della spesa,
0: sì,
2: con acqua, aceto, piscio e sale.
0: Ottimo.
2: E le tiravo dal quarto piano.
0: Stupido?
2: È un comportamento stupido?
0: No. No, perché ha...
1: C'è l'aceto comunque che disinfetta.
0: Ma poi è un approccio anche politico, no? È una critica sociale.
1: Certo,
0: serve a crescere, no, Maurizio? Intanto...
3: Sì, io intanto volevo dare il risultato dei sondaggi.
0: Prego.
3: Allora, abbiamo
0: dei
3: chiesto
0: sondaggi,
3: preservativi bucati per il scherzo, sì.
0: Sì.
3: Preservativi bucati per il scherzo, no. Vince
0: no,
3: il sì con il 75.
0: Ma non era così il sondaggio.
2: Vabbè,
0: era preservativi per il scherzo, sì. Pannella che regala il fumo? No.
1: Ah,
0: oh, Pannella che regala. Ti ricordi quando Pannella regalava il fumo?
2: È morto, poverino.
0: Tu lo rivendevi.
3: Il sondaggio ci deve essere un sì e un no.
0: Allora,
1: Pannella,
0: ragazzi,
1: che regala il fumo? No.
0: Tu lo potevi a quel punto rivendere e ti ci compravi una scatola di preservativi.
2: Ma lui quanto ne vendeva?
0: Allora, io penso
2: scusa,
0: che,
2: quanto ne regalava?
0: Pensa che sono
1: Pannella
0: diventato ricco all'epoca. Perché praticamente Pannella mi diede il fumo. Ormai tanto andava in prescrizione, si può dire.
2: Certo. Beh, sono passati di quanti anni? Oh.
0: 40 anni, no, 50
2: allora,
0: anni, 60 anni. Pannella mi diede il fumo. Io rivendetti il fumo e comprai una scatola di preservativi. Poi rivendetti la scatola dei preservativi e comprai un appartamento. Poi rivendetti l'appartamento e comprai un palazzo. Poi rivendetti il palazzo e comprai un preservativo.
2: Hai capito, caro Maurizio? Questa
0: allora,
2: è l'economia, il circo.
0: Allora, sentiamo chi c'è, vai.
4: A 16-17 anni,
0: sì,
4: stavo al Circo Massimo,
0: vai,
4: con una ragazza.
0: Bello,
4: di
0: piace.
4: Sera. A un certo punto si avvicina un volontario,
0: sì,
4: noi eravamo sicuri fosse il maniaco.
0: Maniaco.
4: Con in mano
0: volontario
4: un pacco di preservativi. Che senza lasciarci parlare ha iniziato a dirci quanto fossero belli, utili e importanti. Noi,
0: sì,
4: che ancora non stavamo manco dati un bacio in generale. Mi ricordo l'imbarazzo di tutti e due, e io che, per rompere la situazione, quando se n'è andato, dissi: vabbè, allora scopiamo. Lei mi diede una pizza.
1: No.
4: E poi ci siamo messi insieme.
0: Però ti posso dire una cosa.
1: Bellissimo,
0: la battuta,
1: bellissimo.
0: Però ti posso dire, Lorenzo, la battuta. Lorenzo, come si chiama?
3: No,
0: la battuta. Lorenzo, sì.
2: Vabbè, chiamiamolo
0: perché
2: Lorenzo.
0: No? È Lorenzo,
3: Lorenzo.
0: Si chiama. Oh,
3: sì, sì,
0: la
3: Lorenzo.
0: Battuta ci stava, ti devo dire la verità, eh. Cioè, dai, era divertente la battuta.
2: Anche per stemperare un po'.
0: Anche per stemperare, quello porta il preservativo. Vabbè, là,
2: ha preso una bella pizza lui, però.
0: E la pizza pure, la pizza in simpatia ci sta, anche quella.
1: Sì,
0: la violenza,
1: sì,
0: no, ragazzi, la violenza mai.
1: Sì.
0: Allora, ragazzi,
3: ma lei, vabbè, lei ha dato uno schiaffo,
0: stamattina avete veramente
2: superato
0: il segno.
2: Sì, sì, sì,
0: allora,
2: sì,
0: no alla violenza,
2: sì, sì, sì,
0: e sì al
2: all'amore,
0: preservativo,
1: esatto,
0: o viceversa.
1: No, vai, hai,
0: cioè,
1: sì,
0: se vi mettete il preservativo,
1: hai,
0: potete anche essere violenti. No, picchiarla col pisello, col preservativo.
1: No, a meno che non è scelto e concordato.
0: No, col preservativo si può fare. Viceversa, se non vi mettete il preservativo, dovete essere precisi. Niente violenza.
2: Niente picchiare.
0: Oh, non potete sommare le due cose.
1: Non si
0: è
1: può.
0: Come sarebbe di un è negro e frocio. No, o sei negro,
2: cioè,
0: o sei
2: nel
0: frocio.
2: Senso, amico mio, poi è troppo.
0: Fai?
2: Io sto facendo,
0: no,
2: di tutto per rommenarti.
0: Allora,
2: tu le metti tutte insieme,
0: no,
2: non è colpa mia.
0: Non esagerare. Allora, attenzione, io impazzisco per questa Alice Francesconi, 22 anni. Forse sarà parente del mio amico Enrico Franceschini.
2: È la figlia.
1: Francesconi, no, Franceschini.
0: Vabbè, Francesconi, Franceschini.
1: Cambia la vocale.
0: Oppure no, oppure del mio grande amico. Del mio grande amico. Come
1: Padelli.
0: Si chiama? Mi ricordo più.
1: Chi
0: più
1: è? Non lo so, mi tucci di persone.
0: Bravo.
1: Così.
0: Enrico Franceschini.
1: No,
2: grande
1: amico.
2: Non è che cazzo sono.
1: Francesconi.
0: No, no, no.
2: Questo è un ricco.
0: Nicola Franceschini.
2: Ma ti è proprio
1: è sempre lo stesso cognome.
0: E lei
1: Franceschini, questo si chiama Francesconi.
0: Ma io ho detto Nicola Franceschini e
2: cambia il cognome,
0: oh, Nicola Franceschini ed Enrico Franceschini,
1: no,
0: sono due amici miei,
1: devi cambiare il cognome,
0: saranno parenti, mi chiedevo. Sanno Renzi,
3: lei si chiama, si chiama,
2: chiedevi perché?
3: Lei si chiama Alice Franceschini. Quindi se Lucia
2: ne aveva ma che cazzo Francesconi, Francesconi allora?
3: Prima ha detto Francesconi,
0: ma era diventata Franceschini.
3: Però non state attenti.
0: Allora, Francesconi o Franceschini poco conta. Quello che conta è che si chiama Alice, ha 22 anni ed è, a proposito di grandi lauree, grandi lauree dei nostri, oggi siamo partiti la puntata con le grandi lauree.
2: Maurizio si è laureato ieri.
0: No, hai visto quando Maurizio quelle puntate, no?
2: Le grandi lauree,
0: le grandi labbra, cioè. Cosa accade nelle università di tutto il mondo, ma cosa in particolare italiane? All'Università di Firenze si laurea Alice Francesconi, di anni 22, giovanissima, con una tesi intitolata Vasco è Vasco. E fino a qua ci siamo. Analisi socio-semiotica della persistenza di un mito contemporaneo, con uno sguardo interno al tour Vasco Live 2026.
2: Bello.
0: Quindi è una laurea, a questo punto lo possiamo dire, lo sveliamo, su Vasco Rossi.
2: Sembrava chiaro,
0: si capiva? Vabbè, è una cosa bella, ragazzi.
1: Molto,
0: però,
1: certo.
0: O no?
2: Sì, certo.
0: È una cosa
2: che
0: bella.
2: Che lei studi un fenomeno che sembra, no, non c'entra niente.
0: E infatti,
2: no,
0: grazie alla vittoria a Wimbledon, Sinner si è aggiudicato un assegno, Mauro, di 3,6 milioni di sterline, che quasi 4 milioni di euro. Il suo numero uno al mondo, a soli anni 24, ha superato la soglia degli 80 milioni di euro di pandemonio. Maurizio, ti posso dire una cosa?
2: Pandemonio c'è stato, Mauro.
0: Ti posso dire una cosa, Maurizio? Tu ami il padel, a proposito di tennis, ami il padel?
3: Non ci ho mai giocato, però
0: Alessandro
3: mi piace
0: Di
3: molto.
0: Rocchi, ami il padel?
2: Mi iscriverò a settembre.
0: Martina Carona, ami il padel?
1: Non l'ho mai provato.
0: Non l'hai provato. Allora, attenzione, l'Italia, non grazie a voi, è diventata la prima... La seconda potenza.
1: Scusa, che allora puoi cambiare, devi leggere.
0: Perché la prima la seconda? Cioè, la seconda potenza mondiale per il padel. Vabbè, la prima è la Spagna, chiaramente. La seconda potenza mondiale per il padel, con oltre 5 milioni di appassionati e più di 10.000 campi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Vabbè, ragazzi, ce ne faremo una ragione.
5: Brand new music right here. Brand new music. La musica nuova su

0: fate un lavoro, pochi purtroppo si possono permettere di farlo, ma qualcuno c'è che vi possa permettere di andare in vacanza quando voi lo desiderate senza grossi preavvisi, no? Cioè, persone che magari fanno dei lavori che sono creativi, che possono decidere di prendersi le vacanze quando vogliono. Bene, questa è la settimana giusta, perché ci sarà già da oggi in realtà un'ondata di calore pazzesco, più di ieri. Più di ieri,
1: no.
0: In questi tre giorni la massima sarà di 37 gradi, venerdì 38 gradi, sabato 37 gradi, poi piano piano riscenderà tra lunedì e martedì, in particolare poi tornerà intorno ai 32 gradi, quindi si respirerà un pochino di più, ma questa settimana sarà veramente, fino a domenica compreso, sarà veramente tosta. E quindi se qualcuno di voi ha la possibilità di dire martedì 14 luglio prendo, parto e torno domenica, beh, lo facesse, perché se se ne va al mare o da qualche altra parte, allora, ma da qualunque parte dove non deve lavorare può starsene bello tranquillo.
2: Ho una domanda per te, Emilio, aiutami.
0: Prego, caro.
2: Come mi metto io che domenica c'ho le nozze d'oro? Cravatta sì, cravatta no.
3: Ma dei tuoi?
0: No. Giacca, cravatta.
2: I miei hanno avuto il buon gusto di scegliere un mese fresco.
0: No, ma che non si può fare?
2: Che faccio?
0: Se tu stai sposato a luglio, festeggia la notte d'oro a dicembre.
4: Ragazzi, rispetto per Alice Franceschini o Francesconi, che dir si voglia.
3: Certo.
0: Nulla da dire.
5: Allora, in base a questo, i risultati del sondaggio, abbiamo chiesto Franceschini sì, Francesconi no, ha vinto Franceschini sì.
3: Ma perché vuol dire
0: Vabbè, bello.
3: Perché
0: io penso di essere stato il più fortunato al mondo, visto che me li comprava mia madre i preservativi già dall'età di anni 15. Mia madre veniva, pam,
3: era mamma,
0: giusto? Pam, ecco dei preservativi. Pam, ecco dei preservativi. Pam, ecco dei preservativi.
2: Quanti cazzo ne ha comprati?
0: Tanti.
5: Che ansia.
0: Quando mi disse: se ti vergogni, ti li vado a prendere io, ma non mi tornà con malattie e ragazzini non voluti. O tutte e due le cose insieme, ragazzini malati.
3: Malati.
0: Quindi attenzione. Ah, allora, grande Mauri e i suoi sondaggi ci scrivono. È giusto.
2: Allora,
0: figliolo.
2: Figliolo.
0: Ma la tesi sul mito di Vasco Rossi è in sostanza un'indagine sul decadimento culturale italiano?
2: Perché? Lo sai che io vorrei capire questa cosa, sai, su Vasco Rossi?
0: Prego.
2: Ma lo dico da curioso, non sono mai stato un grande, cioè nel senso mi piace, ma non è che sono un fan di Vasco Rossi, ma non capisco a certo punto
0: lui vuole
2: odio nei confronti di Vasco.
0: Ma lui vuole dire, secondo
2: perché?
0: Me, provo a spiegarla, lui vuole dire: Vasco Rossi è stato grandissimo negli anni 80 e 90, oggi non lo è più, e quindi va di pari passo col decadimento culturale italiano, il decadimento artistico di Vasco Rossi, secondo lui. Questa non è che
2: la mia è una pura curiosità.
0: Non è che lui odia Vasco Rossi, soltanto dicendo che negli anni 80-90 era un grande, credo, e oggi non lo è più.
2: Curiosità.
4: Mia mamma invece mi tirava i gavettoni fatti coi preservativi.
0: Bello, col piscio e l'aceto dentro.
5: Mamma era simpatica. Beh,
3: era una se si aveva divertito.
0: Per abituarlo all'uso del preservativo,
3: certo,
0: no?
3: Giusto.
0: Te il preservativo.
2: Patto!
0: Non è che si poteva mettere il preservativo.
2: Mamma, ma piscio,
0: la
2: prendi.
0: Mamma, no? Dove lo metti? Al clitoride del preservativo? O al braccio?
2: Ma aveva un clitoridino, sembrava un cazzo.
0: Ho capito. Ma poi che fa scoperfio? Non è il massimo, no?
3: Gli va solo a vedere come si mette.
0: Hai visto, ragazzi, l'ultimo show di Louis C.K. su Netflix? Molto divertente. Ne ho visto un pezzettino piccolo. E c'è una scena in cui lui proprio parla di questo, che è molto, molto interessante. Molto, molto divertente. Allora, io lo odio a Vasco Rossi, ci scrive qualcun altro, Franceschini no, Francescani sì.
2: Lo odio.
0: Allora, chissà quanti bei preservativi si può comprare Sinner con quell'assegno.
3: Forse uno o due, poi si rivende, no? Ci compra un appartamento.
2: Sì, investimento perfetto.
3: Poi fa una cosa così.
2: 83 milioni, in che li investiamo?
0: Vabbè, però scusa, volendo potrebbe essere anche un investimento interessante.
2: Ma che ci fai, scusa?
0: Il preservativo è col mattone.
3: Non
0: muore mai. Non muore mai.
3: No,
0: allora pure le case c'è una casa di scadenza, esatto. Che vuol dire?
3: Pure le case da
5: comprare la fabbrica,
3: però pure il pane,
0: che vuol
3: il
0: dire?
3: Pane scade.
0: Allora con sto ragionamento scade tutto.
3: Scade tutto.
0: Mi segui su sto ragionamento? Scade tutto.
3: Con
0: questa maniera scade tutto.
2: Vasco Rossi, bestia.
0: Beh, allora
2: scorreggia.
0: No, Vasco, allora attenzione.
1: Vasco Loggia, bestia.
0: Allora, Vasco era Loggia. Un'imitazione di Vasco Rossi, no?
2: Bellissimo.
0: Quando c'era
2: fatta bene.
1: Sì, Cepollino.
0: Sì. Bene. Allora, signori, a questo punto io vi dico una cosa, arrivano i Pulp, ma tra pochissimo i risultati del sondaggio.

0: Ah, ho settato una nuova battuta d'arresto, ragazzi, per Polymarket in Italia, il grande, la grande piattaforma di Prediction Market, una delle più grandi al mondo, viene nuovamente colpita da un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane Monopoli che la giudica assimilabile a un operatore di scommesse. Prima parlavamo di Signora di Rolfi, di un operatore di scommesse privo di autorizzazione. Il sito potrebbe a breve non essere più raggiungibile al nostro paese. La DM ha inserito il dominio polymarket.com nell'elenco dei siti di gioco da inibire. Nel
1: e Claudio Lotito
0: ha paura, dici, di questo.
1: Beh, c'è il main sponsor Somalia.
0: Certo. Allora, attenzione, Mario Adinolfi, giornalista, ex parlamentare, giocatore di poker, si è arrabbiato col GIP. Io non sono un veliacco, non sono un lestofante, non denuncio le vecchiette, mi denuncia chi ha perso, chissà perché i tanti vincenti non mi hanno denunciato, e anzi... Non sono l'estofante, tra i miei clienti anche persone importanti, professori, università, non so, vomita per tre cazzo devi fare.
2: Vabbè, ma
0: cioè, ma guarda che è una cosa incredibile.
1: Mentre uno sta tutto dal microfono.
0: Allora faccio, metto una canzone, lui zitto, serio, serio. Apro il microfono, comincia, sposta il microfono. Se siede, se riapre, sputa,
3: scatarra. Radio Verità, è questo quello che la gente vuole.
0: Ma che cosa voce? Vabbè. Altro che Courmayeur, non so nemmeno sciare. Vabbè, allora vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600, vai.
4: Comunque sui preservativi volevo raccontarvi questo aneddoto. Ero ragazzetto, comunque vado in farmacia.
0: Aspetta, però lanciamolo bene. Signori, i vostri migliori aneddoti sui preservativi. Questa nuova rubrica che lanciamo da oggi, dobbiamo molto velocemente, perché dobbiamo andare alla pubblicità, lanciare, quindi sarà molto veloce la sigla, via.
1: L'aneddoto sui preservativi in onda da oggi.
0: No, aneddoti sui preservativi.
1: Aneddoti sui preservativi in onda da oggi.
2: Corretto. Molto meglio, bravo.
0: Bene. Devi fare aneddoto. Partiamo con Francesco.
1: Partiamo con Francesco.
2: Ma la sigla cambia ogni volta.
4: Comunque sui preservativi volevo raccontarvi questo aneddoto. Ero un ragazzetto, comunque vado in farmacia, non ero molto pratico, e quindi vado dalla farmacista e le chiedo, chiedo scusa, tra questi quali sono quelli più sottili? Perché poi, cioè, sa, uno la preoccupazione, non sente niente, eccetera, eccetera. E lei forse pensando...
0: Attenzione, il resto tra poco!
5: Bello! Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi! Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
3: Get into the best.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Oasis Magic. E intanto ci scrivono un abbraccio all'ente morale sponsorizzato da Polymarket. Bene, allora vediamo un po' chi c'è. Oh, gli va bene una sto periodo. Vabbè, comunque, vabbè, dai, sentiamo chi c'è, vai.
1: Decadentismo di Vasco Rossi.
0: Sì.
1: Io, diciamo,
0: decadentismo.
1: Lo sì, anche perché mia moglie voleva andare al concerto dei 50 anni di Vasco Rossi.
0: Sentiamo.
1: Col padre,
0: sì.
1: 80 anni, che ha deciso di andare a vedere questo concertone per il giubileo di Vasco Rossi.
0: Sì.
1: I cretini, mi permetto di dare la parola, hanno praticamente aperto
0: un po'
1: i giorni prima per quelli del fan club, poi quelli della Mastercard tipo il giorno dopo.
0: Sì.
1: Quando hanno aperto per tutta la popolazione normale,
0: sì,
1: praticamente non c'erano più biglietti, c'erano solo quelli da 400 euro per il super parterre con diciamo il topazio annesso.
0: Addirittura, da Vasco Rossi?
1: Ma c'era uno per giornata, quindi veramente
0: il topazio per giornata
1: cui è stata fatta questa
0: cosa. Giustamente,
2: una certa età, giorno per
1: le quote per chi poteva prenderli prima, quindi purtroppo non lo so, non sono
0: d'accordo
1: con questa tesi, perché è molto pompato e alla fine si è dimostrato uno sciocco.
0: Bravo, sciocco. Cioè, lasciato così, col coso in bocca, no? Ci dicono.
3: Sì, vero,
0: perché avevamo il racconto di Francesco. Ripartiamo da capo, vediamo Francesco. Vai,
4: in
0: prego.
4: Per i preservativi volevo raccontarvi questo aneddoto. Ero un ragazzetto, comunque vado in farmacia, non ero molto pratico, e quindi vado dalla
0: parte. Che vuoi?
5: No, abbiamo il sondaggio.
0: Ah, prego, prego.
5: Sì, allora, migliore aneddoti in onda di oggi, sì. Partiamo con Francesco ragazzetto, no.
3: Francesco ragazzetto.
0: Ma che cazzo
5: vinto? Ma poi perché no? Hanno vinto i no, quindi questa storia non sa troppo,
0: non la possiamo mandare in onda.
2: Ragazzi, il Vox Populi Vox Dei.
0: Attenzione, attenzione, attenzione, arriva un'ansa. Dell'autorità garante per le comunicazioni che ci impone mandarle in onda.
4: Mandare in onda. Li chiedo, chiedo scusa, tra questi quali sono quelli più sottili? Perché poi cioè, sa uno la preoccupazione, non sente niente, eccetera, eccetera. E lei, forse pensando che la volessi prendere in giro, mi fa: ah, non lo so, io non li indosso. E io mi faccio rosso e piccolo piccolo.
2: Rosso
4: e piccolo, prendo questi e me ne vado.
3: No, Francesco.
0: Io non lo so, io non l'indosso. Ma come
5: un pisellino?
0: Ma come si fa, ragazzi?
5: Piccolo,
0: come
5: piccolo,
0: si fa a essere così cinici?
3: Inumani.
0: Nei confronti inumani, fronte di un ragazzo
3: di un bambino di
0: 13-14 anni che voleva semplicemente fare all'amore con un signore
5: piccolo.
0: O con una signora, no? Ma come?
3: Come
0: essere così cinici?
3: Cinici.
0: Quindi, tra poco, cinici.
6: Brand new music right here.
7: Brand new.

0: Dublino, Irlanda. Sono una band post-punk formatisi qualche anno fa, nel 2020, e pubblicheranno il prossimo 25 settembre il loro secondo album in studio. Radio Rock Promotion. Bene, noi però diamo il buongiorno adesso al nostro dottore Roberto Gol di Studio Gol. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno ragazzi, molto bene. Beh, sento che parlate di esercizi già alle 8:30 del mattino.
0: Beh, attenzione. Allora, intanto, Alessandro, c'era una domanda del nostro ascoltatore che ti avevo girato tempo fa, che doveva mandare.
2: Hai fatto la scorsa settimana.
0: No, un'altra domanda.
3: Ma
0: una...
3: tu però non ti ricordi le cose?
1: Tre volte, Emilio.
0: Ci siamo persa, vabbè. Allora, ascoltatore o ascoltatrice, che non mi ricordo manco più, rimandaci la domanda.
2: Aspetta,
0: per il dottor
2: forse
0: Roberto.
2: Era, mi aggiorni il file?
0: Mi aggiorni il file, sì.
2: Era oppure aspetta, ma tu vieni oggi da Boris, Ale?
0: Ah, forse era questa. Tu vieni,
2: allora, dottore
0: Cole. Vieni oggi da Boris, Ale, dottore Cole?
1: Dottore Cole è stato ieri col dottore Pappagallo da Boris.
0: Siamo stati da Boris. Siamo stati da Oris alla presentazione della rivista Vario.
3: Vario. Com'è andata?
0: Molto bene, molto molto bene. Il dottor Cole a un certo
2: cornice
0: punto
2: bellissima,
0: si è
2: bellissima peraltro.
0: È salito sul palco, si è spogliato completamente nudo e si è buttato fra la folla. Vi siete persi una cosa meravigliosa.
1: Con il preservativo.
0: Vabbè, rigorosamente.
2: Ma hai fatto per caso l'elica?
0: Però scusa, le persone non sono venute, staccare il cazzo, non ho capito, cioè non del dottor Cole,
3: staccherebbe altro. Cioè, preservativo potrebbero pure farlo,
0: lo potrebbero anche, volendo lo potrebbero anche fare. Allora attenzione, scollature gengivali.
2: Sì, scollature gengivali, no.
0: Quali sono i rimedi? Cioè, nel senso, si può rimediare, si deve rimediare oppure va bene così, caro dottore Roberto?
2: Rispondi.
1: Io rispondo, ma prima vorrei fare una denuncia pubblica.
0: Vai, prego, prego. Assolutamente sì.
1: Allora, è assolutamente vietato fare uso privato del mezzo pubblico.
0: Oh.
1: Quindi sappiamo perfettamente questa domanda dall'ascoltatore che ieri è venuto in studio,
0: sì,
1: tale Alessandro Tirocchi, a paziente affezionato dello Studio Call. Credo che sia anche un ascoltatore della radio, così mi dice.
0: Ma tu le domande te le fai per cazzi tuoi, non le fai qua in diretta?
2: No, perché lui a me da solo, non capisco perché, a me non mi risponde. Dice se puoi parlare con me solo attraverso il mezzo radiofonico.
0: Devi mandare le domande in diretta, devi mandare.
2: Sto zozzo.
0: Lo so.
1: E così ho detto, così è fatto, però è sbagliato lo stesso. Ad ogni modo, se hai una scollatura, che è bella di natura, tu quello che puoi fare è o un intervento parodontale, cioè innesti il tessuto connettivo e lo schiaffi là sopra dove la gengiva si è ritirata, da dove questo fosse possibile, oppure se invece è una carie del colletto e ti sembra che si sia ritirata la gengiva, ma così non è, fai l'otturazione del colletto, punto.
0: Vabbè ragazzi, qua ci scrivono, Alessandro lo dice sempre, abbiamo mandato in onda la scorsa settimana, ormai si è abbonato a questa cosa qua. Vabbè.
4: Il dottor Cole è il dentista dei bambini,
0: lo sappiamo benissimo.
1: Gigi, posso farti i complimenti per l'intervista veramente profonda, seria, meravigliosa che ha fatto a Fabrizio Pacifici.
0: Veramente ha tirato, tra l'altro, lo voglio dire che ha tirato fuori a Pacifici
2: delle nerve.
0: No, ma anche il suo aspetto più umano, no? Come il suo aspetto più intimo.
2: Sì, l'uomo.
0: L'uomo Pacifici. Ha cercato anche delle cose che mai,
3: nel profondo.
0: Mai aveva confidato il dottor Pacifici Fabrizio. Allineamento.
1: No, ha risposto pure sul legame che aveva con Ripepi. Devo dire che insomma è stato bravo Gigi, bravissimo. Sei riuscito a tirarmi fuori
0: finalmente. Stuzzicarlo. Bravo, è andato a stuzzicarlo proprio laddove non batte il sole, no?
3: No,
0: sbagliato. Allora, allineamento dentale, c'è un'età massima oltre la quale non si consiglia più?
1: Allora, dopo il funerale non si può più fare.
0: Ah,
2: dici?
1: Prima,
3: no, ma dai.
0: Sbagliato però.
1: No, vabbè. Dopo è complesso, perché poi si muovono anche da soli dentro.
0: Però nella camera mortuaria sì, allora. Prima del funerale.
1: Ancora sì, perché l'osso è ancora abbastanza stabile,
0: bravo,
1: quindi ancora riesce a muovere i denti.
0: Bravo,
1: io dico sempre che ho messo gli allenatori dentali ad un collega in pensione di 73-74 anni, quindi paziente ancora qua, collega ancora qua, è andata benissimo, quindi
0: ancora,
1: non c'è un limite di età.
0: Allora,
2: scusa, è arrivata un attimo un'ansia. Sì. È morto il collega di
0: è
2: Roberto Colli
0: in questo momento. Allora, attenzione, intanto signori,
1: va bene.
0: L'importante è che, ma d'altra parte, ragazzi, che vuol dire? Cioè, non è che se io mi compro una barca a vela e poi moro, ho fatto male a comprare una barca a vela, eh?
3: Certo.
0: Cioè, non ragioniamo così. Allora, Studio Call è in piazza dell'Alberone 31. Prendiamoci cura di noi per la salute e anche, perché no, per piacerci di più, vero Roberto Call?
1: Ma no. Prendete cura di voi per mandare me in vacanza, mi sembra lo slogan migliore.
0: Ma questo mi sembra assolutamente
3: il minimo.
0: Per info studiocall.com 06789346 è il numero di telefono, WhatsApp comodamente al 334 840 7923, comodo parcheggio convenzionato. Studio Call, piazza Alberone 31. Grazie Roberto, alla prossima. Ciao
1: ragazzi,
0: ciao. Arrivano gli Swed, torniamo fra pochissimo.

0: Once, vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600, vai.
1: Vasco Rossi. Dicono che sia icona rock italiana, ma
0: attenzione, Vasco Rossi sì, Vasco Rossi no.
1: Io, già, cosa? Due testi, senti? Negli anni '80, buona finta lì.
2: Mi piace a lui.
0: Va giù duro, questo testi, nostro
1: ragazzi,
0: amico. Va giù duro questo nostro amico. Vai, sentiamo.
3: Beh, Francesco, ma è chiaro che la farmacista vuole scopare con te.
0: Ah, allora, sai che l'ho pensato anch'io per un momento, perché effettivamente è il classico atteggiamento che si fa quando ci si nasconde, diciamo così, no?
4: Dietro cosa?
0: Dietro un
4: dietro cosa?
0: Atteggiamento un po' irrazionale, un atteggiamento un po' illogico, che però nasconde dell'altro. Vale a dire. Mi passi per favore quel tè freddo?
2: Certo, eccolo.
0: Sì. Allora.
2: No, è una gentilezza.
4: No, hai sentito però come è venuto spontaneo?
0: No.
4: Fai un'altra prova.
0: Non lo voglio.
4: Vuoi scopare?
0: Sì. Attenzione.
5: Voi che ne avete viste le cose, perché ne avete viste le cose.
0: Sta dicendo che sarà
5: mignotto. Ma è vero che si può capire la dimensione del pisello di un uomo?
0: Sì.
5: Dalla propria altezza, dalla lunghezza, dalla coscia?
0: Allora,
5: voi che ne avete viste le cose?
0: La risposta è rigorosamente ni.
2: Cosa non era dalle dita
0: Prego.
2: Delle mani?
0: No, nemmeno.
2: Nemmeno. Ale ha allargato fortissimo le dita, se lo stava guardando.
0: Nemmeno perché ho
4: dall'orecchio.
0: No, perché ho guardato. No,
2: ma che manone che c'ha Mauri?
0: Mai nella vita. Mai nella vita. Mauri,
4: lobo,
0: mi dispiace per te. Mai nella vita. Mai nella vita. Mai nella vita. Purtroppo queste cose abbiamo verificato già toccando con mano. Queste cose non sono. Non funzionano così. Vai.
6: No, troppa aspettativa per il messaggio del ragazzo con il pisello sottile. Per me è un no.
0: Pisello sottile. Allora, bravo. Allora, come valutiamo il ragazzo col pisello sottile? Come lo valutiamo? Ha diritto anche lui ad avere una vita o no?
2: Ma chi è?
0: Fino e lungo il nostro amico Francesco. Fino e lungo.
4: 50 centimetri per uno di diametro.
0: Allora, tipo la canna da pesca.
7: Lanciamo il sondaggio. Salvo Sottile, sì.
0: Ma chi è Salvo Sottile? Francesco si chiama. No. Allora, guarda che Loris ha mandato un messaggio urgente per il dottore Roberto Coll. Mo' non me fa la prossima volta. Te l'ho mandato su Telegram. Non fa la prossima volta. L'abbiamo già detto settimana scorsa. Urgente, ma è normale dopo 10 mesi un'otturazione mi dia ancora fastidio se mordo qualcosa di duro? Attenzione, potrei chiedere relativamente a Vasco.
2: Ma che
0: il brano Svasco dei Factotum. Qui però già praticamente c'è una insita in questo, c'è anche una critica molto forte a Vasco Rossi, perciò non precorriamo.
7: Anche sociale.
0: La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha presentato un'iniziativa che verrà implementata dopo l'estate di vietare l'accesso ai social a chi ha meno di 13 anni. L'UE vuole così seguire l'esempio dell'Australia, primo paese al mondo a introdurre una legge per età minima per usare i social. Il punto di partenza è una relazione di circa 150 pagine elaborata dal gruppo di esperti sulla sicurezza dei minori in rete che si è riunito 3 volte fra febbraio e giugno, copresieduto dalla psichiatra infantile tedesca, dallo psichiatra infantile tedesco Jörg Fegert e dall'epidemiologa francese Maria Melchior. I giovani trascorrono tra le 4 e le 6 ore al giorno davanti agli schermi, che nell'arco della vita fanno quasi 20 anni, ha ricordato von der Leyen ricevendo il documento che dovrà ispirare la futura legislazione UE. Mentre quasi il 60% dei bambini ha sperimentato problemi emotivi o psicosociali dovuti all'esperienza online, il che agli occhi dei genitori si traduce in perdita di sonno, depressione, ansia, cyberbullismo, esposizione a contenuti dannosi, probabilmente il loro cervello è ancora in fase di sviluppo. Intanto voi avete visto nei porno che hanno cominciato a mettere il riconoscimento con la verifica, con i documenti.
2: In alcuni siti,
0: però, è una rottura di coglioni, ragazzi. Vi devo dire la verità. Quindi disincentiva, che è un po' quello che si voleva fare.
4: Giornaletto.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: lungo termine. Da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Roman Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero. Con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock,
8: tutta un'altra storia.
10: Welcome to Wild.

0: Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Noi rientriamo alle 9:05 minuti con il caldo di Fire Woman.

0: Woman, c'è una grande novità per Radio Rock. Da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia, cliccando quindi il pulsante rosso dell'interattività e selezionando o Radio Rock TV per guardarci, ascoltarti e ascoltarci, oppure Radio Rock Italia da ascoltare, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Quindi Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: dei Dinosaur Junior con Several Getaway alle 9.14 minuti su Radio Rock. E allora ragazzi, oggi è martedì 14 luglio 2026, questo è il The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo, come ogni giorno a tenervi compagnia tra le 7 e le 10. Con me Maurizio Paniconi, Martina Caronna e un amico che torna a trovarci, che ci racconta di come aveva promesso d'altronde che avrebbe fatto nell'ultima nell'ultimo appuntamento in cui abbiamo parlato delle sue cose, e ha detto tornerò a portarvi un nuovo reportage radiofonico. E così è, lui è un giornalista freelance per radio e stampa nazionale e internazionali, vincitore, ne abbiamo parlato, del premio Lucchetta Radiofonia 2025, si è occupato molto e si occupa molto di podcast, di culture musicali, diritti civili, storia di vita, dirige il Mojo Station Blues Festival di Roma ed è autore di una graphic novel biografica su Marianne Massan. È con noi, torna a trovarci Gianluca Diana. Ciao Gianluca, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno a voi, buongiorno. Tutto bene, grazie per l'ospitalità.
0: Allora Gianluca, intanto cominciamo subito a parlare di Bosa Free, che è un reportage che hai realizzato dalla nave di soccorso di Emergency. Leggevo un po' così, dando un'occhiata ad alcuni dati, non è che sia una cosa proprio che sia un così gran mistero, poi in realtà, che la rotta del Mediterraneo centrale è una, forse la più pericolosa o una delle più pericolose al mondo, che già questo è abbastanza, come dire, indicativo. Lo sostiene l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. All'interno di queste acque internazionali, tra marzo e aprile 2026, si è svolta la 42esima missione della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency. E questo reportage che tu hai fatto e di cui adesso un pochino ti chiediamo di parlarci, lo hai realizzato proprio sulla Life Support. Allora ti chiedo innanzitutto proprio la domanda più classica: cosa ti ha spinto a salire a bordo della Life Support? Poi ci racconti anche cosa hai visto, poi magari ascoltiamo anche qualche pezzettino, se ti va, di del tuo reportage, che poi ovviamente ci racconterai, ci dirai come fare a recuperare per intero. Cosa ti ha spinto?
1: Pensare che dopo tanti anni continua ad essere ancora un'emergenza di altissimo profilo e che ci sono maggiorenni e minorenni, donne e uomini, che arrivano in buona parte all'Africa, ma non solo, e le loro storie non vengono raccontate. E soprattutto, come hai detto esattamente tu prima, il Mediterraneo centrale, cioè quella striscia d'acqua che è compresa tra Tunisia, Libia, la parte meridionale della Sicilia, è una delle rotte più pericolose al mondo per loro. Per noi, per la navigazione da diporto, sarebbe in realtà un posto bellissimo.
0: Certo.
1: Se si è fortunati, come raccontava, e poi l'abbiamo verificata direttamente sull'acqua, come raccontava il comandante della Life Support, si può trovare anche quella che viene chiamata la Golden Hour, cioè al tramonto il sole incendia di fatto le acque di quel lato del Mediterraneo, uno spettacolo strepitoso. E quindi tutto gira su questa cosa qui. Per noi, come dire, può essere vacanza, può essere, sì, relax, può essere qualcosa di particolare, particolarmente agognato per tutto il resto dell'anno. Per loro in realtà quella striscia di mare a volte può essere l'anticamera della fine, oltre a essere l'ultima tappa del viaggio. Su questa dicotomia, sul senso di ingiustizia che genera, ho pensato che fosse opportuno, consigliato quello che fanno gli operatori Emergency, ma anche altre ONG, cercare di andare a raccontare questa storia che non è mai uguale, è sempre diversa.
0: Tra l'altro sì, è vero, è proprio un contrasto che ricorda anche tantissimi altri contrasti che danno luogo ad ingiustizie nel mondo, no? Il fatto che tu pensi questo specchio d'acqua può essere felicità, può essere bellezza, e può essere morte, può essere dolore, no? In modo assolutamente casuale rispetto alla nascita,
2: alla,
0: no?
2: Sì,
0: quindi insomma, tu accennavi a quello che fa Emergency. Ecco, spieghiamo un attimo questa missione nello specifico, che cosa fa e come lo fa. Porta evidentemente, immagino, in salvo persone, però ecco, raccontaci un po' meglio di loro, di quello che fanno, e anche, se ti va, quello che può essere, immagino, il ruolo invece che gioca in questa storia che raccontiamo oggi, che è una storia vera e che avviene ogni giorno poco lontano da noi, il ruolo che gioca invece la Guardia Costiera Libica in tutto questo. Dici.
1: intanto, per dare un'idea, pensiamo alla geografia, ovvero quella striscia d'acqua di cui parlavamo. Se immaginiamo la Tunisia e la Libia come una forma di L, per orizzontale, quelle acque sono divise in zona SAR, che sta per Search and Rescue, ovviamente. SAR 1, SAR 2 e SAR 3, avvicinandosi al confine con la Libia. La maggior parte dei movimenti dei migranti avvengono in quella zona lì. Non casualmente, oltre ad Emergency, ci sono anche altre ONG, non solo italiane, ma chiaramente anche che arrivano da altri punti. Penso agli spagnoli, penso ai baschi, penso alla Ocean Vikings, nomi che abbiamo già sentito. Questa è l'area di riferimento. Lì succede che si scontrano gli interessi personali e politici dei governi che sono, allo stato attuale, non solo il nostro, ma anche da altre parti, al potere, e poi il senso di colpa di non aiutare qualcuno che sta cercando di scappar via. In modo puntuale si fugge dalla terra libica. Funziona che il migrante arriva, giunge dopo un viaggio enorme, ne parleremo dopo, dopo mille difficoltà, cerca di effettuare la traversata, e spessissimo accade che sul gommone sul quale sono, ad un certo punto si avvicina alla guardia costiera libica o magari degli asset libici, così come vengono chiamati, ovvero delle barche non ufficiali, che li prendono e li riportano indietro. Tutto questo ovviamente per alimentare un mercato, un'economia illegale, certo, soprattutto crudele fino all'inverosimile, che fa sì che ci sono persone, come diremo poi più avanti, io ho incontrato alcuni che erano al sesto tentativo, che cercavano per la sesta volta di riuscire a passare. Su come sono riusciti economicamente a sostenersi, poi dopo lo racconteremo. Nel frattempo però posso dirti che la Life Support è una barca che, se rammento bene, è attiva da 4 anni, con Emergency ha salvato in 42 missioni, ovvero quella alla quale accenniamo, 3.442 persone, se non erro sul numero, sì. E continua a fare la spola avanti e indietro per cercare di aiutare queste persone. A bordo della Life Support c'è chiaramente un equipaggio che si preoccupa di portare avanti la barca, quindi il comandante, il vicecomandante, e poi c'è tutto il team di salvataggio, che è composto da mediatori sociali, è composto da infermieri, è composto da medici, da soccorritori, che quando arriva l'emergenza salgono sui RIB, che è l'acronimo in inglese del gommone veloce, che serve a fare i salvataggi in mare, e vanno direttamente verso la barca che è in distress. Altro termine che viene usato, cioè la barca che sta in sofferenza, che rischia di affondare.
2: Certo.
1: Arrivano, li prendono, li portano a bordo, effettuano tutta una serie di controlli sanitari, e qua poi parte l'altra ingiustizia che anticipiamo velocemente, sì, perché secondo le regole del mare tu dovresti andare nel posto più vicino, ovviamente, che ti permette di essere aiutato. E invece accade che il nostro governo decide, come è successo alla missione numero 42, quella dove ero a bordo, di inviarti a La Spezia, che sono 650 miglia nautiche, sì, sono 3 giorni e mezzo di viaggio, e quindi consumi.
2: E perché questo?
1: Perché siamo un paese crudele e ingiusto, e questo non è affatto corretto.
0: Senti, vabbè, il tuo reportage, innanzitutto, dove si può trovare per chi vuole ascoltarlo per intero? Dacci qualche indicazione su...
1: È stato pubblicato dalla RSI, che è la radio televisione svizzera italiana, chiaramente in lingua italiana. Il canale si chiama Rete 2, l'equivalente della nostra Radio 2.
0: Sì.
1: C'è una striscia rinominata Laser, che va in onda dal lunedì al venerdì, con la quale collaboro, insomma, da diversi anni, inclusa pure Africana Soup, che, di cui parlavamo qualche, sì, tempo, certo, fa, grazie a voi, dalle 9 alle 9.30. E quindi con il nome Bosa Free, oppure su Spotify nella stessa modalità, quindi Laser Bosa Free, è facilmente rintracciato.
0: Magari noi possiamo mandare un link ai nostri ascoltatori che ce lo chiedono, così semplifichiamo ancora di più la vita a coloro che vogliono ascoltare il tuo reportage. Bosa Free, raccontaci perché hai scelto questo titolo, Bosa Free, del reportage.
1: Si potevano azzeccare tanti nomi, si potevano scegliere tante cose che magari andavano dritte alla pancia, ma soprattutto rischiavano di essere retoriche, che non è una modalità che mi appartiene. Spesso e volentieri, se ci si ferma ad ascoltare, e stando in radio sappiamo benissimo che cosa significa, la soluzione magari l'abbiamo davanti agli occhi, e la soluzione me l'hanno proposta migranti, proprio i migranti che abbiamo soccorso, perché nel momento esatto in cui sul gommone, sul RIB di salvataggio, li abbiamo raggiunti, una delle prime urla di gioia che ho ascoltato è stato proprio Bosa Free, che è, come dice uno degli intervistati, è la loro password per l'Europa, equivale a ce l'ho fatta, finalmente ci sono riuscito, finalmente è successo qualcosa che stavo aspettando e che agognavo. E quindi mi sembrava opportuno,
0: certo,
1: ed anche giusto, perdona l'insistenza su giusto ed ingiusto, ma credo sia fondamentale, come dire, dare un omaggio, un tributo a loro, mettendo qualcosa che è il loro linguaggio e che soprattutto è assertivo ed ha una modalità positiva per dire ce l'ho fatta.
0: Senti, ascoltiamo un pezzettino del tuo reportage, giusto un assaggio così per far capire insomma di che cosa stiamo parlando. Se ci puoi descrivere più o meno in questa clip che cosa ascolteremo.
1: Nella numero uno iniziamo con il rumore del Mediterraneo, perché è un audiodocumentario, un podcast, chiamatelo come volete, quindi bisogna costruire immagini e far capire subito a chi ascolta di chi si tratta. Dopodiché entra la voce di Mukali, sottolineo che i nomi sono assolutamente inventati per una questione di protezione di privacy, certo, ed è giusto che sia così, che spiega cos'è per lui e per chi fugge dall'Africa il significato Bossa Free.
0: Bene, adesso l'ascoltiamo e poi subito dopo ascoltiamo qualcosa anche di musicale scelto da te, anche l'altra volta, insomma ci hai portato delle cose veramente molto molto interessanti. Cosa abbiniamo, diciamo, dopo questa clip, tra le cose, delle due cose che hai scelto, da quale partiamo?
1: Partiamo da Mali Rap, perché è opportuno ascoltare, e qual è il suono di queste giovani donne, di questi giovani uomini che partono dall'Africa per fuggire ed arrivare in Europa. Bene, ho ascoltato quello che loro sentono grazie a, come dire, a un telefono attaccato ad una cassa in un attimo di relax dopo essere stati salvati, e quindi sono stati loro ad insegnare a me che cosa ascoltano, e mi sembrava opportuno mettere Iba Montana con Mali Rap.
0: Bene, quindi l'ascoltiamo tra poco, prima però una piccola clip da Bossa Free, il reportage audio, l'audio documentario, il podcast, insomma fate un po' come vi pare, di Gianluca Diana, che è qui con noi a presentarlo oggi. Ascoltiamo appunto una piccola clip.

0: Mboza free like password for anybody immigration.
1: Mboza free è una password per ogni migrante, per me, per chiunque, per tutti coloro che vanno via verso l'Europa. Se dici Mboza free, capisco che sei un ragazzo che viene dal mare, che lo ha attraversato. Tra noi ci tramandiamo questa espressione. Quando in altre barche incontriamo persone più grandi e scopriamo che non conoscono il senso di Mboza free, lo spieghiamo, dicendo loro che nel momento in cui capiranno che riusciranno ad attraversare il mare sani e salvi, potranno gridare Mboza free. Quando sulla barca ho urlato Mboza free, ho capito che finalmente potevo lasciare andare via tutti i sacrifici fatti. Grazie a Mboza free sono entrato in Italia. Cosa significa Mboza free? Libertà.
0: Like Mboza, they give me free.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra

0: con There Is a Light That Never Goes Out. Io vi ricordo martedì 21, mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrerà i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 a Gardone Riviera all'anfiteatro del Vittoriale e mercoledì 22 luglio a Roma alla Cave dell'Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone. I biglietti sono disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21, mercoledì 22 luglio Two Door Cinema Club in concerto in Italia, rispettivamente a Gardone Riviera e a Roma. E media partner è naturalmente Radio Rock.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: intitola Old The Ashes su Radio Rock. Allora, siamo qui con Gianluca Diana a presentare il suo reportage, audio reportage o podcast, come volete, intitolato Bossa Free, il racconto di una navigazione, appunto un reportage di navigazione con la life support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency nelle acque del Mediterraneo. Sto mandando il link che mi ha dato Gianluca a tutti coloro fra voi che al 3899 106 600 me lo stanno richiedendo per poterlo ascoltare. Poi lo trovate, insomma, facilmente, ma insomma, se volete faticare ancora meno, vi mandiamo noi direttamente il link. Ti chiediamo, Gianluca, tu hai detto che eri con 71 persone a bordo, 71 migranti a bordo che erano sulla nave di Emergency. Tra le tante storie che hai raccolto, di chi fuggiva, ce n'è una in particolare o più di una, ma insomma, diciamo, una che ti è rimasta dentro più delle altre?
1: Difficile scegliere, per fortuna, perché significa che ogni volta sono apparentemente uguali ma in realtà sempre diverse e quindi interessanti. Una in particolare, perché ha anche una declinazione musicale, mi sembra opportuno raccontarla, anche questo nome di fantasia, sia chiaro. Mamadou arriva da un villaggio vicino Bamako, cioè la capitale del Mali, studia, termina le superiori e inizia a fare il cercatore d'oro nel fiume Niger, che è una roba grande come il Rio dell'Amazzoni, come il Nilo, come il Mississippi.
0: Sì.
1: Fa il cercatore d'oro per tutta la giornata, là si immergono con un tubo per respirare lungo più o meno una decina di metri e rimangono a mollo per l'intera giornata. Nel frattempo coltiva la passione per la musica, ma il padre non era molto d'accordo. E succede che mette su un paio di band, ha anche un minimo di successo in zona, ma non basta per andare avanti, perché nel frattempo, come mi ha raccontato lui stesso, arrivano queste bande da fuori, a volte sono miste, soprattutto la maggior parte delle volte sono miste, africani, arabi, anche alcuni bianchi, ci rubano il raccolto, danno fuoco ai campi e poi sparano al primo che gli capita sotto,
0: ecco,
1: senza alcun motivo. Questo in realtà racconta la situazione geopolitica del Mali, che in questi ultimi 5 mesi, se ben ricordo, scusa, 6 mesi, sta precipitando in un modo abbastanza drammatico, purtroppo. E ancora prima di questo c'è stata la fase di preparazione, quindi lui decide di andare via e, come tutti, fa una marea di tappe che gli permettono di passare da prima in Mali, e già uscire è difficilissimo, perché poi, ad esempio, sulla strada che va in direzione dell'Algeria, i jihadisti lo fermano, gli rubano tutto quanto, pestano a sangue lui e tutti quanti quelli che stanno viaggiando con lui. Nel deserto rimane 3 giorni senza acqua, di fatto centellinando una bottiglia per tipo 72 ore, e alla fine arriva in Libia, e lì inizia, soprattutto sulla costa, la parte più difficile e drammatica del viaggio. Lui racconta: ho lavorato praticamente di fatto a gratis moltissimo, cercavo di pagarmi l'imbarco per l'Italia, ma la cosa che mi faceva più male non era lavorare, perché quello, lo sai, lo fai in condizioni drammatiche, rischi la vita, non hai condizioni di sicurezza, non c'è nulla che tutela la tua salute come lavoratore, figurati. La cosa che mi faceva più male è che i libici sono razzisti e soprattutto insegnano anche ai bambini che a lui e ai suoi compagni di lavoro li incontravano in strada a trattarli male, con fare razzista. Questa è la situazione. Dopodiché ha provato l'imbarco una prima volta, è stato intercettato dalla Guardia Costiera Libica, che li ha presi dal gommone, li ha messi sulla barca, li ha pestati a sangue, lui non riusciva neanche a camminare, è sceso da questo primo episodio, ed è stato portato all'interno di una prigione che si chiama Tajura, con la J, che è tristemente nota dal punto di vista internazionale per essere davvero uno dei ghetti peggiori in assoluto. Tra l'altro ne parlò anche una collega che si chiama Sara Creta, che è romana di provenienza ma vive in Francia, e fece un ottimo lavoro video, un video documentario da questo punto di vista, oramai 3 anni fa. Fa questa lenza Mamadou almeno 3 volte, la seconda volta viene portato in un'altra prigione carcere, immotivato tutto quanto ovviamente, e lui sa che di fatto li drogano appena giungono lì, quando mangiano. Dice: ho cercato di resistere, non ho mangiato il primo giorno, non ho mangiato il secondo, il terzo sono crollato, appena ho messo il cibo in bocca mi sono sentito lasciare andare via le forze. Tutto questo perché così chi cerca di valicare il Mediterraneo non diventa un problema per i carcerieri. Alla fine, la terza volta, lo troveremo assieme alle altre 70 persone sul gommone alla deriva che andremo a prendere. È proprio Mamadou a raccontarmi chi sono i giovani rapper maliani che li rappresentano, perché ad un certo punto finalmente quando sono sul ponte della life support e c'è un attimo di calma, qualcuno attacca un telefono ad una cassa per mettere un po' di musichina sul fondo e io comincio a sentire le cose che non conosco, insomma come tutti noi radiofonici, ognuno di noi chi più chi meno cerca, e scopro che ci sono tutti questi musicisti Giovanni Magliani di cui non ho assolutamente contezza. Lui mi spiega chi è Iba Montana, quello che abbiamo ascoltato in precedenza con Mali Rap, e durante l'intervista, dato che l'avevo sentito rappare, aveva anche un flow davvero niente niente male, durante l'intervista che gli ho fatto, e questo è al termine del podcast, gli chiedo: senti, ma ti va di improvvisare? Lui mi guarda sorpreso, fa: ma come, il flow è Mbambara, che è la sua lingua.
0: Sì.
1: Gli faccio: sì, per favore fallo. E scopriamo che in realtà c'è un altro potenziale ennesimo musicista che avrebbe un sacco di capacità dal punto di vista artistico, ma in realtà cerca di sbarcare il lunario dopo un viaggio tragico come quello che ho detto. Questo per mettere, come dire, un po' di pop e di melodia.
0: Beh, tu pensa due cose, no? Poi quanto è forte la voglia, no? Poi di, come dire, è assolutamente comprensibile, no? La determinazione umana nel voler star meglio, nel voler vivere una vita dignitosa, no? Quanto non si arrende mai, no? L'essere umano in questo, a dispetto di chi poi dipinge certe volte, chi viaggia come se, come persone che si volessero togliere uno sfizio, no? Di rompere, venire a rompere i coglioni o fare cose, no? Dice no, perché
2: non hanno null'altro da fare,
0: perché non stanno al loro paese, no? Che sta così tanto bene. Vengono, io capisco quelli delle guerre, capisco quelli, è come se poi la guerra, che in molti casi poi c'è, come ci raccontavi, ma non è l'unico parametro, ragazzi, c'è la guerra, c'è la povertà, ci sono i regimi dittatoriali, quindi voglio dire, questa è una cosa. E poi l'altra cosa è che ognuno di noi ha, ognuno, come dire, è il sud di qualcun altro, no? Come dicevamo, noi per gli svizzeri, probabilmente gli svizzeri per qualcun altro, i libici per noi, i maliani per i libici e così via, no? Quindi,
1: se posso aggiungere, scappa anche perché sono rifugiati climatici. Perché chi era in Costa d'Avorio, chi è in Chad, mi ha detto: io non riuscivo più a lavorare, oramai è tutto secco, non piove, è così da un anno, due anni, quindi sei costretto ad andare via. Tra l'altro non se ne vanno gli anziani o i bambini,
2: se ne vanno i giovani.
3: Esatto.
1: Quelli col fisico forte che possono viaggiare.
3: E questa è una previsione che probabilmente fra qualche decennio toccherà anche a noi.
0: Sì, tra l'altro.
3: Quindi fa proprio veramente.
0: Per loro è doppiamente crudele, no? Se ci pensi, perché noi abbiamo, con la colonizzazione abbiamo depredato l'Africa, poi gli abbiamo detto: però adesso perché venite qui a rompere i coglioni? Scusate, dopo che
2: l'abbiamo
0: stessa cosa abbiamo creato principalmente, insomma, diciamo, il mondo occidentale, abbiamo creato le condizioni per il cambiamento climatico, e poi giustamente non ci sta bene che questi scappano dal cambiamento climatico che non hanno tendenzialmente creato loro in percentuale, nel senso che chiaramente. Comunque, pensare che siamo, mando un grande abbraccio al nostro amico Luca Fornari che ci scrive una sola parola per questa mattina, grazie, e pensare che siamo senza giovani, e poi ancora grandi ragazzi, grazie per portare questi contenuti, ci scrive Giulia, no, grazie a voi, poi vi giro i link a tutti coloro che me lo stanno chiedendo, del podcast di Gianluca Diana. Volevo chiederti, domande sarebbero tantissime, però insomma, rispetto a come vengono raccontate queste cose dai cosiddetti media generalisti, quello che va sulle pagine, non sono più le prime purtroppo perché ci siamo tristemente abituati a questa roba qui, il racconto che si fa, ecco, hai notato delle differenze, cioè delle cose che non vengono raccontate, delle realtà che sono percepite da noi diversamente rispetto a come sono in realtà, facendo questo reportage, delle cose che ti saltano proprio all'occhio e che però invece se ne parla molto poco, troppo poco?
1: Guarda, grazie per la domanda. La risposta è facile. Se le 71 persone non fossero state salvate, non le avremmo incrociate lì nel Mediterraneo, tra l'altro con un controllo a vista sul mare fatto dal ponte della barca, ci sarebbero stati 71 decessi. Allora, forse se ne sarebbe parlato in modo abbastanza veloce, perché è il livello di crudeltà. Quanta morte c'è? Quanto sangue c'è? Più il numero alto, allora forse è giustificato parlarne. Non è giustificato dire che invece sono state salvate. È un paradosso, no? Un paradosso crudele fino all'inverosimile. Quindi se sale il livello di crudeltà c'è possibilità che ne venga detto qualcosa. Basta guardare la situazione palestinese.
0: Siamo a
1: decine di migliaia di persone e spesso e volentieri si va nell'oblio. Quindi
0: basta.
1: È solo il sangue, la crudeltà e la cattiveria. è corretto fare informazione del genere?
0: È una bellissima riflessione,
2: che ci sia un'abitudine a tutto questo, calcolare il fatto della vita umana, cioè della perdita della vita umana. Ormai è tutto generalizzato, ragazzi, e quindi allora, tutto questo grande calderone che non ti fa rendere neanche conto del significato.
0: Intanto c'è Lea che ci dice: buongiorno ragazzi, è veramente interessante, piacerebbe ascoltare il podcast. Ti giro subito il link anche a te. Ma ragazzi, allora il tema è questo qui, domande sarebbero tante, riflessioni sarebbero moltissime, ascoltate Bozza Free, reportage della nave di soccorso di Emergency realizzato dal nostro Gianluca Diana. Siamo in un momento in cui non solo non stiamo facendo un cazzo, ma abbiamo creato le condizioni per chiudere gli occhi e dire non li vogliamo vedere, no? Non solo, ma c'è addirittura qualcuno che ci viene oggi a parlare di remigrazione, e non è una roba, purtroppo non è un gioco, purtroppo non è una roba da freak, cioè siamo arrivati addirittura a questo rispetto alle storie di chi scappa da guerra e miseria, quello che abbiamo detto un po' oggi.
3: Però come dicevamo fuori onda, noi un potere ce l'abbiamo, no? Che è quello dell'informazione, di far arrivare questo tipo di esperienze come la tua, Gianluca, questo tipo di contenuti a più persone possibili. Quindi perché no, oltre ad ascoltarlo noi, farlo girare, iniziare magari così dal basso, piano piano a spargere la voce, no? Che certe cose che vengono raccontate in alcuni modi probabilmente non sono così, e magari far cambiare idea, non lo so, ma magari mettere la pulce nell'orecchio a quelle persone che magari l'idea di remigrazione l'hanno anche solo, no, pensata per un secondo. Io credo che questo forse
0: ci proviamo,
3: sia una cosa,
0: no?

0: trovate sul sito della rete svizzera americana, se rete svizzera italiana, se volete vi mando il link, insomma, così velocemente, ma altrimenti, insomma, se non siete in condizione di scriverci, lo trovate facilmente, credo anche su Spotify, no? Cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, anzitutto vi ringrazio e grazie a te, anche per aver permesso di parlare delle donne e degli uomini di Emergency che lavorano là sopra. Esattamente come dicevi tu poco fa, uno vale uno, se si parla si diffonde e quindi si può ascoltare la voce di chi ha tentato il viaggio, ma anche quella dell'infermiere che racconta: io faccio un lavoro per cui ho un punto di vista privilegiato dello stato di salute di chi migra, e davanti a me ho delle persone che arrivano distrutte dal lavoro a 25 anni e poi in più fanno la parte terminale di questo. Ecco, magari se c'è qualcuno che fa l'infermiere, sta ascoltando, troverà una corrispondenza, perché c'è qualcuno che fa lo stesso lavoro andando a salvare queste persone. Sì. Quello che ascoltiamo è senza parole ufficialmente, nel senso non è un'intervista, però io credo sia il modo migliore sia per rendere tributo ed omaggio a chi viaggia, ma ripeto ancora, alle donne, agli uomini di Emergency che fanno il loro lavoro spettacolare da questo punto di vista, ed è il momento di arrivo del RIB, del gommone di Emergency, sopra il quale ero anche io, quindi registrando in quel momento. 8 aprile, 3 di pomeriggio, sole alto, mare calmo, per fortuna si sente il gommone che arriva, ascolterete un attimo di silenzio, e quell'attimo di silenzio è la paura dei migranti, dei naufraghi, che potessimo essere una barca libica che li riportava per l'ennesima volta a terra, e subito dopo si sentirà un urlo di gioia enorme e ascolterete, tra l'altro, tra le varie parole che sono sul fondo, distintamente Bosa Free, che è per l'appunto il titolo del podcast con il quale io vi ringrazio di avermi ospitato qua di nuovo. Concludiamo con i Songo sì. Toulouse, formazione maliana che è dovuta fuggire in Francia, guarda un po' a caso, con il brano Bamako, che ripeto ancora è la capitale del Mali e che mi sembrava una chiusura adeguata. Ragazzi.
0: Grazie Gianluca, a presto. Bosa Free, reportage sulla nave, dalla nave di soccorso di Emergency. Sto mandando tantissimi link a molti di voi, cercatelo poi su Spotify o sul sito della rete svizzera italiana, RSI. Dunque, ascoltiamo un'altra clip, ci salutiamo qui, grazie, il The Rock Show finisce in questo modo, credo giustissimo così. Grazie Gianluca, a presto, ciao.
2: That's a good copy. We have a visual on a rubber boat, overcrowd, people asking for help, no life saving appliances. Seven two people on board, 5 women, 6 babies, 1 pregnant woman.

0: Avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
1: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor. Con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Black Sabbath perché è ufficiale l'uscita il prossimo ottobre di The Masters of Reality, primo libro ufficiale dedicato alla storia della leggendaria formazione inglese realizzato dal celebre fotografo Ross Halpin in collaborazione con i rimanenti membri del gruppo. Composto da 500 pagine, il volume ripercorre il cammino di Tony Iommi e compagni dagli esordi alla fine degli anni 60 fino al concerto evento Back to the Beginning andato in scena nel luglio del 2025. Proseguiamo con i Corrosion of Conformity che, dopo aver dato alle stampe lo scorso aprile il nuovo Good God, Bad Man, condividono il singolo e il videoclip della quasi omonima Bad Man. Nel nostro paese a giugno la band ha visto l'ingresso nelle proprie fila lo scorso marzo del batterista John Green, già membro dei Country Night e dei Sapphire Sun, subentrato all'ormai ex Stanton Moore. Infine sonata Artica con la notizia del ritorno dal vivo in Italia accompagnati da un'orchestra della formazione power metal finlandese per un unico concerto in programma il 2 maggio 2027 al Teatro Carcano di Milano assieme ai Rage. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket a partire da 48 euro commissioni escluse per la balconata, 59 euro e 50 centesimi per la poltrona e 71 euro per la poltronissima.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 14 luglio 1982.
3: Ha luogo all'Empire di Londra l'anteprima di The Wall, film basato sull'omonimo album dei Pink Floyd del 1979 e diretto da Alan Parker.
2: 1988.
3: Michael Jackson tiene il primo di 7 concerti sold out allo stadio di Wembley a Londra.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Accensione motori.
5: 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
6: Buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente come ogni giorno anche per questo martedì 14 di luglio.
7: Giornata caldissima in tutta Italia, Tatiana, vari bollini rossi, domani ce ne saranno altri ancora di più, quindi un paio di giorni di grande caldo ci aspettano, cercheremo di refrigerarvi durante questa giornata. Poi come ci riusciremo, non lo so.
6: Ascoltando musica, semplicemente.
0: Radio

0: Side, Paul McCartney, ovviamente nell'alta rotazione di Radio Rock, brano del 20° album in studio di Paul McCartney, uscito il 29 di maggio. Votate se vi piace ovviamente questa novità sul sito radiorock.it.
1: Che è oggi, Tatiana? Ti vedo un po' contrariata, di malumore. Come mai?
0: No, fatto solo tardi.
1: Sì, si dicono tutti così. In realtà io lo so.
0: Ho danzato nell'oscurità.
1: Sì. In realtà io lo so cosa è successo, Tatiana.
0: Che
1: perché
0: è successo?
1: Perché ho letto i verbali dell'interrogatorio dei due ladri del Louvre, no? Che hanno rubato i gioielli della corona. Che dicono che
0: cosa
1: a fronte
0: c'entro io, scusami.
1: Che allora loro dicono che loro in realtà sono solo degli esecutori. Gli è stato promesso, a fronte di 88 milioni di euro di bottino, una cifra tra i 15 e i 25 mila euro. Ma l'eminenza grigia, questo mandante del furto al Louvre, che non si è mai saputo chi è, che potrebbe essere una donna, sembrerebbe.
0: Ma se sono tutte le mattine qua, ma come fa ad andare al Louvre?
1: A parte l'hanno fatto nel weekend il furto, quindi potevi essere andata là. E poi c'è questa mandante che è molto scontenta, perché dicono loro, che potevano rubare molto di più. Quindi non è contenta nemmeno degli 88 milioni di euro,
0: mai.
1: Capito? E anche perché hanno perso la corona della regina Elisabetta, non so chi bene, mentre scappavano, insomma, gli è scappata. No, dell'imperatrice Eugenia, scusa, che è scivolata a terra e se la son persa. E quindi si è arrabbiata questa misteriosa mandante, della quale non abbiamo nessuna notizia, ma
0: sì,
1: che
0: comunque
1: potresti
0: anche
1: essere
0: un
1: tu.
0: Persino un papa una volta disse che chi si trova in stato di necessità, come ci troviamo noi, no scherzo, ha il diritto di provvedere alle proprie necessità dalle ricchezze altrui, quindi pure se fosse
1: si sei eventualmente
0: poi
1: no?
0: Ovviamente li doniamo in beneficenza, perché ci sono veramente persone che ne hanno bisogno.
1: Un po' Robin Hood vorresti fare, rubare
0: certo.
1: Ai ricchi per dare ai poveri, che poi a quel appunto però i ricchi diventano poveri e quindi rubi ai nuovi ricchi per dare un circolo vizioso.
0: Sì. Don't you-

0: Bensons, ovviamente oggi che vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori al 3899 106 600,
1: come sta? Sai che dovremmo chiedere,
0: secondo me fa caldo e li lasciamo in pace,
1: dovremmo chiedergli come stanno. Ti ricordi quella roba che nacque tempo fa, quella sorta di cosa, non so nemmeno se era già X o era Twitter, ancora Twitter, quando un personaggio dei Muppet che aveva il suo profilo scrisse come state alla gente, sì. E la gente forse immotivatamente, forse nemmeno tanto immotivatamente, iniziò a raccontare veramente come stava là sotto. E una domanda che era nata come una domanda banale, che è una domanda che noi facciamo a tutti quando rispondiamo al telefono, quando incrociamo eccetera, ma a cui non prestiamo mai veramente attenzione, cioè la fai veramente così en passant, senza in realtà concentrarti spesso né sul senso della domanda né tantomeno sul senso della risposta. Però fatta veramente, in cui la gente ha iniziato a rispondere veramente come stava, è diventata una roba. Potremmo farla prima o poi questa roba, forse l'abbiamo già fatta anni fa, non lo ricordo.
0: Sì, l'abbiamo fatta.
1: Però potremmo chiedere veramente ai nostri ascoltatori, amici ascoltatori, seriamente.
0: Sì, però poi gli diamo anche anonimamente, dei soldi.
1: Anonimamente. Come state?
0: Come state?
1: Cioè, ma veramente.
0: Sembra Stefano Rapone, comunque.
1: Sembra un po' Stefano Rapone, però come stai? Veramente come stai? Cioè, come state? 3899106600.
0: Comunque, io ho visto che nascerà il partito Capibara, lo sapevi?
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Come funziona?
0: Durante, diciamo che promette solo 24 ore di lavoro a settimana, che è un po' il nostro.
1: Sì.
0: E niente.
1: Sai che comunque già così, già dal nome mi sembra più credibile del partito di Vannacci?
0: Eh?
1: Mi sembra già dal nome già è più credibile di quello di Vannacci.
0: Ah beh,
1: comunque,
0: sicuramente. Però c'è qualcosa di strano, perché sì, l'articolo dice: Bologna la rossa è quella del campo largo, ma anche quella del Vaffa Day del 2007.
1: Ecco.
0: E ora ecco la Bologna dei Capibara.
1: Sì.
0: Il meme che si fa partito. Durante il Covid l'animale invase le piscine dei ricchi in Argentina e diventò simbolo di riscossa, relax e tempo libero. Se queste sono le premesse, diciamo anche no. Loro dicono: siamo un'idea che irrompe nella realtà.
1: Mm.
0: Che ne pensi? Vogliamo aggredire la realtà da una prospettiva sistemica e strutturale, non mettere delle toppe.
1: No, è una cosa simpatica. Leggevo le loro proposte: 24 ore di lavoro a settimana, stipendio minimo di 1560 euro al mese.
0: Ecco, il mio sogno.
1: Reddito di base universale di 500 euro, casa, trasporti, utenze, sanità, scuola gratuita, garantiti per tutti.
0: Scuola gratuita lo dice.
1: Cioè, sì, cioè,
0: non c'è un partito che.
1: No. È bello come, sì, è bello come programma. Potrei aggiungere piscina, una piscina per tutti.
0: No, ma io vedo che tante persone prendono proprio questo animale, il capibara, come
1: quello
0: un
1: è vero,
0: faro, no?
1: Quello è vero, cioè come un animale, perché ti fa simpatia comunque se lo vedi.
0: Sì, ma è
1: come
0: molto chill, no? Cioè, nel senso, quello è il mood che ti trasmette, no?
1: Sì,
0: perché un partito dovrebbe essere chill.
1: Per chi non lo conoscesse, il capibara è una sorta di grande roditore, insomma, che può raggiungere anche.
0: È molto socievole.
1: Anche dimensioni molto, molto, molto, molto simpatico dalla
0: può
1: faccia.
0: Può vivere anche con altre specie, fra l'altro, quindi questo lo dia. Però è molto amato, a parte perché sembra un po' buffo, no? C'ha un aspetto molto buffo. È molto amato perché è molto rilassato.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Però mi chiedo appunto per quale motivo io dovrei pensare a un partito con un animale che ha un temperamento flemmatico. No?
1: Sì, potrebbe.
0: Cioè,
1: darsi.
0: Tu ti immagini che un partito, no, deve fare un po'. Deve portare avanti delle.
1: Beh, soprattutto se è un partito rivoluzionario, devi portare avanti comunque una battaglia.
0: Perché dovresti utilizzare un simbolo di relax?
1: Ah, perché no, comunque.
0: Mi chiedo, è una domanda, eh?
1: No, per carità, però comunque è pure grandicello, cioè arriva anche al metro, metro e mezzo di lunghezza, 50 kg di peso.
0: Basta,
1: eh.
0: Vogliamo un capibara? No? Non lo
1: sì,
0: vogliamo?
1: Perché no, va bene. Da mettere dove? Io a casa non ho più spazio. Un cane, un gatto, dove lo metto?
0: Vabbè, che ti posso regalare? Un corvo?
1: Ma no, non.
0: No.
1: Un pesce rosso,
0: corvo,
1: guarda.
0: Corvo, so che puzza la cacca del corvo, eh?
1: Sì, beh, quasi tutti gli animali, insomma, tendenzialmente hanno la cacca che puzza.
0: No, è vero. No, però un odore forte,
1: ah,
0: so.
1: Ok.

0: Natale, potete votare sul sito radiorock.it. Stiamo parlando del nuovo partito del Capibara.
1: Sì.
0: Però, e quindi qualcuno stava commentando dicendo buongiorno, alla fine il più grande roditore, cioè il roditore più grande del mondo, quindi. E poi dicono meglio un animale flemmatico che quegli altri che hanno scelto la tartaruga, uno di quegli animali che se si rivolta muore.
1: Sì,
0: questa bella battuta.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Come cosa? Vi stavo anche chiedendo come state, in realtà ci stavamo chiedendo come state, ma come vera domanda...
0: Sì, non è stata una buona idea, no. Perché non c'è nessuno che sta bene.
1: È vero, è
0: cioè,
1: vero.
0: Tutti coi problemi,
1: pieno
0: adesso
1: di
0: come
1: buffi e di pensieri. Insomma, facciamo un'altra domanda.
0: Guarda,
1: Giorgia,
0: chiedete i soldi a Taylor Swift, che ha speso $160,000 per fare il matrimonio a Madison Square Garden. Quindi
1: davvero?
0: Forse...
1: Vabbè, però non male come spesa, complimenti. Giorgia scrive: sto sopravvivendo, e ci manda una immagine del magnesio che a me dà l'impressione, quando tu stai tipo in condizioni complicatissime,
0: quello è cattivo,
1: e ti prendi,
0: io non lo bevo,
1: e
0: quello.
1: Ti prendi il magnesio, mi dà l'impressione come se tu stessi sul Titanic che sta affondando, e con una tazzina, cioè il magnesio è la tazzina, una tazzina di caffè con la quale cerchi di buttare fuori acqua, capito?
0: Sì, comunque,
1: cioè,
0: ti dico,
1: l'effetto è quello più o meno.
0: Ti dico, caro Marco,
1: sì, dimmi,
0: che io oggi sto in sciopero del tatianismo, quindi tu risponderai ai nostri ascoltatori che ti stanno chiedendo aiuto.
1: Va bene.
0: Allora, la domanda era: come stai?
1: Come stai?
0: Pieno dei buffi e quindi dei pensieri.
1: Sì. Sì.
0: Aiutalo.
1: Ah, devo dire una
0: cosa. Non è che tu chiedi come stai, ti rispondono e fai scena muta, no? Adesso
1: No, condividiamo.
0: Che gli chiedi? Che gli dici?
1: Ah, per i buffi non posso fare niente.
0: Dici.
1: Per i buffi non possiamo aiutarti. Per i pensieri, ascolta Gagarin e magari ti passa qualche pensiero.
0: Partito dei gagaristi, il migliore del mondo.
1: Sono d'accordo.
0: Allora, vediamo qua.
1: Vai.
0: Vediamo qua.
1: Vai.
0: Prepara a dire le risposte.
1: Mi preparo le risposte, va bene.
0: Ecco, non così blande.
2: Io sto male.
1: Ah.
2: Sto male perché sono un po' separato con due bambini stupendi e la vita mi ha riservato anche questa, ma la sto affrontando. È un periodo che vedo tutto nero e sto cercando di recuperare il mio rapporto con i miei figli il più possibile. Non sarò un padre perfetto, ma cerco di fare del mio meglio, ma la vita a volte è bizzarra. E quello che non mando giù è il fatto che purtroppo non ho mai potuto fare scelte per me, ma ho dovuto sempre mettere pezzi a destra e manca per situazioni familiari particolari.
1: Ok. È difficile essere tatianisti. Che dici?
0: Guarda come se la cava.
1: Allora, aspetta, mamma mia, che cosa. Ma come mi è venuto in mente? No,
0: io l'ho detto.
1: Perché io pensavo che tu facessi questa roba tatianista.
0: Che ci stanno gli unicorni all'ascolto di Radio Rock.
1: No, ma
0: gli arcobaleni ci stanno. Ci stanno persone che hanno problemi come noi. Come
1: ma io
0: tutti.
1: Sono quello. Allora, Tatiana.
0: Quindi se tu chiedi a una persona come sto,
1: sì,
0: cioè,
1: però,
0: eppure dici, non dite bene tanto per dire, diteci la verità. E quelli ti dicono i problemi.
1: Ma io mi aspetto.
0: Quindi adesso te la cavi.
1: Però io mi aspetto che tu, Tatiana, dica. Perché la questione è quella.
0: Ho detto che adesso
1: sono quello cinico.
0: Il tatianismo è in sciopero.
1: Cioè, tu dovresti dire, ma tranquillo, vi faccio le due voci. Faccio Tatiana e Marco. Tatiana che dice:
0: ma vuoi aiutare?
1: Ma alla
0: io
1: fine.
0: Io non faccio questa voce.
1: Non c'è questa voce.
0: No.
1: Alla fine, quando tocchi il fondo, puoi solo rialzarti. E
0: io dico queste
1: e
0: cose.
1: E Marco che dico: no, puoi anche iniziare a scavare. Capito? Cioè, dobbiamo. Dobbiamo compensarci.
0: No, ho detto che hai voluto questo sondaggio, adesso devi cavartela da solo.
1: Ma non
0: cosa rispondi a questo ascoltatore?
1: Le cose andranno meglio, vai tranquillo.
0: Ah, grande aiuto.
1: Va bene,
0: l'idea geniale.

0: Ti vogliamo bene, possiamo dirlo questo?
1: No, io ti dico una cosa, perché sì,
0: ecco, vedi che il tagliarismo
1: toccando...
0: esce, il tagliarismo esce, non ce la fai a trattenerlo.
1: Cioè, te sei più pessimista di loro.
0: Lo so, è per questo servi te, Tatiana.
1: No, dico, non fare un calderone, perché hai messo sopra ai problemi altri problemi. Devi risolvere una cosa alla volta.

0: Io chiuderei questa rubrica con l'ascoltatore Paolo, sì, che ci scrive. Aspetta, adesso non possiamo parlare.
1: Non possiamo parlare.
0: Che ci scrive alla fine, dopo sta domanda, quello che sta più nella merda è Marco.
2: Sì,
0: direi di sì. Ragazzi, vi do una bella notizia però. In questi giorni al cinema è tornato The Doors. Hai capito? Il film di Oliver Stone. È tornato per 3 giorni nelle sale italiane. Io credo che sia, insomma, molto figo andarlo a vedere, no?
2: Perché no? Perché no? Anche l'Odissea, bisogna andare a vedere. Hai visto che la polemica?
0: È già uscito?
2: Mi sa che giovedì dovrebbe uscire.

0: Arts in questi giorni al cinema. Invece alle 12.30 vi annunciamo che intervisteremo l'attuale sindaco di Frascati, sindaca di Frascati, Francesca Sbardella.
1: Sarà con noi, parleremo di estate tuscolana 2026, tra l'altro insomma tanti appuntamenti che vedranno tra i vari. Sì, Ascanio Celestini, Luca Bizzarri, Valerio Aprea, Antonio Rizza, ma ne parleremo insomma.
0: Ascanio Celestini stasera tra l'altro.
1: Sì, sì, sì, tra pochissimo, poco più di un'oretta e mezza qua in diretta su Radio Rock. Tati, oggi però non abbiamo detto qual è la giornata mondiale. E oggi è la giornata...
0: Ho paura del capibara.
1: No, del pandemonio. La giornata del pandemonio. Cioè, hai presente quando c'è caos, disordine intorno a te che non riesci più a controllare? Ebbene, oggi è una di quelle giornate in cui dovresti accogliere il disordine che c'è nel mondo. Accogliere il disordine nella tua vita. Accogliere il disordine nella tua casa, se ti va.
0: Ah, mi fa piacere, mi
1: quindi,
0: fa piacere.
1: E non, non mettete a posto oggi, amici ascoltatori, perché oggi è una giornata in cui il disordine va in qualche modo così onorato.
0: Onorato. E se vogliamo anche parlare di sporcizia, ma sì, musicale, non che è brutto il disco, ma che sono dei suoni molto sporchi, molto marci, come piacciono a noi. Parliamo degli Stafford Moths, perché stanno già uscendo diverse riviste del settore i primi migliori album dei primi mesi del 2026.
1: Oh.
0: Ok, perché facciamo già un recap, sennò altrimenti quando a dicembre ti chiedono di scegliere i migliori album dell'anno, tu ti sei già dimenticato.
1: Gennaio-maggio ce li perdiamo sempre. La realtà dei fatti è che anche quando noi facciamo le classifiche dobbiamo andarcela a rivedere, perché sennò nella prima stesura ti perdi sempre i primi 3-4 mesi, perché ti sembrano di 6 anni fa, in realtà sono passati pochi mesi.
0: Comunque, disco interessantissimo questo degli Stafford Moths che ascoltiamo ora, che racconta come i nostri cervelli si stanno spappolando a forza di scrollare.
1: Brain rots, come si chiama?
0: Scrollare le nostre misere vite o le misere vite degli altri.

0: Marco, devi ancora rispondere a un altro ascoltatore che dice: io finché non incontro nessuno sto bene, ecco perché cammino tanto nei boschi e parlo poco.
1: Beh, però nei boschi... Senti che cosa tatianista, tu oggi sei in sciopero del tatianismo.
0: Vai.
1: Sei pronta?
0: Sì.
1: Forse camminando nei boschi, caro amico o amica, non incontrerai nessuno, ma incontrerai te stesso. Eh? No? Non è una cosa da dire.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!
0: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Roman Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
13: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia. State ascoltando
15: Gagarin.
13: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
16: E Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno fino alle ore 13. Arrivano i Kings of Leon, il gruppo preferito di Marco Muscarà.
14: Radio

0: Stones, fra l'altro oggi possiamo pregare le 11:11 che sono appena scattate, e quindi vi dico con grande certezza che l'universo sta lavorando per voi.
1: Ma sai che questa roba delle 11:11 mi è venuta in mente ieri, Tati? Perché ho letto un articolo sul quotidiano Open, ma in realtà c'è su altri quotidiani, riguardo, insomma, ne hanno parlato durante il weekend all'interno di Rockbusters, Fuffo e Nicole, dell'aereo, no? Ryanair. Non so se hai visto le immagini in cui si è rotto un finestrino, un passeggero stava per essere trascinato, risucchiato fuori appunto dall'aereo, si è riuscito a salvare contro ogni statistica in realtà, insomma, quasi miracolosamente da questa cosa. Ebbene, ti ricordi che era successo anche tempo fa di un disastro sull'aereo Air India in cui c'era stato soltanto un superstite? Entrambe le persone,
0: e guarda caso,
1: occupavano il posto nella stessa fila. E che fila era?
0: 11, lo so.
1: 11, il caso della fila 11, scrivono, la sorprendente coincidenza tra i due superstiti appunto dell'aereo Air India, il salvataggio su Ryanair. Nel caso, in un caso era 11A, in questo caso era 11E il posto, però la fila era la stessa. Vedo che hanno fatto anche delle statistiche su quale posto, su quale fila sia la più sicura all'interno di un aereo. Tendenzialmente sugli aerei, sia a lungo raggio che a corto raggio, i posti più sicuri sono quelli di corridoio, quindi quelli lontani dai finestrini, quindi tendenzialmente sono più sicuri, e nella sezione compresa tra le ali e la coda, quindi la parte posteriore dell'aereo sembrerebbe essere più sicura.
0: Più sicura, non ci vuole stare mai nessuno, perché spesso quando non aprono la porta posteriore sei l'ultimo a uscire dall'aereo.
1: Però vogliamo dire
0: che sull'aereo sappiamo che hanno tutti fretta. Ti passerebbero sopra con un carro armato se potessero.
1: Posso fare un appello? Posso fare un grande appello?
0: Sempre dalla maleducazione sull'aereo.
1: Guarda, sull'aereo mi sconvolge. La cosa bella e positiva che c'era durante il Covid è che ti facevano alzare rigorosamente fila per fila.
0: Ecco, adesso era ancora roba... un po' questa abitudine si è tenuta in alcuni casi, ma non in tutti.
1: Ma la fretta incredibile, che io non capisco, me la spiegate, amici? Io, per carità, non prendo l'aereo così tanto spesso, però lo prendo più volte l'anno. La cosa che veramente non capisco è la fila al gate.
0: Vabbè, diciamo che la fila al gate.
1: Hai visto quando aprono il gate? La gente si inizia a mettere in fila un'ora prima davanti
0: vabbè,
1: al gate.
0: Ma lì è un problema anche che se
1: dei bagagli.
0: Sì,
1: però quante volte succede? Amici che fate la fila al gate, ma tanto finché la fila non si è esaurita, soprattutto se avete solo il bagaglio quello piccolo, cioè comunque vi fanno salire, eh? Non è che, cioè, mettetevi in fila quando sono rimaste poche persone, perché dovete iniziare la fila un'ora prima, accumularvi tutti là? Tanto il posto sull'aereo è
0: che
1: quello.
0: Che poi molto spesso visto ti lasciano, cioè ti fanno passare, no, al controllo,
1: sì,
0: però poi ti lasciano magari in un altro ambiente, a volte anche d'estate chiuso.
1: Eh sì, oppure sotto
0: ore,
1: le tettoie.
0: Sì, hai ragione
1: volte.
0: Te, era meglio stare almeno...
1: Era meglio stare là, quindi secondo me, non lo so, tutta sta fretta. Capisco se hai il bagaglio e c'è paura che magari ti mettono il bagaglio invece nella cappelliera, nella stiva. Però se c'è il bagaglietto quello a mano, vai tranquillo.
0: Sì, no, ma cioè, non... in aeroporto non c'è mai
1: la gente
0: rilasciata.
1: La gente impazzisce.

0: appassiona sempre di più a notizie da pianista che
1: vero,
0: trova in giro.
1: È vero.
0: E adesso si è appassionato a questa storia, non so se l'avete sentita, di questo rullino ritrovato.
1: Sì, è vero, perché è una storia. Poi noi parliamo sempre molto, molto male dell'intelligenza artificiale alcune volte, invece per alcune cose è veramente molto utile. Perché cosa succede? Raccontiamo rapidamente. All'interno di alcune rocce, delle gole di Frassassi nelle Marche, tra l'altro bellissime, insomma, però su una parete rocciosa, in un anfratto, uno scalatore, si chiama Lorenzo Rossetti, ha ritrovato, per caso, ha notato, un vecchio rullino fotografico risalente a quasi 40 anni fa, poi è stato scoperto.
0: E, bellissimo.
1: Lo ha dato a un regista, si chiama Paolo Bacchi, profondo conoscitore della zona, perché aveva in passato, insomma, realizzato un documentario. Ha preso questo rullino e ha detto: proviamo a svilupparlo. Lo ha dato in uno dei pochissimi laboratori italiani che ancora sviluppano, no, le fotografie, quelle fatte
0: diapositive,
1: sì, con realtà, i rullini, esattamente, le diapositive.
0: No, diapositive sono veramente pochissimi in Italia a farlo.
1: Non lo fanno quasi più.
0: No.
1: Lo ha, sono riusciti a sviluppare queste diapositive, queste immagini, che però chiaramente, insomma, dopo anni, 40 anni di esposizione agli agenti atmosferici, erano molto deteriorate, era impossibile riconoscere qualsiasi volto. E allora cosa ha fatto? Non si è arreso questo documentarista e ha detto: ok, mi affido all'intelligenza artificiale per provare a ricreare da quello che ho.
0: No, ma anche perché erano rovinate, davano tutte un po' sul verde, avevano dei puntini neri.
1: Sì, no, le facce erano veramente quasi irriconoscibili. C'erano anche momenti, tra l'altro, non solo di scalata, ma anche di esercitazioni, di elisoccorso, ma anche di vita quotidiana, cena al ristorante e così via. Insomma, con l'intelligenza artificiale hanno ricreato delle immagini, le hanno messe online, hanno fatto questa sorta di appello che ha superato i 3,5 milioni di visualizzazioni e in meno di 48 ore una persona, una donna, ha riconosciuto in queste foto il marito che era morto nel 1999, quindi da 27 anni, esperto scalatore, che evidentemente aveva perso questo rullino durante una scalata e ha ritrovato queste foto. Cioè, una notizia.
0: No, era proprio
1: bellissima.
0: No, non era un esperto scalatore, era proprio un
1: sì,
0: atleta.
1: Sì, in realtà una guida alpina, pilastro dell'alpinismo dell'Italia centrale, chiamato il Bonatti del centro-sud addirittura, insomma. Però, insomma, era veramente molto molto bravo, faceva parte anche del soccorso alpino. Però sono riusciti, insomma, a ritrovare le sue immagini. È stata una cosa. Erano del 1986 queste
0: incredibile,
1: foto.
0: Incredibile, abbiamo un nostro ascoltatore che ci scrive: io lo sto facendo ora. Cioè,
1: ah,
0: sta
1: vedi?
0: Sviluppando, credo, le diapositive. Che poi, tra l'altro, erano molto, molto belle le diapositive, però che poi si vedevano sul proiettore,
1: no, sì,
0: le foto grandi,
1: diciamo,
0: sequestri di persone.
1: No, era una roba terribile. Cioè, quando ti chiamavano, mio padre aveva le diapositive, invitava la gente o lo invitavano a vedere le diapositive delle vacanze. Era, signori, una roba terribile.
0: Tudum.
1: E vedevi queste immagini proiettate.
0: Però
1: che erano
0: momenti
1: infinite,
0: bellissimi, dai.
1: Sì, alla 45esima foto di un fiore sfocato dicevi: ma perché sto vedendo questa roba? Io ricordo da bambino.
0: Però te devi sempre veramente
1: delle torture, però
0: romanticizzare tutto.
1: Lo so, molto bello. Che poi se mettevi la diapositiva alla luce vedevi il negativo, era bellissimo perché vedevi l'immagine piccolina,
0: sì,
1: col negativo,
0: sì.
1: era meravigliosa.
0: Parliamo anche di musica nuova. Mappin Battese, formazione interessantissima, ha pubblicato un nuovo singolo, secondo brano del loro ultimo album in studio. Vediamo un po' che se magari vi piace. Siete pronti?
1: Vai!

altro dei singoli estratti da questo nuovo album che uscirà il 25 settembre 2026, più o meno 72 giorni. Arriviamo al break con Nick Cave and the Bad Seeds, e poi naturalmente vi ricordiamo e parleremo di estate tuscolana 2026 con la sindaca Francesca Sbardella, attuale ovviamente sindaca di Frascati, a mezzogiorno.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info, www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
4: Enough talk! It's time to rock.
5: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: particolarità aderente.
1: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Le 11:33 minuti qui su Radio Rock, e nello specifico a Gagarin, inizia la seconda parte di trasmissione, inizia con i Prodigy.

0: disponibile da venerdì 10 luglio questa nuova dei Green Day.
1: Non male, non male, non male, molto molto carina. Senti Tati, si parla spesso di necessità di cambiare lavoro, di cercare una condizione economica.
0: No, noi siamo col partito là del capibara, quindi non, ci fa lavorare 24 ore a settimana.
1: Guarda, non sarebbe male, perché poi 24 ore a settimana si divide in 5 ore al giorno, più o meno.
0: Però un part-time, con uno stipendio full time.
1: Con stipendio full time, bisognerebbe convincere, insomma, tanti imprenditori a farlo. Bisogna, no, bisogna comunque capire se è conveniente anche per loro.
0: No, io comunque vorrei dire, no, alla fine devo ricredermi un po' sul tatianismo, perché
1: ah, eccolo, vai.
0: No, perché secondo me abbiamo portato questo mondo talmente a, cioè che ci ha reso talmente alienati, no?
1: Sì.
0: Che alla fine abbiamo bisogno di queste esperienze immersive nella natura e continuamente cerchiamo di stare meglio facendo queste esperienze immersive, come diceva il nostro ascoltatore.
1: E che c'entra il tatianismo, però? Mi manca questo passaggio, questo
0: no,
1: link.
0: Perché sembra una cosa, capito, un po'... Cioè che dobbiamo noi andare a cercare, invece di noi vivere già nella natura, in una città.
1: Ah no,
0: di...
1: pensavo dobbiamo aspettare che la natura venga da noi. Per me è perfetto, io metto sul divano e aspetto che gli alberi crescano,
0: no,
1: dentro casa.
0: Io voglio comunque dire l'ultima trovata.
1: Vai.
0: Si chiama ormesi, credo.
1: Ormesi,
0: sì.
1: Che
0: devi
1: cos'è?
0: Usare lo stress termico dell'acqua gelida per resettare il tuo sistema nervoso e spegnere l'ansia. Quindi tu praticamente vai in un fiumiciattolo, sai, quelli proprio gelatissimi, con i sassi, le cose, ti metti così disteso, con l'acqua che ti passa pure un po'
1: ghiacciata
0: sopra, cioè nella parte bassa, non è che vai, e stai là ore e ore.
1: Al freddo.
0: Al freddo, no, ore e ore no, vabbè, un'oretta, dai,
1: mezz'oretta,
0: dai.
1: Siamo già tra 5 minuti.
0: No, non vorrei fare danni. E questo oggetto d'acqua, a parte il rumore già, no? Questo oggetto d'acqua freddo ti fa resettare il sistema nervoso. Quindi dovresti probabilmente stare meglio.
1: Ma dobbiamo scioccare il corpo però in questo modo, perché farlo?
0: Cioè,
1: io anche, ma io anche quella roba di fare la doccia calda e poi fare la doccia invece subito dopo fredda non mi piace tanto. Anche se dicono che fa bene, eccetera, non per me.
0: Però prova col ruscello.
1: Col ruscello. E dove lo trovo un ruscelletto però vicino casa?
0: Ma vicino Roma lo trovi.
1: È pieno.
0: Alle cascate del Monte Gelato, per esempio.
1: Ma ci si può immergere?
0: Non lo dico.
1: Non lo dici, ok.

0: Beatles. Invece Marco oggi ci vuole parlare di una cosa interessante
1: che riguarda il lavoro, in realtà, perché è stata fatta.
0: Chi non ci concede lo smart working è un capo egocentrico.
1: È stata
0: questo
1: fatta.
0: Mi ha detto nel fuori.
1: No, no, non è vero.
0: Adesso invece,
1: beh, a parte chi fa un lavoro come il nostro, che chiaramente non si può fare smart working, però per chi
0: mica
1: lo
0: parlo
1: può
0: per
1: fare?
0: Me, per cioè chi... non è che noi siamo qua a parlare di noi.
1: No,
0: noi siamo
1: io...
0: qua.
1: Perché tu volevi tirare una frecciatina al nostro direttore Emilio Pappagallo. Io adesso gli mando una PEC dicendo: guardi direttore, che mentre
0: e dove la faccio la trasmissione? Mentre lei, non l'armadio?
1: Mentre lei non è in diretta, Tatiana le lancia delle frecciatine, caro
0: assolutamente
1: direttore.
0: No, fra l'altro è con la sindaca, quindi vedi,
1: no,
0: di
1: sì.
0: Non
1: non ne parliamo chiaramente. Anzi, guarda, proprio mi sfilo dal discorso parlando invece di una questione che riguarda i posti d'ufficio, ma non lo smart working, che comunque è un benefit che magari qualcuno cerca all'interno del lavoro, almeno alcuni giorni della settimana, ma un altro benefit che pesa moltissimo nella scelta delle persone, evidentemente. Questo è uno studio europeo, quindi è stato fatto su 16 paesi europei, dimensione abbastanza ampia di campione, e riguarda gli animali sul luogo di lavoro, gli animali domestici.
0: No, dai.
1: Sembrerebbe che un europeo su due, ma in alcuni paesi anche di più, sarebbe disposto a cambiare azienda pur di avere l'opportunità e il benefit di poter portare il proprio animale in ufficio. Si parla di cani e gatti come animale tendenzialmente.
0: Ah, ecco, non è che se c'è il corvo lo porto.
1: Allora, questa cosa è fortissima, questa necessità, in Romania, se ti interessa, in Grecia e in Svizzera, dove il 65% circa dei appunto i lavoratori cambierebbe lavoro pur di poter, quindi quasi due su tre, cambierebbe lavoro pur di poter portare con lui un animale. È al 54% in Italia, quindi insomma un pochino più bassa rispetto a questi paesi. In assoluto in Europa i paesi più bassi, il paese più basso è l'Olanda con il 48%, però uno su due comunque che cambierebbe appunto lavoro pur di poter portare con sé il proprio animale, che dice che è una fonte, almeno così scrivono, secondo le ricerche, un abbassamento dello stress. Posso dire, secondo me, però, a livello di ufficio generale, comunque tra chi c'ha magari l'allergia, il cane che inizia ad abbaiare,
0: ma no, che non si può,
1: cioè,
0: fare,
1: diventa una roba,
0: no, impegnativa. Ma poi vi siete chiesti se questi animali vorrebbero stare in ufficio, perché non sempre gli uffici, cioè dipende che ufficio.
1: È vero, e poi c'è l'altro problema di, ma se io porto il mio cane, Tatiana, che è un cane femmina buonissimo, Tatiana porta il suo e il direttore
0: devono
1: mi deve
0: anche
1: pappagallo.
0: Andare d'accordo.
1: Questi poi vanno d'accordo tra di loro, si iniziano a abbaiarsi, a ringhiarsi.
0: Vabbè, dai, non si può
1: complicato.
0: Fare, è inutile che fanno i sondaggi, non si può fare,
1: però,
0: punto.
1: Lo hanno fatto, noi l'abbiamo letto.
0: Ballata per la mia piccola iena, si tratta degli After Hours e naturalmente arriviamo tra pochissimo anche al break delle 12 e subito dopo, come detto, saremo in compagnia dell'attuale sindaco di

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
4: E usata? Da 0100!
3: Assistenza e ricambi? Da 0100!
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
4: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
3: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
4: Gruppo 0100.it.
5: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni.
6: Radio Rock,
5: tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene in compagnia ancora per un'ora. Tra pochissimo saremo in compagnia dell'attuale sindaco di Frascati, Francesca Sbardella, e parleremo ovviamente dell'estate tuscolana 2026. Intanto arrivano i Fenomore. Radio Rock, back in time.

0: Si tratta dei Faith No More, come detto parliamo di estate tuscolana al Teatro delle Acque di Villa Torlonia a Frascati. Ci saranno tantissimi eventi in programma, teatro e prosa e poi ancora musica d'autore, jazz, ma ne parliamo anche ovviamente con l'attuale sindaca dei Frascati, Francesca Sbardella. Intanto benvenuta.
1: Benvenuta, come va?
2: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti i radioascoltatori e benissimo, benissimo, siamo in piena estate.
1: Siamo in piena estate, siamo in pienissima estate, oggi e domani saranno giorni abbastanza delicati, anche se poi effettivamente, non so se è ancora così, comunque a Frascati la sera si sta un pochino meglio, quantomeno rispetto
2: pochino,
1: a Roma, un pochino.
2: Esatto, non tantissimo, ma un pochino meglio sì.
1: Si respira un po' di più, estate tuscolana che arriva insomma nel vivo, in realtà un progetto che è già partito da giugno con altri appuntamenti, ma arriva il suo cuore nel Teatro delle Acque di Villa Torlonia, proprio a Frascati, è già partito questo weekend. Tra poco raccontiamo magari i prossimi appuntamenti con insomma già da stasera nomi molto molto importanti. Com'è andato però il primo weekend?
2: Beh, è andato benissimo, veramente una risposta dei cittadini e non solo dei cittadini, importantissima. Tutte le sere il pienone, oltre 600 persone con le compagnie locali e non solo, quindi una risposta bella in un luogo meraviglioso, veramente tutti gli ingredienti per delle serate riuscitissime.
1: Hai parlato di cittadini e non solo, in realtà la caratteristica di Frascati un pochino, insomma, per chi conosce la zona, perché è di Roma chiaramente, è quella di essere anche un luogo dove ci si sposta soprattutto insomma il giovedì, venerdì, sabato e domenica sera verso appunto qualcuno alla ricerca di refrigerio, esattamente, però in realtà qualcuno anche alla ricerca di opportunità culturali e
2: gastronomiche.
1: Perché sono mezzo astemio, quindi vado sempre sul gastronomico.
2: No.
1: Lo so, Tatiana mi rimproverà spesso per questa cosa.
0: Lasciamo stare.
1: Però insomma diventa anche un punto di riferimento, quindi immagino tanta partecipazione anche da chi viene dalle zone
2: vicine,
1: limitrofe di Roma.
2: Assolutamente sì, di Roma, degli altri comuni dei Castelli Romani. Frascati è sempre stata ed è un punto di riferimento culturale, enogastronomico, della movida, dei nostri ragazzi, insomma veramente da questo punto di vista siamo centrali e questa cosa ci riempie insomma di orgoglio e di responsabilità. E l'estate è uno dei momenti insomma più caldi in tutti i sensi da questo punto di vista.
0: Io citerei qualche appuntamento perché insomma per esempio stasera in prosa appunto c'è Poveri Cristi di e con Ascanio Celestini, poi avremo il 17 luglio Non hanno un amico dubbio con Luca Bizzarri, ancora ci saranno Flavia Mastrella e Antonio Rezza il 20 luglio con Io, poi non so c'è Valerio Aprea con Gola e altri pezzi brevi il 21 luglio, Peppe Servillo canta Lucio Dalla l'anno che verrà il 22 luglio, insomma un sacco di appuntamenti interessanti, non so se vuoi citare qualcos'altro in particolare perché sono tantissimi, poi ovviamente rimandiamo sicuramente i nostri ascoltatori al sito estatetuscolana.it che c'è l'elenco completo.
2: Sì, esatto, insomma abbiamo anche Danilo Rea, veramente un po' per tutti i palati, un po' per tutti i gusti, c'è musica, c'è prosa, avremo il 24 di luglio il vincitore del premio Strega, la sua prima uscita ufficiale.
0: Ah, vedi?
2: Quindi, insomma veramente un po' per tutti i palati, proprio per offrire a tutti, ai cittadini e non solo ai cittadini, diverse occasioni di svago, di intrattenimento, di approfondimento, di leggerezza, un po' un'estate per tutti.
1: Oh, si parla tra l'altro insomma di anche accessibilità della cultura, nel senso che abbiamo citato dei grandi nomi, abbiamo citato di cultura a 360 gradi perché si va dalla musica alla letteratura allo spettacolo teatrale, o spettacolo dal vivo, la prosa e così via. Tutto accessibile a prezzi che variano tra ingresso gratuito e 15 euro a persona. Come...
2: 10 euro per i residenti, perché,
1: esattamente,
2: insomma, abbiamo anche uno sconto per i nostri cittadini, quindi sì, un po' di insomma veramente cultura per tutti, che sia riconoscibile, riconoscimento anche ai professionisti di questo settore, ma che sia veramente un po' per tutti, che sia accessibile, che venga data un'opportunità per le sere d'estate in cui i cittadini non partono, i turisti non partono, possano avere insomma uno sfogo, un momento di leggerezza e di bellezza accessibile, come dicevamo.
0: Lei si è dedicata insomma con impegno alla valorizzazione della città, le volevo chiedere a prescindere da questo insomma estate tuscolana 2026 qual è il progetto per cui va più orgogliosa o comunque qual è la priorità, no, per Frascati?
2: Beh, sicuramente insomma aver riportato la cultura al centro della nostra città è stata una cosa una scommessa che abbiamo voluto affrontare e che pensiamo di aver vinto, perché durante tutto l'anno, insomma, riusciamo a dare occasioni di approfondimento, di intrattenimento ai nostri concittadini. Le parti più belle sono aver restituito una delle tante cose, Villa Torlone, appunto, ai vecchi fasti. Abbiamo riaperto le scalinate monumentali, rifatto la pavimentazione, insomma abbiamo cercato di ridare decoro a una città che diventa un po' il centro dei castelli romani e non solo. E abbiamo cercato di dare opportunità un po' a tutti i quartieri. Una cosa che ci rende un po' orgogliosi: dopo 40 anni stiamo ristrutturando le storiche piscine comunali.
0: Ah, bello.
2: E abbiamo in un ex mattatoio comunale stiamo realizzando un teatro inclusivo per i nostri ragazzi e anche per i ragazzi con fragilità. Quindi, insomma, sempre tutto ruota un po' intorno alla cultura, al tempo libero, proprio perché pensiamo che migliorare la qualità della vita dei cittadini significa dare opportunità ai nostri ragazzi, ai nostri giovani e non solo.
0: Allora, intanto va la novità degli Editors, tra poco poi torneremo a parlare con lei e magari ascolteremo anche un po' di musica.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
3: Bring

0: Nothing hurts like the run.
1: Editors, tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it.
2: Stavamo parlando con la sindaca di Frascati, Francesca Sbardella, degli eventi che fanno parte dell'estate tuscolana 2026. Effettivamente, prima parlando, si parla del fatto della cultura che dà un'opportunità ai romani che non partono. Negli ultimi decenni le vacanze sono molto cambiate per chi abita nelle grandi città. Un tempo si partiva in villeggiatura, nemmeno si chiama due vacanza, villeggiatura di due mesi, casa al mare, così. Adesso ormai le vacanze sono sempre più spezzettate, sempre più brevi. Effettivamente forse diventa anche un'esigenza per chi si trova ad amministrare una città offrire un'alternativa serale a chi rimane comunque buona parte dell'estate.
3: Sì, assolutamente. Io penso, insomma, chi amministra deve pensare appunto al benessere del cittadino, alla sua qualità della vita, a dare opportunità. E quindi noi di solito la nostra estate va sempre da metà giugno fino a fine luglio, poi agosto lasciamo un po' più liberi tutti, però cerchiamo di dare opportunità nelle belle serate, proprio perché chi viene a cercare un po' di fresco, chi viene a Frascati perché ci vieni per mangiare una pizza, per bere una cosa, hai anche l'opportunità di assistere a uno spettacolo, a una presentazione di un libro, piuttosto che a un concerto. Ecco, questa è un po' la nostra idea e credo condivisa, su questo sono sincera e mi fa anche molto piacere, condivisa anche con gli altri comuni dei Castelli, che tutti quanti più o meno cerchiamo di dare opportunità ai nostri cittadini e ai turisti che vengono nei nostri comuni.
1: Invece, tornando alla città di Frascati, quali sono secondo lei, anche dalla sua esperienza, le problematiche più importanti? Visto che ci sono tanti ascoltatori che sono alcuni che ti stanno anche insultando perché
3: manca i parcheggi. Questa è sicuramente la cosa che mi dicono di più.
1: Ah, i parcheggi.
3: Purtroppo, per fortuna, assolutamente, noi siamo una città piccola, media, insomma, di 22.000 abitanti, ma diamo servizi ovviamente per molte più persone, per circa 60.000, tra studenti, lavoratori, centri di ricerca, ospedale, stazioni del treno. E quindi questa è un po' la difficoltà, riuscire a gestire un po' tutto l'afflusso di gente che viene nella nostra città con le risorse che ha un comune medio. Quindi sicuramente appunto i parcheggi mancano, stiamo partendo adesso per raddoppiare il parcheggio della stazione e questo è uno dei problemi più grandi.
2: Oh, in generale si farà il tutto al Teatro delle Acque di Villa Torlonia, che è comunque un edificio dal valore storico, che in qualche modo va preservato. Al tempo stesso però preservare una cosa lasciandola morta lì, insomma, non è la cosa migliore, quindi in qualche modo bisogna anche crearci degli eventi. Come si trova questo equilibrio tra valorizzare un edificio storico e comunque tutelarne appunto il valore?
3: Beh, noi abbiamo sempre interpretato, sia per quanto riguarda Villa Torlonia, sia per quanto riguarda il nostro museo, le scuderie Aldo Brandini progettate da Fuxas, abbiamo sempre ritenuto che la tutela del bene passasse dalla sua valorizzazione, non dalla sua conservazione così com'è. E quindi fare eventi, cercare di far entrare nel quotidiano dei cittadini e non solo questi luoghi meravigliosi, significa renderli ancora più intimi per ognuno e quindi un po' educare alla bellezza e cercare di in questo modo tutelarli e preservarli, insomma, questo è un po' il concetto, cioè farli vivere con eventi.
1: Noi la ringraziamo, ha scelto Lucio Dalla, che fra l'altro sarà protagonista il 22 luglio di uno spettacolo che si chiama L'anno che verrà. Peppe Servillo canta Lucio Dalla, secondo me è un appuntamento molto interessante. Grazie mille per essere stata qui con noi.
3: Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori.
2: Ringraziamo la sindaca di Frascati, Francesca Sbardella.

0: Lucio Dalla arriva nel Perfect Circle prima della pubblicità delle 12.30. Poi ci ritroviamo.
1: Sì, mi hanno insultato, eh. Cioè, mi scrivono: Marco, nel Lazio ci sono tre vini d'OCG, due sono di Frascati e tu dici che sei mezza stemio. Io non lo so, è così, ragazzi.
0: Bravi, continuate a insultarlo.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
11: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
12: Always the best music.
13: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
14: Per i trasporti.
11: State ascoltando
15: Gagarin.
11: Gagarin. Una trasmissione spaziale.
16: Gagarin vi tiene compagnia fino alle 13, poi arriva naturalmente Giuliano Leone. Torniamo con Judas Priest. Radio.

0: potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Ieri avevamo detto, parlando appunto del 1996, che usciva Trainspotting, avevamo detto ah, poi dedichiamo tempo alla colonna sonora, e ci siamo dimenticati.
1: Sì, come si chiama? Promesse da marinaio.
0: Promesse da marinaio, ma siccome io invece faccio le promesse, sono fatte per essere infrante, questo lo sappiamo. Però io recupero sempre, e quindi oggi vorrei chiudere la trasmissione con un po' di brani estratti proprio da quella colonna sonora.
1: Che bella idea, brava Tatiana.
0: Interessante, non so se ti ricordi quel poster, no, che aveva questi ritratti in bianco e nero del cast, con fotografato non in posa ma dentro un personaggio.
1: Sì.
0: E probabilmente esausto dopo settimane di riprese. E poi questo poster con la paletta arancione, no, accecante. Sì. Poster che è stato appeso per anni in dormitori e case di mezza Europa. Anche gli ostelli ce l'avevano appeso.
1: C'era uno che faceva il segno della pistola, se è quello che mi ricordo io, potrebbe darsi.
0: Che poi, non lo so, perché poi il... cioè sì, uno dei personaggi faceva quello.
1: Ah, ok, perché ce l'avevo anch'io, ce l'avevo.
0: No, che poi sostanzialmente forse è stato proprio quel poster in parte, no, a costruire lo status di cult per questo film. Comunque, intanto cominciamo con questa, che voglio dire, la conosciamo tutti.
1: Beh,

0: va bene. Il secondo brano lo affidiamo a Iggy Pop con Last for Life, sempre estratta dalla colonna sonora di Trainspotting.
1: Bravino, bravino questo Iggy Pop.
0: Ieri ho cominciato a seguire il pappagallo di Iggy Pop.
1: In che senso?
0: Perché ha un profilo, 125.000 follower, si chiama Biggie Pop, non lo sapevi?
1: Ma no, ma veramente?
0: Sì, è ormai una star del web con migliaia di follower e ci sono dei video ci sono i video di Iggy Pop.
1: Ma balla?
0: Che pubblica regolarmente. Sì, ballano, ascoltano musica.
1: Aspetta, non è un pappagallo, cioè io immaginavo un pappagallino di quelli piccoli,
0: no,
1: è un pappagallo
0: grande.
1: Grosso, cioè.
0: È grande, cacatua sì. Rosa, mi pare. Si chiama?
1: Non lo so adesso.
0: La specie. Però io ti consiglio di seguirlo. Biggie Pop. Molto divertente.

0: dedicheremo anche le due prossime canzoni alla colonna sonora di Trainspotting, e in particolare Perfect Day di Lou Reed e anche i Paul.
1: Tra l'altro, soltanto candidato come migliore sceneggiatura non originale agli Oscar, non ha ottenuto nessun premio.
0: Pensavo, e diamoglielo adesso a distanza di 30 anni.
1: Perché no?

0: ovviamente sempre dalla colonna sonora di Trainspotting. Noi vi stiamo lasciando con il vero Trainspotting, ovvero la trasmissione di Giuliano Leone.
1: Sì, che fa anche il gesto della pistola.
0: Le presentazioni
1: anche lui
0: sempre
1: spesso
0: peggiori, ogni giorno di più.
1: Ah, Giuliano Leone è microfono d'oro, e quindi già solo per questo, insomma.
0: Domani veniamo con la col giacchetto antiproiettili.
1: Anche perché
0: adesso fuggiamo.
1: Anche perché abbiamo detto Trainspotting non ha mai vinto nessun Oscar, solo una nomination. Invece,
0: esatto,
1: Giuliano Leone
0: sì,
1: il microfono d'oro lo ha vinto, e quindi possiamo essere contenti per la sua vittoria. Tati, è stato bellissimo, ci rifacciamo domani.
0: Tra l'altro è ancora martedì.

0: Quest'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Auto Import a Roma dal 1957.
2: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Buon pomeriggio, buon martedì 14 luglio, sono 2 minuti dopo le 13, siete in compagnia sui 106 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere ma soprattutto tanta musica. Oggi c'è la rubrica Recover Me, ossia le cover che potete richiedere al 3899 106 600, poi ci sarà anche la sotto rubrica Please Recover Me. Prima di tutto un po' di Verve, Love Is Noise.
1: Radio

0: Ora sono i Verb con Love Is Noise che aprono le nostre due ore insieme per questo martedì 14 di luglio, dedicata alle cover e anche alle vostre cover, con la sottorubrica Please Recover Me. Nel frattempo c'è la novità degli Arab Strap, Fighting For You.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.
5: I read the day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

novità per gli Arab Strap, questa Fighting For You, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di questo martedì 14 di luglio, la voce che sentite è quella di Giuliano Leone con voi fino alle 15. Oggi è martedì, giornata di Soul Driver dedicata alle cover e anche alle vostre. Da una settimana c'è questa sottorubrica, le vostre cover, se avete un gruppo o se siete comunque dei musicisti o giusto per diletto e avete composto qualche canzone più o meno conosciuta, potete mandarmela qui a Radio Rock tramite mail all'indirizzo giuliano@radiorock.it. Le passerò durante le nostre due ore insieme a Soul Driver del martedì. Come al solito aspetto le vostre proposte che stanno arrivando già belle, ne leggo qualcuna anche molto molto bella, ma come al solito cominciamo facendo Di Testa Mia.

0: Downtown Train nella versione di Bob Seger, una scelta del sottoscritto per diciamo rompere il ghiaccio con le cover del martedì di Soul Driver. E tutte le volte che ci sono cantautori dei babbioni si presenta Nadia che mi manda cuori, quindi Tom Waits, Bob Seger, cioè proprio oggi è festa grande all'ospizio dove Nadia vive da anni ormai. Un bacione Nadia. Sentiamo chi c'è al 3899106600, potete fare proposte, richieste sulle cover più o meno conosciute, anche quelle un po' più rare che non si sentono tanto spesso.
1: Buongiorno Sire. Buongiorno. Io comincerei senza indugi con una bella It's a Sin dei Gamma Ray.
0: Così, senza indugi, ho già cominciato, però mi piace la tua proposta. È che ho indugiato troppo, chiedo venia. Va bene, dai, fra pochissimo arriverà anche la tua richiesta dei Gamma Ray. Nel frattempo i MI

Ordinary World nella versione degli Am I God, qui a Radio Rock, richiesta sempre dal sottoscritto. Buon pomeriggio, gran sire, mi scrive il solito volgarissimo cafonazzo villano Luigi, buon pomeriggio a te caro. E poi Marco scrive Sign of the Times di Prince nella versione di Steven Wilson. Ah, gran classe, sì, mi piace assolutamente. Ricordatevi l'indirizzo mail giuliano@radiorock.it per poter mandare le vostre cover che ascolteremo durante tutta l'estate. Ogni martedì ci sarà spazio per qualcuno di voi. Oggi è bella, ve lo dico. Oggi aspettatevi grandi, grandi cose. Continuiamo con le mie proposte Halloween che rifanno David Bowie.

0: Diciamo che è una versione sostanzialmente fedele all'originale, anche se ovviamente quella di David Bowie è inarrivabile, però si difendono bene anche gli Halloween con questa loro Space Oddity, scelta dal sottoscritto, fra un po' dello spazio anche alle vostre richieste. Poi ci sarà appunto la sotto rubrica Recover Me. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Buongiorno campione, mi si vede Antonella. Ti propongo per le cover Love Will Tear Us Apart nella versione di Mark Lanegan Band. Fatti abbracciare, bellissima. Grazie per averla richiesta. Poi Joe, vai, veloci.
1: Ciao Giuliano, ben trovato.
0: Ciao caro.
1: Ti volevo chiedere magari se trovavi...
0: Trovo tutto
1: se
0: io.
1: Se tu avessi, potessi...
0: Posso tutto.
1: Potresti
0: io.
1: Trovare...
0: Poterei, poterò tutto.
1: Cover di Enrico Muziani.
0: Oh, Enrico
1: con
0: Ruggeri.
1: Lauretta Mia, figlia dorata, eccetera. Altrimenti... Begging the Morning Skin, che vabbè, mi verrebbe la pelle d'oca, mi butto nel canale.
0: Addirittura.
1: Altrimenti, Re senza trono.
0: Altre cacate.
1: Casino Royale, forse questa.
0: No, questa è bella.
1: Ci riesco.
0: Sì, riesco tutte e tre, se voglio. Anche all'unisono. Ce ne andiamo in pausa.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
9: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: That'll be fun.
13: Yeah, good.
11: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
14: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
15: Come?
16: Stai ascoltando
17: Soul Driver.
11: Soul Driver, a spasso con Leone.
17: On Radio Rock.
5: Si rientra dal break delle 13.30 per questo martedì 14 luglio con i Killers di When You Were Young.

0: Sony Killers a Radio Rock con When You Were Young, che anticipano la novità delle 13.30, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per i Couriers, Party Lines.
1: Brand new music right here.

chiama Party Lines, novità per i Couriers che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 40 sono i minuti dopo le 13 di questo martedì 14 luglio in compagnia di Giuliano Leone, con voi fino alle 15. Tra pochissimo ci sarà lo spazio dedicato alle vostre cover con la sottorubrica Please Recover Me del martedì di Soul Driver. Ci accompagnerà per tutta l'estate, almeno finché mi va, finché ne ho le forze. Stanno arrivando le vostre proposte anche alla mia mail giuliano@radiorock.it. Una vostra cover a settimana l'ascolteremo proprio qui a Radio Rock. Buon pomeriggio, bellarimissimissimo Sire, bellarimissimo, strafighierimissimo, nonché microfondorissimo. Questo è difficilissimo, non la scrivere mai più. Ormai l'ho vinto, basta, sta lì. Grazie, comunque. A proposito di babbioni, propongo Marianne Faithfull, Going Home, o la medesima babbiona insieme a Bowie, I Got You Babe. Bella, bella, mi piace, brava, brava la mia babbiona preferita. Poi ancora Buondì mi scrive, chi è? Barbara, che dice: riusciresti mica a trovare la cover di Demon Cleaner o Stranglehold? Bella, suonata dai Tool. Sì, io posso trovare tutto, magari, bellissime, bellissime proposte. Chi è? Todd Rundgren, Stranglehold, bellissima. Va bene, poesia per Giulianino col condizionale. Io ve lo dico, sarà un'estate durissima. Potrei, potendo, potessi, m'arrendo. Uno speaker dalla voce eccezionale, anche un pochetto baritonale. Ho letto barile, ci stava pure. Ma ti prego, Giulianino, non fare l'errore infernale di sbagliare congiuntivo e condizionale. Credo di non aver mai sbagliato, poi potrei sbagliarmi, appunto. Va bene, dai, boh, non ho capito. Ho sbagliato il congiuntivo, un congiuntivo. Vabbè, può capitare. Vabbè, ciao. Grande novità per Radio Rock. Da oggi potete ascoltarla, ma soprattutto vederla, Radio Rock, anche su quel canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: many a poor boy. And God knows that I'm one.
1: House of the Rising Sun nella versione The Five Finger Death Punch. 13:47, martedì 14 luglio. Oggi giornata di cover, ci sono un bel po' di messaggi. 3899 106 600. Gigi scrive: io propongo Bibione, buon pomeriggio Sire, bellissima poesia, a chi lo dici, veramente bella, una più bella dell'altra, spero ne faccia una bella raccolta e se la tenga per sé la nostra poetessa del cuore. Poi ancora cuori e cuoricini da parte di Antonella, grazie. Poi ciao Goldling, mi scrive Roberto, una cover mai sentita, poco conosciuta, Lips Like Sugar di Ico and the Bunnymen, bella, fatta dagli October Noir, Fra Roberto da Vellete. Io conoscevo un altro Fra da Vellete, però mi va bene anche questo. Buongiorno Sire, domenica ho guardato la Radio Rock TV, ma mi sono capitati quei due baldi di Emanuele e Simone, c'era un sacco di luce riflessa. Eh sì, emanano luce, emanano tanta luce quei due baldi. Baldi sta per, vabbè, baldi.
2: Buon pomeriggio, bellissimo.
1: Sono io, assolutamente.
2: Allora, poi sì, sembro che so io che sempre chiedo YouTube.
1: Calmi,
2: Però sarebbe bello, secondo
1: sentire,
2: me,
1: penso,
2: baldi, YouTube. Sono Rattle and Dam, che
1: sì,
2: poi è la prima traccia.
1: Sì.
2: Bellissimo disco doppio.
1: All Live, Along the Watchtower.
2: Elter Skelter.
1: Ah, no, è vero, Elter Skelter.
2: Da YouTube.
1: Bello, vero, vero. Di Charles Manson, sì, va bene, mi piace, assolutamente, va bene. Poi ancora 3899 106 600, si palesi, si faccia avanti, chi ha usato denigrare le mie poesie, guarda, siamo troppi, cioè ci dovremmo fare tutti avanti, belle, però no, non tu, cioè belle, davvero, sono tutte molto molto belle. 3899 106 600 anche per le vostre proposte, questa l'ho scelta io, Ninax.

Personal Jesus nella versione di Nina Hagen qui a Radio Rock, dove c'è chi scrive al 3899 106 600. Buon pomeriggio Heroes fatta dai Motorhead, sì, la passo spessissimo, caro Fabio, sempre, sempre, anzi ci chiudo anche molto spesso le trasmissioni. Salve Sire, una cover non conosciuta, ma Narino che canta Il tempo di morire di Battisti. No, scherzo, non esiste, meno male, cioè, sarebbe meglio ingoiare un bicchiere di chiodi, credo. Però esiste Another Brick in the Wall, cantata dai Korn, sì, l'ho passata spesso. Dura un bel po', dura veramente tanto. Vediamo cosa riesco a fare. Voi continuate con le vostre proposte, continuo io con le mie proposte. Ci sono i Motley Crue a Radio Rock.

Motley Crue che si cimentano con Like a Virgin di Madonna qui a Radio Rock, scelta dal sottoscritto. E allora, come ampiamente annunciato, è il tempo della sottorubrica del martedì di Recover Me, che si chiama Please Recover Me, ossia le vostre cover, sia che abbiate un gruppo, sia che siate semplicemente degli artisti solisti, potete mandarle a giuliano@radiorock.it. Vi parlo di questa cover che a me è piaciuta moltissimo, non fosse altro perché è un brano, indovinate un po', di Bruce Springsteen, e lui, Fabio Zona si chiama, giovanissimo cantautore romano, che propone questa cover di I'm on Fire. Leggo nelle due righe di presentazione, perché poi potete anche prendervi la briga, no, di presentarvi, che è nato e cresciuto a Roma. Il disco, queste cover le ha registrate al Morlacchi Studios, sull'altopiano di Asiago, leggo, e esce questa I'm on Fire di Springsteen per la Local Penetrono Records. Ascoltiamo, voi potete dirmi al 3899 106 600, ovviamente, cosa ne pensate di questa, che io ritengo molto molto bella, molto valida, ben suonata, ben interpretata, insomma. Lo sapete che sono anche molto critico nei confronti di Bruce Springsteen. Fabio Zona, diciamo che è riuscito alla grande a confezionare un prodotto eccellente.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Roman Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Sei su Radio Rock.
6: Get ready to...
5: Tutta un'altra storia.
7: Sima.
5: Rock News. Edizione del pomeriggio.
8: Apriamo oggi con i Black Sabbath perché è ufficiale l'uscita il prossimo ottobre di The Masters of Reality, primo libro ufficiale dedicato alla storia della leggendaria formazione inglese realizzato dal celebre fotografo Ross Halfin in collaborazione con i rimanenti membri del gruppo. Composto da 500 pagine, il volume ripercorre il cammino di Tony Iommi e compagni dagli esordi alla fine degli anni 60 fino al concerto evento Back to the Beginning andato in scena nel luglio.

0: del 2025. Proseguiamo con i Corrosion of Conformity, che dopo aver dato alle stampe lo scorso aprile il nuovo Good God, Bad Man, condividono il singolo e il videoclip della quasi omonima Bad Man. Nel nostro paese a giugno la band ha visto l'ingresso nelle proprie fila lo scorso marzo del batterista John Green, già membro dei Country Night e dei Sapphire Sun, subentrato all'ormai ex Stanton Moore. Infine sonata artica, con la notizia del ritorno dal vivo in Italia, accompagnati da un'orchestra della formazione power metal finlandese, per un unico concerto in programma il 2 maggio 2027 al Teatro Carcano di Milano assieme ai Rage. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket a partire da 48 euro, commissioni escluse, per la balconata, 59,50 euro per la poltrona e 71 euro per la poltronissima.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 14 luglio 1982.
3: Ha luogo all'Empire di Londra l'anteprima di The Wall, film basato sull'omonimo album dei Pink Floyd del 1979 e diretto da Alan Parker.
2: 1988.
3: Michael Jackson tiene il primo di 7 concerti sold out allo stadio di Wembley a Londra.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
4: Seconda ora di Soul Driver, a spasso con Leone, per questo martedì 14 luglio che si apre, pensate un po', con una cover, Marilyn Manson, Sweet Dreams.
1: Radio Rock, back in time.

0: Sweet Dreams nella versione di Marilyn Manson, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per Eddie Vedder, Better Believe.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand

Eddie Vedder insieme a Guitar Sover Guns per questa Better Believe, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14 e 14 di martedì 14 luglio, sono due giorni che mi capitano queste cose, Tatiana impazzirebbe, a me frega niente, però per dire che sono passati 14 minuti dalle 2 del pomeriggio, ecco, mettiamola così, in compagnia di Giuliano Leone. Allora, prima della pausa c'è stata la rubrica Please Recover Me con la cover di I'm on Fire di Springsteen rifatta da Fabio Zona, un ascoltatore di Radio Rock. Infatti potete mandare anche le vostre cover a giuliano@radiorock.it. Vediamo un po' di recensioni, di pareri al 3899106600. C'è Nadia che dice bravo, bravo, con tanti applausi. Gigi scrive bravo Fabio, complimenti, voce calda, armonica perfetta, ottima ambientazione country, qualità audio elevata. Beh, a proposito della qualità audio elevata, c'è da dire che nelle note che mi ha fatto pervenire Fabio c'è scritto che è registrato appunto ai Morlacchi Studios e mixato, pensate, da Simone Colaiacomo in persona, quindi questa la dice lunga sulla qualità audio. Infatti molto molto bello, Simone Colaiacomo, proprio lui ha mixato il brano. Straordinaria, scrive Antonella, bello, sì, in effetti sì, un gran bel lavoro. Buongiorno Giuliano, ho ascoltato il nuovo disco dei Rolling Stones e la cover di Amy Winehouse, non mi è dispiaciuta, se ti va magari mi dici che ne pensi. Ne ho parlato molto bene ieri, tant'è che l'ho passata, cara Fabio, l'ho passata come novità di Soul Driver nella rubrica What's New, mi piace molto. Devo dire che parlandone anche con amici, che era abbastanza facile che fosse bella, visto quanto è bella l'originale. Se avessero scelto una canzone meno conosciuta, magari mi sarebbe piaciuta di più, però è molto bella, mi piace il disco nella sua interezza, tra l'altro. Va bene, continuate con le vostre proposte, le vostre richieste musicali, questa l'ho scelta io.

0: Sun, Bad Sun nella loro versione di Psycho Killer qui a Radio Rock, scelta dal sottoscritto. Avrò diritto anche a un po' di felicità o devo sempre dar voce alle vostre proposte? Grande Sire, mi scrive qualcuno, chi è? Non si firma. Stasera io e mia moglie siamo a vederlo dal vivo in quel dell'auditorium. Stai parlando dei Marilyn Manson o Marilyn, è un moniker, sono i Marilyn Manson, ve lo ripeterò fino alla nausea. Comunque Marilyn Manson, giusto? Sbaglio? Erro forse? È lui? Sono loro? È il gruppo di Marilyn Manson? Vabbè.
1: Wow, bellissima questa versione di I'm on Fire.
0: Sì, molto bella.
1: Cioè, secondo me potrebbe entrare di diritto dentro Nebraska, è veramente bella, lui ha una voce,
0: sì,
1: a parte somigliante, ma veramente molto molto bella.
0: Sì, sì.
1: Tanto di cappello, bravo lui e bravo Giuliano Leone che ce l'ha proposto. Un abbraccio Fabio Cici.
0: Grazie, sì, grazie.
1: Contro Nebraska sicuramente.
0: Guarda, secondo me fa parte degli scarti di Nebraska di Springsteen. Lui l'ha spacciata per sua, ma a me non la si fa, era proprio di brutto.

Just Died in Your Arms Tonight, nella versione dei Colossus of Rhodes qui a Radio Rock, scelta sempre dal sottoscritto. C'è Carlotta che scrive al 3899 106 600. Ma quindi questa serata di cover del boss quando si fa? Ah, per me tutte le sere, figurati, caro. Magari, anzi, potremmo organizzarla anche qui a Radio Rock. Magari chiamiamo il signor Fabio Zona, che in questo momento credo sia sull'altopiano di Asiago, non riesco neanche a dirlo, ma credo sia lì a registrare altre cover del boss, quindi magari ci fa anche l'onore di partecipare a questa serata, non sarebbe male. Va bene, allora 3899 106 600. Grande Leone, che belle canzoni. Eh beh sì, sono cover, anche questa di I Just Died in Your Arms Tonight. Voi potete richiederle, poi nell'ultima mezz'ora passerò un po' di vostre proposte. Oggi ho fatto un po' l'egoista, lo ammetto, però sta riscuotendo un bel po' di successo la versione di I'm on Fire di Fabio Zona, e vi invito ancora una volta per la rubrica, la sottorubrica del martedì di Recover Me, la sottorubrica che Please Recover Me, di mandarmi le vostre canzoni, le vostre proposte alla mail giuliano@radiorock.it. Io poi nel corso della puntata ne manderò almeno una di quelle che poi mi sono piaciute di più. Devo dire che questa di Fabio ha riscosso anche un bel successo, meritatissimo tra l'altro. Va bene, ce ne andiamo in pausa con i Fountains DC.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
4: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
5: We can have a party in there.
4: Stai ascoltando
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Passo con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora di Soul Driver di questo martedì 14 di luglio che si apre con gli Who, My Generation.
0: Radio Rock, back in time.

0: Il Back in Time affidato agli Who di My Generation, e neanche a farlo apposta, la novità si tratta degli Who, ma gli altri, quelli HU, che non c'entrano niente con gli Who, ma si chiamano lo stesso Who, vabbè, neanche a farlo apposta ci saremmo riusciti. Va bene, Greyhound, gli Who come novità di Radio Rock.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Novità di Radio Rock, questa degli Who, Greyhound, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Poco più di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita con i tre lanzichenecchi della risata di Antipop, Valerio, Emanuele e Giampiero, subito dopo Soul Driver dalle 15 alle 18. Nel frattempo gli ultimi 20 minuti da dedicare alle cover per quel che riguarda il martedì di Soul Driver con la rubrica Recover Me. Sentiamo chi c'è al 3899106600. Buon pomeriggio, Sire, e complimenti con grande ritardo per lo zecchino d'oro, sì, anche se non ci hai detto il coccodrillo come fa, e non ve lo dirò mai, visto che è il mio compleanno. Ah, tanti auguri, ti chiedo un pezzo a tuo piacimento dei Joy Division, già sapendo che non mi accontenterai. Ma sei impazzito, i Joy Division non ti accontento, Mirko, sei forse tu pazzo? Tanto basta, ti voglio bene anche per questo. Va bene, va bene, è giornata di cover, quindi qualche cover dei Joy Division magari. Poi ancora sentiamo chi c'è, 3899106600, vai.
1: Sere Gobbo, che succede? Intervieni, io non riesco a sentirti.
0: Eh beh, perché beato
1: te. Mettono sempre riunioni o call,
0: vabbè,
1: quando ci sei tu.
0: Ah, lo fanno apposta.
1: Fa qualcosa.
0: Che devo fare?
1: Cioè, voi juventini siete abituati a fare intrallazzi.
0: Ma fa la fine, ma stai zitto. Guarda, ti meriti riunioni e call per ore e ore. Ti meriti una call col dottor Call, cioè il massimo dell'orrore. Ecco, questo ti viene, così impari. Così impari. A buon pomeriggio, Giuliano. Una versione epica di Music di John Miles, rifatta dai Metalium. Perfetta per chiudere oggi. Sempre grazie, Adriano. Va bene. Se dici che è perfetta, come posso passare altro che non sia quello che mi hai chiesto? Va bene, allora tanti, tanti auguri, Mirko. Quanti anni compi? L'età più bella, sappi. Questi sono i Nine Inch Nails, che rifanno appunto i Joy Division.

Nine Inch Nails a Radio Rock con la loro versione di Dead Souls dei Joy Division, che faceva parte anche della colonna sonora di The Crow, meravigliosa. Poi faremo una puntata solo sulle colonne sonore meravigliose. Nel frattempo Mirko mi ringrazia, mi dice che compie 47 anni. E poi grazie Sire, grazie a te e tanti tanti tanti auguri. Poi ancora vediamo chi c'è al 3899 106 600. Grande Sire, non so se vale, ma per l'ascoltatore che ha chiesto i Joy Division, che ho appena passato, quindi non vale, potessi suggerire Shadowplay di Carpathian. Ormai, vabbè, me la tengo buona per martedì prossimo. Mi avete chiesto anche i Korn, un po' lunghetta, ma ci sta.

non me ne vogliate, però dura veramente troppo. Bellissima versione, un giorno la passerò tutta per intero, ve lo prometto. Nel frattempo vorrei dare spazio anche ad altre proposte. Questa è famosissima, conosciutissima, vabbè. Nirvana, che rifanno David Bowie.

0: The Man Who Sold the World, Nirvana, ovviamente dal vivo all'MTV Unplugged, è diventato ormai storico e leggendario, ovviamente. Io con Nirvana vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15. Domani ci sarà spazio per gli Hidden Treasure. Vi lascio però con i ragazzi di Antipop. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
9: fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.

0: martedì 14 luglio 2026, questa Antipop Venezia. Sì, allora subito buon pomeriggio Giampiero Giuli al pubblico in studio.
1: Ciao Valerio Cesari, ciao, buon pomeriggio a te, ma buon pomeriggio soprattutto alla cassettiera, proprio a lei in questa giornata che è 14 luglio, se non sbaglio.
0: No?
2: Ciao Giampi.
1: E là, e poi soprattutto un abbraccio, un saluto enorme a All the Birds all'ascolto di Radio Rock, di Antipop, di Valerio e Giampi.
0: Sì, delle altre radio, che ne so?
1: No.
0: Però siamo qua, radio... quindi...
1: No, ascoltate a noi. Cioè
0: non è difficile che uno si ascolti altrove.
1: No, anche brutto magari dire su questa radio ascoltate altri...
0: Cioè, e fare i nomi. E fare i nomi sarebbe ancora più brutto, no?
1: No, DRS, no, là.
0: No.
1: Oh,
0: ci limitiamo a dire che noi siamo su Radio Rock, Antipop, sì, con voi forse fino alle 18. Sì. È martedì, è un giorno quindi ancora... Sì. Nefasto, un po' meglio di ieri, però insomma.
1: Vogliamo mandare un abbraccio ideale a Emanuele Forte. Oggi purtroppo
0: non
1: i
0: Nas
1: sono andati a London Bar. E purtroppo questo l'ha fatto sì che Emanuele. Diciamo, come lo possiamo raccontare?
0: Dovesse risponderne alle autorità competenti.
1: Sì. E per la brutta questione, no? Perché non mette, lui c'ha sta brutta cosa che non mette gli adesivi sulle
0: sulle etichette,
1: sulle etichette,
0: come
1: no?
0: Dice Borghese pure.
1: Esatto, ma
0: e poi sono adesive comunque etichette. Vabbè, siamo con i Queen di Somebody to Love. Radio Rock, back in time.

0: Somebody the Love, i Queen.
1: Il sinonimo quotidiano, sì, a Leone, sì, Giuliano.
2: Siamo comunque, posso fare i complimenti a questa, diciamo, rubrica, perché, sì, pur di dargli una continuità stiamo, sì, cercando
0: tutte le figure retoriche
2: che cosa possiamo, sì, sì, immaginare,
0: sì, sì.
2: Però secondo me oggi Giuliana, l'iello di sinonimo mi è aderente, fasciante, stretto o azzimato.
0: Cioè tutte queste cose sono sinonimo, sono, di Giuliano,
2: Giuliano Leone.
0: Leone,
2: azzimato soprattutto.
0: Azzimato.
2: Azzimato.
0: Che vuol dire in italiano?
2: Dovrebbe essere una cosa tipo stretto, ma perché, vabbè, Giuliano ci sta prima, stretto in qualche modo. Ah, un complimento.
0: Sta stretto in una realtà come questa, vuoi,
2: beh,
0: dire?
2: Beh, sì, cioè ci sta
0: stretto. Meriterebbe altri palcoscenici, sì, insomma.
2: Cioè, io non voglio tradire le mie aspettative, come diceva qualcuno. Quindi,
0: sì, e questo, quindi,
2: e
0: punti,
2: quindi,
0: alto.
2: Punto alto a Giuliano, che va stretto a se stesso,
0: certo,
2: a Radio Rock, insomma.
0: Ci sta però.
2: Come idea, è
0: una considerazione da quale secondo me lui può andare orgoglioso.
2: Beh,
0: poi,
2: beh, beh,
0: ci facesse un po' quello che gli pare.
2: Ultimamente è un po' difficile parlarci, sì, lo sai. La
0: per
2: la
0: un
2: celebrity.
0: Discorso che non vi vedete per tempo.
2: No, no, della sua celebrity.
0: Ah,
2: no, in questo momento
0: è molto ricercato.
2: Assolutamente. È molto difficile riuscirci a parlare, però quando ci si parla è sempre un piacere.
0: Certo. Brand new music right here. Brand new.

0: Delirium, gli Aiken. Allora, caro Giampiero, sta facendo discutere questa lista che ha fatto la BBC delle cose da evitare a tavola in Italia.
1: Ah, l'ho vista, ma perché la BBC non si fa gli affari suoi, scusa?
0: Ah, dice delle cose che sono ovvie, ma lo erano anche 20 anni fa. Loro però ci arrivano adesso, tipo limitare il cappuccino alla colazione.
1: Io sta cosa però posso dire, sì, io non la capisco. Ma cioè, se non questi se vogliono bevi il cappuccino, sì, dopo cena,
0: che a noi che era pure l'indotto, no, dei cappuccini dopo l'ora di colazione,
1: a meno che come te vai al bar e il barista gli dice: no, guarda, ho la macchinetta spenta, sì, ho spento la macchinetta, sì, perché l'ho pulita. Non lo puoi fare. Però
0: c'è una motivazione.
1: Però se questi
0: al di là,
1: no, con 40 gradi se vanno bevi il cappuccino dopo aver cenato, ma lo facessero, poi però non andassero in giro a dire che l'Italia è brutta, ecco.
0: Ah, perché qua dicono limitatevi a ordinare il cappuccino a colazione, e sì, sempre a colazione la BBC consiglia di accompagnare il cappuccino stesso con una brioche, biscotti o altri prodotti da forno.
1: Vabbè, però è un suggerimento. Poi sì, comunque in Italia c'è anche chi fa la colazione salata,
0: sì,
1: cioè non per forza,
0: specie negli hotel, no?
1: Cioè, non per forza, cioè
0: lì con le uova, pancetta,
1: cornetto, cappuccino,
0: assolutamente. Poi secondo la BBC sempre è fondamentale anche rispettare la successione delle portate, ovvero antipasto, primo, secondo, con eventuale contorno, quindi frutto, dessert, caffè e in molti casi un digestivo. Alterare questo ordine rischia di compromettere l'esperienza gastronomica.
1: Ma non è vero.
0: Che so, se uno parte dal digestivo,
1: vabbè, certo,
0: cioè, poi fa strano che ci sia l'antipasto e il primo, però lì il problema ce l'hai.
1: Allora,
0: di,
1: io
0: una
1: volta,
0: natura, forse,
1: una volta credo una frase di Masterchef di Cannavacciuolo fu: ma in certi ristoranti si parte addirittura dal dolce, quindi non credo sia un problema l'ordine con cui arriva. Poi quante volte,
0: che dolce però.
1: Poi scusa, a te per esempio non ti è mai capitato andare al ristorante, sì, e dire: guarda, non mi va, cioè che ne so, ma no, che ne so, il primo lo salto, ma magari ti è voglia e ti fa una mezza porzione.
0: Quello di... sì, però ti fa strano, cioè non è che cominci dal tiramisù, capito?
1: No, vabbè, però anche lì, ma fate ricominciare da dove gli pare.
0: Pure lì,
1: ma
0: no,
1: se io arrivo e voglio il tiramisù e poi il primo.
0: E voi ce l'avete, soprattutto.
1: Cosa mi cambia? Io non capisco perché bisogna creare delle fazioni, Valerio.
0: Sono tutto questi in so italiani, quindi perché dobbiamo fare di tutto per trasformarceli?
1: No, esatto.
0: Vabbè.
1: Poi se diventano, non ce li vogliamo.
0: Capito, cioè, perché poi no, allora se poi si adeguano e va bene comunque.
1: No, non vi vogliamo. E allora,
0: croce nera anche sul parmigiano, sui piatti di pesce. Sai che questo è un must degli stranieri.
1: Vabbè,
0: formaggio,
1: pure questo è vero, però.
0: E pesce, infatti, sono due categorie che appartengono a preparazioni differenti e che non devono essere combinati, dice sempre questo articolo. Sacro anche rispettare le ricette ed evitare modifiche, oltre che rispettare le specialità della regione che si visita, dal momento che ogni territorio custodisce ricette, prodotti e tradizioni in linea con i veri italiani. La BBC consiglia anche di prendersi tutto il tempo necessario per il pranzo o la cena, che rappresentano momenti di convivialità. Per concludere il pasto, infine, un bel amaro locale è l'ideale.
1: Vabbè, così. Quindi questo, ma vabbè, io penso che comunque questo non è che glielo dobbiamo dire noi di che a cena o a pranzo, dico, prendetevi il vostro tempo.
0: Sì, cioè, anche questi stanno in vacanza, non hanno niente da fare. Quindi
1: non è che si sbrigano a mangiare.
0: Se con queste temperature vai a mangiare pure, no? Per refrigerarti un attimo,
1: sì,
0: c'è l'aria condizionata.
1: Non lo so, credo sia uno degli articoli più stupidi che mi sia mai capitato di,
0: sì, sì,
1: di commentare.
0: È un po' for dummies, evidentemente. Cioè, parla a persone che forse è necessario che queste cose qualcuno gliele dica.
1: Non lo so, ma io credo anche che poi non sia neanche più il tempo di starsi, cioè, sì, ma proprio di guardare.
0: Soprattutto
1: cioè,
0: perché se tu rispetti le portate, no? E te fanno pure la carbonara con la panna, quindi viene meno l'autenticità,
1: sì,
0: del piatto.
1: Sono d'accordo. Non lo so, io sono comunque dell'opinione che siamo più noi che ci preoccupiamo di queste cose,
0: sì, che non loro.
1: Che non loro. A me poi se per loro non è un problema, ma può essere un problema mio, Valerio.
0: No, non deve essere.
1: Automaticamente.
0: Non diventa neanche più per noi. No.
2: Questo programma è offerto da
3: Jonas Stern.
4: Jonas Stern.
2: Jonas Stern.

0: Rock the Night Europe.
1: Belli, buonasera.
2: Ciao. Buonasera.
1: Certo, gli inglesi che ci dicono come devono mangiare.
0: Ma non è così.
2: No, ma non lo dicono. No, forse ci siamo spiegati.
0: Allora sul cibo vi fomentate un po' troppo, ragazzi.
2: No, è la BBC che consiglia agli inglesi stessi
0: com'è che si dovrebbero comportare loro in Italia, qua. No.
2: Però noi che siamo persone in qualche modo illuminate, sì, ci siamo detti, ma noi veramente ancora oggi nel 2026 con 50 gradi all'ombra vogliamo cioè abbiamo la forza di commentare i gusti
0: là, no,
2: in inglese, cioè gente che si mangia il sanguinaccio, cioè di che stiamo a parlare,
0: sì,
2: ragazzi?
0: Sì, esatto. Stavamo vedendo anche quelle che sono le ricette, sì, più travisate, sì, all'estero,
2: sì, i fettuccini Alfredo.
0: Praticamente più di 6 ricette italiane su 10 nel mondo non rispettano la versione originale. Vabbè, si va dalla più classica della carbonara con la panna, gli spaghetti alla bolognese, che è un piatto che non esiste nella tradizione di Bologna,
2: sì,
0: all'estero si usa una salsa di carne e pomodoro sopra gli spaghetti, sì, mentre a Bologna, sì, il ragù, sì, sì, si mangia solo con le tagliatelle all'uovo. Poi le fettuccine Alfredo, inventate a Roma ma quasi sconosciute in Italia, all'estero
2: beh,
0: sono
2: vero,
0: famose come piatto principale a base di pollo, aglio e panna, mentre la ricetta originale prevede solo pasta mantecata con burro e parmigiano.
2: Sai, oggi mi sembra una grande puntata di Little Big Italy,
0: sì,
2: più che altro, perché
0: noi andiamo a perculare,
2: noi andiamo
0: no,
2: là,
0: io
2: per questa
0: pepe,
2: puntata di Antipop voglio di più,
0: sì, sì,
2: incredibile,
0: sì, sì. Pizza con l'ananas, ecco, molto diffusa in America e nel nord Europa, l'abbinamento della frutta sulla pizza è considerato un errore,
2: sì,
0: grave,
2: beh,
0: in Italia addirittura. Pollo sulla pasta, qui siamo agli errori con gli ingredienti, invece si usa spesso unire il pollo alla pasta come nel famoso chicken pesto, un abbinamento che in Italia non esiste. Pesto con le
2: forze,
0: tutto sommato
2: tra le cose
0: abbiamo
2: che
0: visto e sentito
2: di
0: peggio, no? Se vogliamo, sì, esatto. Pesto con le noci o senza aglio, il pesto alla genovese originale richiede basilico, genovese DOP, olio extravergine, pinoli, aglio, parmigiano e pecorino, anche se ci sono delle note marche italiane che lo vendono pure senza l'aglio, quindi vabbè. Spesso all'estero si sostituiscono i pinoli con noci o mandorle. Uso del formaggio sbagliato, come dicevamo, sul pesce, grattugiato generico sulla pasta col pesce, appunto, vietato dalla tradizione, o cheddar al posto della mozzarella. Beh, cheddar in Italia
2: però
0: non manco
2: si
0: trova.
2: Cioè, sì, come se
0: cioè lì sei proprio stronzo a mettere cheddar al posto del parmigiano.
2: Della mozzarella, del parmigiano, mi sembra.
0: Ma poi è proprio diversa la consistenza pure, no?
2: Io Valerio, posso raccontare questa aneddoto di vita vissuta?
0: Vai.
2: Tu sei mia madre danese, 15 anni fa vieni a trovarla, una coppia di amici,
0: sì,
2: insomma un po' age, insomma, e la sera dice vabbè, ma vado a prendere la pizza per,
0: giustamente, no,
2: per farli assaggiare qualche cosa di buono. La signora, insomma l'amica di mia madre,
0: sì,
2: dice ah sì, io pure, va bene la pizza, sì sì, la voglio pollo e ananas.
0: E già il pollo sulla pizza,
2: pollo sulla... E allora io no, ma no, sai, non vado da Domino,
0: sì,
2: da cioè, Domino
0: vado a prendere la pizza quella vera,
2: vado a prendere la pizza vera, se glielo dico mi no. Però mo, sì, fate qui, io penso 20 anni fa uno si poteva ancora scandalizzare,
0: sì,
2: io penso che ad oggi queste cose siano un pochettino
0: superate.
2: Secondo me.
0: Adesso c'hai appunto gli stessi cannavacciolo che ti dicono: ma rispetto per la pizza con l'ananas,
2: esatto,
0: perché pure quella c'ha una sua dignità.
2: Bravo, vabbè, esatto, sono d'accordo.
0: Forse è sbagliato metterci il pollo.
2: Però forse sono sbagliati gli inglesi, ecco, quello sì.
0: Sì.
2: Cioè, hanno fatto poche, veramente poche cose buone.
0: Sì, sì, è vero, è vero.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: gruppo 0100.it.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import a Roma dal 1957.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
10: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
12: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
13: You're listening to Antipop. Antipop.
12: La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è
14: Antipop di nuovo con voi dopo il break, il suo primo, quello delle 15.30. Ci sono gli Skid Row che arrivano con 18 on Life.
15: Radio Rock.

0: London City, gli Interpol.
1: Ragazzi, buonasera. Buonasera. Due considerazioni. Vai. La prima: un popolo che come media ha 10 birre a persona non credo che sia in grado di fare un'analisi.
2: Vabbè, però è la BBC, non sono loro.
1: O quantomeno suggerire.
2: Vabbè, come ma non sono loro.
1: La seconda è porno di quello che gli pare, te per centrare Roma mangiano come assassini. O come si dice a Roma, guardiamo cristiani. Quindi fate vobis, dai.
2: Infatti, ma cosa fate?
0: Non è che si sta mettendo in discussione che mangino tanto
2: ma mangiano...
0: e degusto, né tanto meno sono gli inglesi che devono dire nulla a noi. Cioè, qui è la BBC che dice, ripetiamo,
2: esatto,
0: una volta in più,
2: perché
0: agli inglesi, se andate in Italia, non solo a Roma, fate attenzione a certe cose.
2: E quindi... io sono un po' costernato proprio da questo, cioè, nel senso, non ho fatto attenzione a niente. Cioè,
0: venire in Italia come gli pare.
2: Fare quello che vi pare, insomma.
0: Tanto pare che ci devono venire a vivere qua,
2: No, appunto. Quindi,
0: ma pure che fosse, ma pure lì.
3: No, grazie ragazzi, io devo ancora pranzare, oggi non ho pranzato ancora. Vabbè. E poi, ecco, stata a Masterchef,
0: un quarto alle quattro.
2: Ha capito, ma mica è colpa nostra.
0: Cioè, tende a essere un problema più tuo a quest'ora, no? Che non nostro.
2: Però non ci potete far pesare ogni cosa che accade nelle vostre vite.
0: Sì.
2: Ci ha collato a noi. Che
0: sì.
2: Comunque sia, mo capisco che oggi non c'è Emanuele Forte. E questo può far sì che giustamente.
0: Vi sentite un po' più liberi,
2: un po' più
0: no?
2: Liberi di poter prendere con noi.
4: No, ma che dite?
2: Che dite?
4: Comunque con la mia votazione posso confermare o ribaltare il risultato.
0: Certo. Hai fatto caso che tutti sti format, che non so, quattro ristoranti, ma quattro hotel, quattro matrimoni, è tutto una ricerca di un sinonimo di ribaltare.
2: Sì,
0: che
2: è
0: siccome
2: vero.
0: Lo dice Borghese, Barbieri non lo può dire quando fanno quattro hotel, no? Quindi diventa rivoluzionare la classifica.
2: Ma voi, posso fare una domanda adesso un pochino?
0: Sì.
2: Ma voi piacciono i programmi? Perché io, per esempio,
0: abbastanza.
2: Io Little Big Italy è uno di quei programmi che ci sto veramente in fissa.
0: Ma quello fa ridere. Comunque.
2: Ieri sera che stavano in Thailandia, credo.
0: Sì.
2: È stata incredibile.
0: Poi Francesco Panella è uno che ci ascolta pure.
2: Ma è un grande.
0: Ma volte è venuto qua.
2: Ma
0: quindi...
2: dai.
0: Sì. Ma neanche troppo tempo fa, cioè non proprio recentissimamente.
5: Ho sentito
0: abbastanza.
5: Che la BBC diceva: fate attenzione ai giochi di merda.
0: Certo.
2: Io lo sapevo.
0: L'ha proprio detto, guarda.
2: L'ha detto proprio.
0: Sì,
2: così.
0: Sì. A me non sembrava che
2: è una cosa
0: detto
2: simile.
0: Però...
6: Scusate, qualcuno. Venerdì. Ha messo un giubbettone nuovo.
0: C'è una
6: qualcuno
0: l'ha messo
6: se lo ritrova, per favore, me lo può far ritornare? Visto che il giubbettone era nuovo e a mio figlio questo qua che c'è addosso è vecchio. E non gli va bene.
0: Questo è normale.
2: La pubblicità della che era la Dixon. Farebbe lo scambio.
0: Ah, cambio, come no? Un
2: due
0: fusto
2: per il mio, no? Più o meno.
0: Più o meno.

0: Fall Out Boy, Black Keys. Stavo anche leggendo di quest'altro consiglio, ovvero il trucco del menu. Se vedi elenchi enormi, no? Quando vai da qualche parte, qualche ristorante, diciamo, italiano all'estero, tipo 50 tipi di pizza, cibi con nomi inventati come peperoni pizza, che all'estero è con il salame piccante, non con i peperoni. Tra l'altro, peperoni pizza era anche il trucco, senti che ti dico, di Age of Empires per, mi ricordo se per aumentare le razioni, le cose che mettevi
1: per
0: in
1: aumentare
0: cascina.
1: L'altezza del protagonista,
0: anche,
1: mettiamola
0: anche.
1: Così
0: ho la scritta prosciutto vicino a salse strane, sì. Cambia ristorante, punta a locali che offrono menù semplici, massimo 4-5 primi, e che usano ingredienti locali o certificati senza abusare della parola Italian. Che poi è vera questa cosa, che i menù infiniti portano sempre da qualche parte che valeva la pena dannaccia, insomma.
1: In
0: no?
1: Che senso? Cioè, che tu dici,
0: cioè,
1: che
0: quando hanno dei menù particolarmente corposi i ristoranti, vuol dire
1: ma
0: che
1: tu parli
0: fanno...
1: di all you can eat?
0: No, no, no, proprio anche pure una trattoria.
1: Ok.
0: Se c'ha 20 pagine di menù, quindi
1: non è che tutto sarà buono, voglio dire.
0: È lì, però, già è una red flag in qualche modo. Perché allora, se mi fai 10 cose bene, se mi fai un po' di tutto.
1: Allora, la mia esperienza di usufruitore di questo. Di questi programmi televisivi, quindi quattro ristoranti, quattro formaggi, quanto sta roba e quant'altro, è che in realtà meno piatti,
0: bravo,
1: uguale piatti più curati,
0: più qualità, no?
1: Più qualità,
0: certo.
1: Però non devono essere troppo pochi,
0: sì.
1: Detto, mi fai due piatti di pasta,
0: cioè un menù giustamente composito, no? Diciamo, cioè, quanti piatti dovrebbe avere?
1: Io penso tra i, diciamo, tra i 15 e i 20 piatti.
0: Secondo me non oltre i 15.
1: Non oltre i 15.
0: 15 è un buon numero, considerando pure i dolci, gli antipasti. Insomma.
1: Sì, beh, forse diciamo 5 primi, 5 secondi, 5 antipasti.
0: E già stava 15
1: dolci,
0: dai, i tuoi dolci possiamo anche escluderli, perché
1: sei d'accordo con me? No, perché se non sei d'accordo io firmo la trasmissione.
0: Oppure alziamo, cioè andiamo, che ne so, a 20 come limite massimo a quel punto,
1: o anche 25.
0: Basta, voi dite voi.
1: Noi non ci poniamo limiti,
0: no,
1: attenzione.
0: Noi no.

0: Tiger Song, Tin Lizzy.
1: Le fettuccine al freddo si conoscono in Italia, noi sì. chiamiamo pasta burro e parmigiano, vabbè, sì, è la sì. pasta che ti davano quando eri bambino dopo che eri stato male per riprenderti un po'.
0: Però loro non la fanno così,
1: la solita storia che tutti ripetono, però bisogna dirlo, cioè è un piatto italiano,
2: sì,
1: ma non si utilizza nei ristoranti, ecco.
2: No,
1: anche no, perché in pizzeria mi hanno chiesto se facevamo la pizza col sugo al freddo.
0: La pizza burro e parmigiano.
2: Posso dire
0: che, ecco, che schifo.
2: No, non, cioè, non so per quale motivo, ma mi dà proprio quella sensazione di schifo.
0: Vabbè, te credo, dai, è una roba che però un sasso.
2: No, non lo so, forse è mangiata calda e buona, no?
0: Ma chissà,
2: so.
0: Eh beh, alla fine è una cacio e pepe. Cioè, se ci metti il pepe, vabbè, no, c'è il burro, vabbè. Ciao Valerio Giampiero, ma Cannavacciuolo, oltre a fare la pubblicità delle gomme da masticare, dire sciocchezze, lo farà qualche volta il suo mestiere per cui si sente tanto famoso? Bella trasmissione, un abbraccio da Gabriella.
2: Ciao Gabriella, vabbè, Gabriella, quando c'hai due minuti ce lo fai sapere, andiamo a Villa Crespi, come si chiama?
0: Sì, Villa Crespi.
2: A Villa Crespi andiamo a valutare l'operato di Chef Cannavacciuolo.
0: Poi così, su chi paga si mettiamo d'accordo.
2: Vabbè, poi quello non c'è, te preoccupare.
0: Non è quello
2: vediamo
0: il problema, dopo. Insomma, no?
2: O dividiamo, non capiamo, eh?
0: Sì, sì.
3: Questo programma è stato presentato da Jonas Stern.
4: Jonas Stern.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Inaugurato il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, restituito alla cittadinanza dopo 18 anni di stallo. La nuova struttura si sviluppa su due livelli interrati per un totale di 156 posti auto. Nell'ambito dei lavori, curata anche l'illuminazione dell'area soprastante il parcheggio con l'installazione di nuovi lampioni. Da oggi fino al 31 luglio torna India Città Aperta, il festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gazometro, proposto dal Teatro di Roma. 3 settimane, 40 eventi con oltre 50 artisti e un filo conduttore, il sogno. Giovedì 16 luglio torna musica e cabaret in Piazzale delle Gardenie con l'associazione Lando Fiorini per la Romanità. Ospite della seconda edizione dell'evento, sostenuto dal quinto municipio, l'orchestraccia di Marco Conidi. Info su comune.roma.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
10: Anti-pop.
9: State ascoltando
10: Anti-pop,
9: la trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
11: Rock. Seconda ora di Anti-pop di oggi, martedì 14 luglio 2026, che si apre con i Blink 182 di What's My Age Again.
12: Radio Rock, back in time.

0: di ascesa, Pineapple Thief.
1: C'era un vecchio sketch dei Lil Greg che mi faceva ammazzare i risati, no? Però non lo trovo più su YouTube, in giro non lo trovo più. Che stanno al ristorante, Lillo faceva il cameriere, gli faceva Greg. Allora ci abbiamo fettuccine con la panna, fettuccine con i funghi, fettuccine con la salsiccia, fettuccine panna e funghi.
0: Erano i tortellini.
1: Fettuccine, panna, salsiccia e funghi. Poi rigatoni con la panna, rigatoni con i funghi,
2: rigatoni.
1: E faceva ammazzare.
0: Io fossi tortellini, perché vi pare che ci sia anche un pezzo dei latte e i suoi derivati dove sti tortellini con la panna vengono fuori. Adesso non ricordo quale esattamente, però sì. Qualche tempo fa, ci scrive Gianni, ho mangiato due etti di fettuccine Alfredo e da allora ho capito come facevano gli antichi romani a tenere in piedi ste costruzioni millenarie.
2: Quindi
0: che sono un po' una colla,
2: che l'antica Roma è costruita, cioè le basi dell'antica Roma sono state poste su
0: fettuccine Alfredo.
2: Vabbè, freddandosi effettivamente tendono a
0: fanno stampiedi il Colosseo,
2: a solidificarsi, ecco,
0: sì,
2: in qualche
0: così
2: modo.
0: Pare, eh sì.

0: American Girl, lui è Tom Petty qui insieme ai suoi Heartbreakers. Per quanto riguarda i cibi non italiani, ma che come tali vengono fatti passare da evitare all'estero, ci eravamo dimenticati, oltre alle fettuccine Alfredo, la pasta col pollo, gli spaghetti bolognese, il chicken parmesan. È un pollo fritto coperto da salsa di pomodoro e formaggio fuso. Non è una ricetta italiana. Deriva dalla parmigiana, dove che non c'è il pollo.
1: Una sorta di parmigiana di pollo senza le melanzane.
0: Questa è la meno schifezza, secondo me, rispetto alle altre. Cioè, è sicuramente meglio delle fettuccine Alfredo, della pasta col pollo. E ti dico, io non vedo neanche troppo il senso degli spaghetti with meatballs, quindi con le polpette, che pure quelli non esistono in Italia, sono nati negli Stati Uniti nei primi del Novecento grazie agli immigrati italiani che potevano permettersi più carne, che in Italia all'epoca non si mangiava praticamente.
1: Ma io ho fatto proprio le polpette questo fine settimana, era alla temperatura giusta, però non ho fatto gli spaghetti con le polpette.
0: Cioè tu hai tenuto da una parte gli spaghetti e dall'altra le polpette.
1: Sì, poi ho fatto la pasta corta, non le ho fatte incontrare, attenzione. Quindi questo mi fa capire che sì, ho metà sangue, cioè mezzo danese. Sangue danese, però poi
0: non americano.
1: Non americano.

0: Kiltrip in Deep Purple, abbiamo detto finora, sì. No? Radio Rock, o meglio, Antipop è una trasmissione offerta oggi da Jonas Stern, grande giocatore della S Roma degli anni 90, no?
1: Allora, lui arrivò alla Roma perché parlava napoletano, in quanto era venuto proprio da Napoli, aveva fatto 2 anni a Napoli e l'italiano gli aveva imparato così, quindi sì. Mi ricordo qualche intervista della Roma che lui faceva, cioè lui svedese, sì. Lo sanno tutti, faceva, giocherò una buona partita. Come ha fatto a impararlo così?
0: Era il suo imprinting, no? Ecco, diciamo, offerti sì, noi da Jonas Stern, ma che non mettiamo gli spaghetti assieme alle polpette, contrariamente a quanto scrive, ad esempio, il nostro Roberto.
1: Ciao Roberto.
0: Ciao Roberto, io questo disgusto per gli spaghetti con le polpette non lo capisco, anche perché mia nonna di Napoli, quando faceva le polpette col sugo, mi condiva la pasta e una o due polpette ce le buttava dentro. E vi assicuro che sono buonissime. Vabbè, anche mia madre lo faceva.
1: Ma non mi chiamano di pasta, io ho detto solo che ho fatto le polpette domenica
0: e non l'ha messe,
1: però non l'ho messe nella pasta,
0: poi cioè, non erano spaghetti in quel
1: era
0: caso.
1: Pasta erano pennitte,
0: quindi pasta corta, quasi cortissima, però ecco, loro le meatballs sono polpettone, cioè non è che sono polpettine, sì. Come possiamo fare qua in Italia se le mettiamo con la pasta, sono polpette giganti,
1: quindi. Però effettivamente se tu vedi anche 6 programmi, no, che sì. Ne so, di Gordon Ramsay, sì. Cucine da incubo, Hell Kitchen, queste cose qua, e effettivamente quando poi le vedi, cioè che vedi sto letto di spaghetti con appoggiate queste due polpettoni
0: sono giganti,
1: sono 2 palle da tennis, cioè,
0: bastano quelle per pranzare, serve anche la pasta a
1: là, là magari tu ti immagini, cioè, e magari si sbaglia in questo, però ti immagini, sì. Magari lo spaghetto che non è proprio cotto, il sugo che diciamo più scotto che altro, poco al dente, ecco, mettiamola così,
0: sì.
1: Il sugo che magari non è di nostro che ci piace, perché magari c'è troppa cipolla,
0: un
1: allora
0: po' troppo tirato, anche
1: cipolla,
0: no?
1: Cavoli vari, poi magari i meatballs non sono le stesse che facciamo noi, quindi che te devo dire, boh,
0: passi oltre,
1: magari dici guarda me ne mangio separate, ma soprattutto me ne faccio da sole,
0: sì. Tutto

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: Questo è Antipop, la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Sono le 16.34, questo è appunto Antipop. Lui Eric Clapton con Wonderful Tonight. Radio Rock.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Come Inside, Paul McCartney.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Oh, finalmente. Il 14 luglio è un giorno di radici, ribellioni e addii. Ecco che cosa è accaduto. E partirei dal faldone dei compleanni, perché quest'oggi sarebbe stato il compleanno di Bob Casale, chitarrista, tastierista dei Divo e non solo, tra l'altro, anche a una buona quota, diciamo, midi, mettiamola anche così, per quanto riguarda il sound della suddetta band. Faceva parte della coppia dei fratelli Casale, no? Che erano Gerald e Bob, e poi dopo c'erano i Mothers Wazbuck, che erano Mark e Bob, e lui era detto Bob 2, perché essendoci due Bob
0: era il secondo Bob,
2: era il secondo Bob, quell'altro era Bob 1. Lui, vabbè, insomma, prima di fare il chitarrista, tastierista dei Divo, lavorava, era un tecnico di radioterapia in ospedale, quindi
0: attenzione,
2: vedi come dalla chitarra poi, dalla radioterapia alla chitarra
0: è un attimo,
2: è un attimo. Era l'uomo d'ordine del gruppo e è quello che, diciamo, aiutò a progettare, assemblare, riparare, insomma, i sintetizzatori, la strumentazione.
0: Uno molto tecnico, anche.
2: Personaggio molto tecnico. Ci sentiamo Whip It, perché
0: Valerio
2: ha detto di sì, quindi
0: sì.
2: Per me va bene.

0: Sepet, i Divo, perché oggi sarebbe stato il compleanno del loro Bob Casale.
1: Attenzione, attenzione. Senti, da un chitarrista a un altro, perché oggi nel 71 nasce Nick McCabe, che è il chitarrista appunto dei Verve, fino al loro scioglimento, poi anche della Reunion. Poi però insomma i suoi rapporti con Richard Ashcroft non sono dei migliori, pensa che c'è un amico su Facebook.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, sì, e di tanto in tanto insomma qualche stoccatino, soprattutto nelle storie più che...
0: Che la lancia.
1: Lo fa.
0: Io non l'ho ancora digerita come cosa.
1: Ma
0: lo scioglimento
1: capito,
0: dei Verve.
1: Ma non ho mai capito il motivo perché, però lo odia proprio, cioè tipo i Gallagher senza la parentela in qualche
0: sì.
1: modo. Però lui insomma è uno dei fondatori dei Verve, vabbè, poi tra l'altro i Verve erano tutti i fondatori, cioè
0: sì.
1: quattro persone si sono viste e detto, vabbè,
0: facciamo i Verve.
1: Però lui all'inizio suonava, era più showcase come sound, e poi effettivamente quel tipo di stile chitarristico secondo me l'ha tenuto anche poi nei rischi a seguire gli Urban Hymns e quant'altro. Ha preso, adesso è diventato però un professore, perché ha conseguito il master alla Staffordshire University, e quindi
0: ha di che campare insomma,
1: quindi esattamente c'è anche la pagina Bandcamp, quindi se vi interessa, questo è Nick McCabe, Bandcamp.

0: Space and Time, i Verve.
1: Senti, apriamo il faldone dei concerti, no? Perché sì, non lo facciamo sempre. Però oggi, nel 2007, c'erano i Genesis in quel di Roma. Magari dopo
0: Circo Massimo.
1: Circo Massimo, incredibilmente. Poi mi volevo soffermare sul concerto di Frank Zappa a Palermo, oggi nel 1982, allo stadio La Favorita, insomma, lo stadio di Palermo. Rimasto però questo concerto tristemente celebre per una disastrosa organizzazione, sì, disordini e lancio di lacrimogeni. L'evento fu onestato da pessimi suoni, quindi niente, non c'è, sì, ce n'è stata una buona.
0: Vabbè, l'Italia è sempre così, più
1: e meno. Scontri tra pubblico e forze dell'ordine. Il concerto palermitano rappresentava l'ultima data del tour italiano di Zappa, tenutosi qualche giorno dopo la vittoria dei mondiali dell'11 luglio, sì, due o tre giorni dopo, insomma.
0: Sì.
1: La macchina organizzativa si dimostrò però inadeguata, con gli spettatori molto lontani dal palco e un'acustica pessima. Giustamente poi che fai? E questo spinse molti fan a invadere il campo per avvicinarsi. La situazione
0: classico.
1: La situazione degenerò rapidamente quando le forze dell'ordine caricarono con i manganelli e lanciarono gas lacrimogeni, costringendo la banda a interrompere bruscamente l'esibizione tra il Fuggi Fuggi generale.
0: Beh,
1: insomma, una bella storia di
0: un bel evento anche.
1: Tra l'altro c'è un documentario che si chiama Summer 82 When Zappa Came to Sicily, del regista palermitano Salvo Cuccia, quindi se vi interessa approfondire
0: questo avvenimento comunque storico,
1: perché, assolutamente,
0: sono stati tantissimi concerti di Frank Zappa in Italia, tantomeno a Palermo credo sia rimasto quello, quindi
1: assolutamente, quindi ricordiamo Summer 82 When Zappa Came to

0: Bitches and Regalia, Frank Zappa.
1: Oh, a proposito del faldone delle pubblicazioni, invece quest'oggi nel 98 usciva un dischetto, mi dicono niente male, di Bruce Dickinson, ovvero The Chemical Wedding, cioè sì, il matrimonio chimico.
0: Sì, 1998 appunto, sì.
1: Oh, metal oscuro e letterario, uno dei suoi migliori lavori solisti. Noi vi facciamo sentire la canzone che dà proprio il titolo all'album, quindi si chiama proprio Chemical Wedding, incredibilmente.
0: Sì, sì.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Milano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
9: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing.

0: Noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Roman Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Questo è
1: Terza ultima ora di Antipop di oggi. Valerio e Giampiero con voi ancora fino alle 18. Arrivano anche gli Smashing Pumpkins con The Everlasting Gaze.
2: Radio Rock, back in time.

0: Eccoci anche questo martedì, arrivati al nostro spazio dedicato alle grandi occasioni. Iniziamo da Zaino Invicta con Carrello. Zaino Invicta con trolley sganciabile con tre usi. Uno trolley con spallacci a scomparsa nello schienale. Due zaino senza sganciare il carrello del trolley. Tre zaino sganciato, giustamente.
1: Non ho capito.
0: Questi sono i tre usi di questo zaino trolley.
1: Ma allora, per capire, è come quando noi eravamo giovani.
0: Sì.
1: Cioè, per non rovinare la schiena, il trolley è quello, no?
0: Sì, il trolley, perché allora uno puoi usarlo con tanto di trolley attaccato, che però va a scomparsa.
1: E quello lo porti in giro com'è, no?
0: Esatto. Due zaino senza sganciare il carrello del trolley.
1: Ma te fa male la schiena? Cioè,
0: sì, infatti, non è che abbia capito troppo. Sta. Cioè, sta seconda opzione è un po' come la prima.
1: Però sì, cioè, comunque quello è metallo. Quindi
0: sì, non è che sia proprio sta comodità.
1: Bene.
0: Certo. Vabbè. Tre zaino sganciato, cioè toglio lo zaino dal trolley.
1: Secondo me sono due, però.
0: 65 euro questa
1: usato.
0: Questa soluzione. Beh, sì.
1: Vabbè, quanto costano? Scusa.
0: Ma infatti, ma questo.
1: Allora, vediamo.
0: Vabbè, questo sembra pure un Invicta non proprio recentissimo. Vabbè, che l'annuncio.
1: Allora,
0: pure.
1: O la buttiamo sul. A parte, nuovo sta a 100 euro. Quindi.
0: Vabbè, tutto sommato, allora forse. Ma col trolley?
1: Sì, col trolley, però sembra quasi. Un East Pack, mi arrebbe quasi.
0: Sì, è vero, non sembra un Invicta.
1: Che bello, oggi possiamo dire tutti i nomi che vogliamo.
0: Sì, è vero.
1: È incredibile.
0: E nessuno ci dice nulla. Vabbè, andiamo avanti.
1: Sì.
0: Tatuatore cerca modella. Cerco ragazza longilinea, possibilmente pelle chiara, senza tatuaggi o con pochi tatuaggi.
1: Sì.
0: Per esecuzione solo ed esclusivamente tatuaggi stile floreale coreano. Fine line, non altri tatuaggi.
1: No.
0: Cioè, tu devi essere una ragazza,
1: sì,
0: longilinea,
1: sì,
0: possibilmente chiara di
1: carnagione.
0: Esatto. E devi farti fare questi tatuaggi solo stile floreale coreano.
1: Sì, ma non esiste qualche.
0: Ci sono degli esempi qua,
1: No, no, immagino, però dico. Invece di chiedere a una persona, no?
0: Sì.
1: Che non ha tatuaggi, ma non si vuole proprio fare.
0: Sì.
1: Magari non si vuole fare i tatuaggi dei coreani.
0: Esatto.
1: So.
0: Floreali coreani.
1: Floreali coreani. Dico. C'è un. Il corrispettivo per potersi allenare, già, secondo me.
0: Sì, cioè i parrucchieri fanno con i manichini,
1: con i manichini,
0: no? Ci sarà qualcosa
1: che
0: per i tatuatori.
1: Pongo, tu lo modelli.
0: Lo cioè fai un braccio e lo tatui.
1: Un braccio e lo tatui. Dico, oh, guarda che bravo, incredibile.
0: Deve essere una roba, effettivamente. Ma oggi c'è l'intelligenza artificiale, quindi se proprio volessimo.
1: Certo.
0: Persona educata, terzo e ultimo annuncio, tutto fare e organizzata. Si cerca una persona con spiccata organizzazione e attenta alla pulizia e ai particolari. Persona responsabile e affidabile, con atteggiamenti e comportamenti educati. Uso computer e dinamico, siamo un circolo ricreativo in zona Laurentino Colombo, preferibilmente di zona. Stipendio 800 euro al mese, orario di lavoro per turni, un giorno libero a settimana. Contattare solo per telefono. Andrea, che mette questo annuncio.
1: Allora, Andrea, siccome la zona dovrebbe essere vicino a casa mia,
0: sì, puoi proporti.
1: Beh, a questo punto.
0: Però cioè, un solo giorno libero,
1: Vabbè, ho capito, poi ci mettiamo d'accordo.
0: Fate in modo che diventino due.
1: Puntiamo al sole, dai, cerchiamo di puntare quantomeno al sole.
0: Proviamoci almeno,

0: Pretty Women, Black Sabbath.
1: Ma sarebbe meglio che via una donna o un uomo di tipo una piotta e mezza invece di longilineo o longilinea, così può disegnare di più e si allena pure meglio, no? Perché vuole una, cioè questo sta a cercare praticamente un pezzo di amo, capito, no?
2: Avevo capito,
0: pezzo di tatuaggio.
3: Ti sei spiegato credo benissimo,
0: sì.
3: Cioè,
0: lui sta cercando un pezzo di tatuaggio comunque,
3: però effettivamente al di là del fatto che possa essere ritenuto body shaming, no, quello che sta dicendo, però effettivamente ha più spazio, cioè comunque hai più spazio per disegnare,
0: cioè,
3: quindi
0: un uomo grande gli permette, sì, di disegnare più floreali,
3: sì,
0: coreani.
3: Sì, è come, no, cioè, il pennello grande, no? Per
0: grande
3: fare
0: pennello.
3: Una parete grande, però.
0: Sì, più o meno, sai che c'ho una gran voglia di pizzette, non c'entra niente.
3: Com'è?
0: Mi stava salendo adesso perché ho pensato che uscito di qua devo fare un salto al supermercato. Sai quelle piccolette de sfoglia? Io
3: quelle... già oggi perché hanno quella pizza che a te però non la puoi mangiare.
0: Ma questo è solo sugo però, questa.
3: Ah no, quella sì, no, perché oggi ho acquistato quella.
0: Hai acquistato quella pizza,
3: quella
0: lì.
3: Quella con la salsiccia.
0: Vabbè, comunque buona,
3: Però non era male.
0: Immagino.
4: Tutta

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: YouTube.
1: Antipop.
0: Antipop.
2: State ascoltando
0: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile.
0: On Radio Rock. Tra pochissimo Antipop diventa Non indovina chi te le suona, ma un'altra incredibile cosa. Intanto però, a proposito di robe incredibili, gli Alice in Chains con Dan Bones.

0: Sam Bones, Alice in Chains.
1: Forza, che oggi è stato la chiusa. Indovina chi te lo suona domani sera a cena.
2: E Sting, Zeniatta Mondata.
3: Lo fa, via voce.
2: Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
3: Oh, anche oggi una nuova puntata di. Come si chiama oggi?
0: Oggi non si chiama, quindi.
3: È la puntata di. Indovina il gioco, il nuovo radio game show di Antipop. Bene, come funziona? È molto semplice. Noi vi diamo un indizio e voi ci dite di che canzone e di che artista stiamo parlando, giusto Valerio?
0: Album. Già si confondono di loro, sai?
3: Album,
0: un attimo
3: album.
0: Che poi si fanno bastare la canzone e il disco.
3: Per un livello di difficoltà che oggi non abbiamo,
0: sì.
3: E un premio che pensa un po', neanche questo abbiamo oggi.
0: Quindi oggi
3: andiamo
0: proprio...
3: un pochettino.
0: Andiamo dritti al punto.
3: Andiamo dritti. Importante andare dritti.
0: Sì, esatto.
3: Oh, poi che devo fare?
0: E io adesso devo dire quella cosa che funge anche un
3: però
0: po'.
3: Noi abbiamo Valerio, il maestro, che ci racconta una cosa che funge poi.
0: Meno donne in Parlamento, l'emendamento trappola della destra.
3: E questo
0: che cosa c'entra, no?
3: C'entra perché noi che siamo?
0: Noi siamo un po' l'emendamento trappola della destra.
3: Ah, e questo lo dici tu perché
0: sì, assolutamente.
3: Io
0: assumo la responsabilità.
3: Sento, sì. La radio nemmeno, quindi è un problema esclusivamente tuo.
0: Sì.
3: E poi che dovevamo fare?
0: Adesso puoi andare con i primi due indizi.
3: Andiamo con i primi due indizi perché è il quinto album della band o dell'artista, pubblicato nel 1980, considerato un lavoro di passaggio, alterna brani energici e trascinanti a racconti più cupi sulla vita quotidiana, quindi attenzione, il lavoro, le famiglie, le aspettative spesso disattese dell'età adulta.

0: adesso quindi io vesto i panni del maestro.
1: Adesso arriva il maestro Valerio, che oggi cosa ci suona?
0: Oggi suono l'emendamento trappola della destra.
1: Ma non riesco a capire come si fa a suonare l'emendamento della destra.
0: Tra poco dirai, questi emendamenti suonano tutti uguali,
1: da quello dopo, quello dopo, quello dopo, quello dopo.
0: Prima,
1: io mi stupisco,
0: perché
1: dico, come fai tu?
0: Com'è possibile, no?
1: Suonare in purezza una cosa del genere.
0: E sentiamo pure come fa in purezza questo emendamento trappola della destra.
1: Ma sono tutte uguali,
0: Sì, a quanto pare.
1: Allora noi dobbiamo sempre dire le stesse cose. Va bene,
0: sì, e anche poi con questo accento emiliano.
1: Sì, ma e poi com'è inserita all'interno di un brano?
0: Suona diverso, giusto, no? L'emendamento trappola,
1: giusto,
0: eccolo qua.
1: Valerio, sto andando bene.
0: Perfetto.
1: Beh, è facile oggi.
0: Ragazzi,
1: oggi è molto facile.
0: Cioè, non mi sembra così difficile.
1: Assolutamente.
0: Anzi.
1: Una canzone che ci ricorda l'Alabama, tutta quanta.
0: Esattamente. 3899106600. Il gioco è Indovina il gioco. Pensate un po' voi oggi.
1: Sì.
0: La domanda più o meno sempre quella, anche se il gioco cambia di giorno in giorno.
1: Però il recap lo rifacciamo dopo.
0: Dopo.
1: Adesso no.
0: No, adesso no. Diamogli modo di arrivarci un poco. Vi abbiamo dato appunto di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Small Beginnings, Yard Act.
1: Nebraska.
0: No. Qua no. Urge un recap, vedi?
2: No, no, io devo fare il recap perché vi ricordo che è il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 1980, è considerato un lavoro di passaggio perché alterna brani energici e trascinanti a racconti più cupi sulla vita quotidiana, il lavoro, la famiglia e le aspettative spesso disattese dell'età adulta.
0: Quante cose parla sto disco, eh?
3: un chiacchierone, bravo.
0: Neanche Aurora dei cani, evidentemente.
2: Però Aurora è un bel nome. Aurora.
0: Apprezziamo anche un Aurora. Po' l'originalità della risposta.
2: Ti ricordi quella canzone di Mappa?
0: Di quante cose parla sto disco, eh?
3: un chiacchierone, bravo.
0: Neanche Aurora dei cani, evidentemente.
2: Però Aurora è un bel nome. Aurora.
0: Apprezziamo anche un Aurora. Po' l'originalità della risposta.
2: Ti ricordi quella canzone che diceva Sarà l'Aurora?
0: È lo Stramazzotti. La figlia si chiama così, tra l'altro.
2: Si chiama Aurora
0: Ramazzotti.
2: Ma davvero?
0: Sì. E quell'Aurora lì è l'Aurora attuale. Vabbè, andiamo col reverse, sì, con la cassettiera e poi col reverse.
2: Prego.
4: Il titolo richiama un luogo che nella canzone omonima non è solo uno scenario, ma una metafora del tempo, della memoria e delle promesse mancate.
0: Un po' sull'onda lunga di quelle che sono le tematiche trattate da questo stesso
2: album. Diciamo onda lunga.
0: Onda lunga e pure reverse.

0: Unjustice for All, Metallica. Cari Giampiero e Giampiero, come sai, no, che la domanda, no, certo, di rito, certo, no, è sempre, certo, questa, anche se oggi siamo uno in meno. Secondo te o voi, un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Secondo noi sì, c'è un...
0: Bisogna consultare. Andiamo, okay, a sentire lei.
1: Continuo a dire, questa, sì, è una canzone
0: sovranista.
1: Cioè, tanto sai che sta bene il ventennio.
0: Oh, neanche a farla apposta. O che piacerebbe, non so, a Vannacci per i discorsi di remigrazione. Ho beccato un reel dove una ragazza del sud dice giustamente: sta canzone porta avanti un'idea dei paesi de,
1: sì,
0: de giù
1: vecchio,
0: che non c'è più da quel dì, insomma, no? Le donne fuori le porte con,
1: sì,
0: la sedia,
1: come no, come no.
0: Cioè, un po' un'idea turistica, no? Che però qui viene cantata da chi è di quei luoghi, quindi fa
1: vero,
0: due
1: vero,
0: volte strano. Vabbè, ci ho detto, se... no, abbiamo Francesco che scrive solo The River, però non va bene.
1: No,
0: no, no.
1: Quello vai.
2: Lo Springsteen The River.
0: Oh, bravo. Vedi? Lui che invece non è Francesco ma è Mauro, è stato più bravo a questo punto.
1: No, perché solo The River è il bar quello vicino allo stadio, quindi non,
0: quindi
1: è...
0: non può essere quel disco.
1: Assurge quasi a pubblicità.
0: Sì, in qualche modo sì. Vabbè, noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Giampiero Giuli e Giampiero Giuli.
1: Ciao Valerio, ciao, grazie, ciao, a te, grazie alla cassettiera. Domani, mi raccomando.
0: Ti lasciamo con Marrumore, Paoloni e Sandro, con voi fino alle 21. Ciao.
3: Avete ascoltato

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: meglio.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
3: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
7: e usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
9: Always the best music.
10: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Apriamo oggi con i Black Sabbath perché è ufficiale l'uscita il prossimo ottobre di The Masters of Reality, primo libro ufficiale dedicato alla storia della leggendaria formazione inglese realizzato dal celebre fotografo Ross Halfin in collaborazione con i rimanenti membri del gruppo. Composto da 500 pagine, il volume ripercorre il cammino di Tony Iommi e compagni dagli esordi alla fine degli anni 60 fino al concerto evento Back to the Beginning andato in scena nel luglio del 2025. Proseguiamo con i Corrosion of Conformity che, dopo aver dato alle stampe lo scorso aprile il nuovo Good God, Bad Man, condividono il singolo e il videoclip della quasi omonima Bad Man. Nel nostro paese a giugno la band ha visto l'ingresso nelle proprie fila lo scorso marzo del batterista John Green, già membro dei Country Night e dei Sapphire Sun, subentrato all'ormai ex Stanton Moore. Infine sonata Artica, con la notizia del ritorno dal vivo in Italia accompagnati da un'orchestra della formazione power metal finlandese per un unico concerto in programma il 2 maggio 2027 al Teatro Carcano di Milano assieme ai Rage. I biglietti sono disponibili su Viva Ticket a partire da 48 euro commissioni escluse per la balconata, 59 euro e 50 centesimi per la poltrona e 71 euro per la poltronissima.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 14 luglio 1982.
3: Ha luogo all'Empire di Londra l'anteprima di The Wall, film basato sull'omonimo album dei Pink Floyd del 1979 e diretto da Alan Parker.
2: 1988.
3: Michael Jackson tiene il primo di 7 concerti sold out allo stadio di Wembley a Londra.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Malrumore.
4: On Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: 18 e 5 minuti di questo martedì 14 luglio, ben ritrovate e ben ritrovati rockers, iniziano 3 ore, forse no, di malrumore, ma capiremo andando avanti.

Tanto i punti di riferimento sono sempre gli stessi. Questa è Radio Rock e andate sul sito radiorock.it per capire tutto quello che c'è da capire della vostra vita, ma anche di come ascoltarci, di come recuperare le puntate che vi siete persi, di come recuperare le

Giampiero Giuli. Bologna Zoom, Sandro Canori con voi da adesso fino a chissà cosa vuole il buon signore del piano di sopra. Iniziamo con un salto indietro nel tempo insieme ai Joy Division.

0: silenzio confortante nel senso del suono, perché sonorità vicine tra i Joy Division e la nuova di The Twilight Sad, anche un grande velo di ottimismo, perché da una parte Love Will Tear Us Apart, dall'altra Born to Lose, qui che, come si chiama, insomma, ottimismo a palate in questo inizio di Marrumore. Senti un po'.
1: Che cos'è?

0: dietro un po' lunga.
1: Lasciami la mia teatralità, fatti i cazzi tuoi.
0: Vanno in Modena City Rambles.
1: Ma no, ma qua scusami. Ma tu, ma per quale motivo? Cavolo, se mi penso c'era tutta una scena, ma il rumore, l'oscurità che si insinua nelle vostre casse, nelle vostre cuffie, nelle vostre orecchie, nel vostro cuore, e poi su questo sboh doveva essere, signore e signori, Sandro Canori.
0: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori, ascoltatori, la Rock 106-600, ma rumore in vostra compagnia fino alle 21, ma solo perché ci pagano.
1: Ma
0: ho detto la verità oggi, va bene?
1: Per quanto ti riguarda, sì. Io mi dissocio, non mi pagano abbastanza.
0: Ma io poi tra l'altro alle 20 me ne vado, quindi c'è proprio.
1: Ma
0: sbagliato.
1: Mi sa che oggi, come che? Si dice? Come si dice? Qual è un detto? Chi che va cosa? Con lo zoppo?
0: No, no, io alle 20 me ne vado.
1: Chi va con lo zoppo?
0: Perché te ne vai pure te alle 20?
1: Chissà.
0: Che vuoi dire chissà?
1: Oppure potrei digievolvermi.
0: Per Marilyn Manson.
1: Potrei digievolvermi in Matteo Strano. Perché l'alchimia.
0: Ma scusami, questa ora in più a Matteo Strano viene pagata oppure...
1: È stata pagata copiosamente con degli incredibili suppli.
0: Vabbè,
1: vegani.
0: Io sai che ci tengo molto ai diritti dei lavoratori, quindi sentirò chi di dovere per capire questa cosa come è stata fatta.
1: Suppli vegani, suppli vegani e velate minacce.
0: Ah, vabbè, non, appunto, quindi bisogna attenzionare...
1: Siamo come, o non siamo italiani?
0: Come Hormuz, no? Va attenzionato, ok? Perché non lo sappiamo. Quindi te ne vai anche tu alle 8? Che ci abbiamo detto ormai?
1: Guardate questa Catch Your Breath, indubbiamente una delle migliori entry song.
0: Sì, quando ancora ci avevano un po' un'anima.
1: Beh, oscura qui,
0: Sì, va bene, basta un'anima.
1: Date un'anima a quest'uomo, non importa di che colore sia.
0: Beh, se cazzo in Grass and Wrestling sono tutte molto più easy, molto plasticone. Non ne le riconosci una dall'altra. E la riprova è sta Royal Rumble. Che Royal Rumble parte la canzone e tu non sai chi entra
1: chi
0: e dalla canzone
1: tu
0: sai, ah, sta entra quello. No, era sempre quello l'effetto. Invece gli ultimi anni è, aspetta, chi è? Ah, ok, sì, ok, lui.
1: Ma secondo me questo che tu illustri è solo la fotografia del mondo in cui viviamo. Perché? Perché tutto aumenta, tutto è sempre più disponibile. Quindi che cosa succede? Le cose che sono memorabili veramente anche in questa accozzaglia di piattume rimangono memorabili veramente. Oh, detto una cosa profonda.
0: E che te devo dire, brava!
1: Grazie.
0: A volte dici ste cose e poi lasci là. Poi mi guardi e mi dici dai, dai.
1: Perché ti
0: sono brava.
1: Ti servo un contraccolpo.
0: Ma scusa, ma il contraddittorio è il fatto che io dico una cosa e ti lascio un qualcosa da dire a te. Se tu hai sentenziato che sei bravissima, io che devo dire brava. Che mi guardi, scusa, alza la base.
1: Ho dato
0: fai
1: la
0: come
1: mia
0: fanno
1: opinione.
0: I tuoi colleghi, che cazzo. Cioè, boh, so che reazione ti aspetti. Cioè, è incredibile. Brava. Grazie per andartene alle 8. Vedi, hai alzato la base. Così che dovevi fare pure prima. Boh, lungi da me insegnare una cosa che non so fare, però...
1: Ho le lacrime, santa miseria. Che bel inizio poco caotico di Marrumore. Come si chiama il numero? 3899-106-600 per rimanere in contatto con noi almeno fino alle 20, ma in generale con Radio Rock. Volevo già farvi sentire delle porcherie, volevo già agganciarmi alle porcherie che mandate voi, ma ho anche realizzato che questa intro si sposa non bene, ma benissimo con il brano che appunto apre a tutti gli effetti questo giorno di Marrumore.
0: Dai, va.
1: Non serve spiegarvi perché.

0: Alessandro Canoi, che si aggiunge al coro finale di Antichrist Superstar. Cose che non ci aspettavamo mai.
1: Vi rovino tutte le outro, vi rovino.
0: Ma non mi importa, qua ti sei congiunto alle anime oscure. Questa cosa ci stranisce ancora di più, ci confonde. Ma siamo abituati a essere confusi. All'inizio di Malrumore 3899 106 e 600. Buonasera a Frank. Buonasera a...
2: Ciao Sandro, Frank. Ciao Paolonia. Ciao, ciao. Sandro, ti voglio vedere sabato sera a Falco Schuster, che suoniamo con gli Underball in apertura di un evento di wrestling.
1: A voglia, voglia.
2: Se non ci sei, meno tutti il campionato.
1: Guarda, non posso dire. Allora, non posso dire che ho organizzato tutto io, perché non sarebbe vero, ma un 40%
0: è vivissima, sì. Le marchette non richieste, sì, così sì, no, ti voglio.
1: E pensa, tra l'altro ero proprio presente quando è stato fatto il nome degli Underbolts, perché si cercava un concerto per il sabato e io sono stato uno di quelli che ha approvato questa mozione.
0: Con questo nome qui non possono che essere idonei.
1: La prima volta che sei stati nominati io ero a quel tavolo, ecco, per
0: pensa
1: dirti.
0: Un po'.
1: Io sono molto contento e tra l'altro Andrea dice 40% onestissimo, vabbè che è vero.
0: È vero.
1: Perché Andrea è l'altro 40%, esatto. Forse anche 60, cioè, se non 70.
0: Paolonia 6.
1: Anche se andiamo oltre il 100.
0: E
1: però...
0: poi basta, perché so cazzi nostri.
1: Esatto, però questo per ricordarvi che 18-19 luglio ci sarà questa due giorni a Parco Schuster. Si partirà la mattina con dei workshop di wrestling, sia per esperti che per amatori. Si seguirà poi dal pomeriggio alle 4:30. Ci saranno degli interessantissimi podcast live in cui parleremo un po' di wrestling, ma di arte e di stand up in generale, e a subito a seguire ci sarà lo show di wrestling, questo moltiplicatelo per due, sabato e domenica. L'unica differenza è che sabato sera avremo appunto gli Underballs e Tatiana,
0: non DJ, Tatianina a fare un DJ set.
1: Selecta, mentre la domenica ci sarà una serata di stand up comedy nuda e cruda, dove ovviamente è sempre una serata di stand up comedy all'interno di una kermesse di wrestling,
0: un
1: quindi non è detto che sarà una normale serata di stand up comedy, magari sì, l'unico modo per scoprirlo, pensate un po', è venire al Parco Schuster 18 e 19 luglio. Tra l'altro giovedì avremo anche dei wrestler,
0: esatto, giovedì a Malrumore torna l'appuntamento radiofonico con la break. Che figata, visto l'intro ci chiedono: ma quindi oggi abbiamo Demon Sandro Canoi? Forse abbiamo un demon dentro Sandro Canoi, visto quello che volevi essere il tema della giornata.
1: Qual è? Ah, ricordami ghosting.
0: No,
1: giusto?
0: No, quello tuo, non quello mio.
1: Qual è il mio tema?
0: Beh, sei arrivato dicendo: io da stamattina che ora lo diciamo in diretta.
1: Cosa? No, te giuro, non sto capendo.
0: Te lo dirò fuori onda.
1: No, dimmi, dillo, no. Non c'ho niente da nascondere, dillo.
0: Che da stamattina che non...
1: Che non... Ah, che non... Vabbè, che c'entra, dai, ma è peggio del bidet sta cosa.
0: A proposito del bidet, ma voi avete proprio dei problemi. Ieri Sandro Canoi non c'era e ieri non è mai stato nominato. Oggi...
3: Ma buongiorno. Aspetta, carissimi.
0: Però. Non è giorno, non è giorno.
3: Ma per curiosità, anche oggi parlerete di come si cavalca un bidet? No, ma... perché la cosa mi iniziava a incuriosire, ma mi sono perso qualche puntata.
0: Amico caro, amico
1: allora,
0: caro.
1: Io posso dire però
0: verso
1: che...
0: qualche martedì.
1: Cioè che posso,
0: amico,
1: per una volta posso dissociare da questa cosa e dire che io ne ho parlato una volta di bidet. Poi voi e Paolonia siete andati totalmente fuori di testa con questa storia e l'abbiamo prorogata anche oltre la decenza evidentemente umana. Ma io non ho mai, io a parte quella volta lì, che tra l'altro ne era manca la prima e questo lo riconosco, io poi cioè per me era diciamo esaurito l'argomento.
0: Certo.
1: E invece
0: hai finito di dissociarti anche in questo caso?
1: Io sono sempre dissociato.
0: Un po' dalla nostra parte, un po' infame. Sandro Canoi. Abbiamo detto infame. Comunque bellissimo come io esprimo un desiderio verso
1: querelabile, infame,
0: querelabile. Se vuoi, insomma, Sandro, parliamone.
1: No,
0: bellissimo.
1: È già successo. Come? Lo racconteremo un giorno.
0: Un giorno quando potremo.
1: credo che già forse ci siamo, però
0: no, non lo so. Leave it there, don't touch it. Dicevo, ero qui e poco fa testimone tu, prima di iniziare il programma, frustrata perché il mio cervello non mi dava una canzone monnezza con cui iniziare questo,
1: sì,
0: Malrumore, e senza che io l'abbia detto apertamente Fabio deve aver sentito le mie vibes, perché ci manda questo messaggio qui con: buonasera, incominciamo. E dici: che cosa avrà mandato, che cosa sarà questo inizio ideale secondo Fabio, una grandissima canzone rock?

0: molto carina, devo dire. Poteva essere l'inizio ideale.
1: A tal proposito di una musica, di canzoni simili a queste, forse ho anche un ospite per le prossime settimane.
0: Per le prossime settimane saremo a vedere.
1: C'è una grande programmazione qua, vi porto tutti gli ospiti le prossime settimane.
0: Senti Sandro, particolare le vibes tra me e gli ascoltatori. Oggi Fabio ha sentito questa mia necessità. Ieri volevo aprire con Bugiardo Fabri Fibra, me lo sono dimenticato. A un certo punto in media stress, senza senso, un ascoltatore ha nominato proprio Fabri Fibra con quella canzone. Come ti senti che sia stato passato a Un rumore senza di te?
1: Cosa? Fabri Fibra?
0: Sì.
1: Ma posso sopravvivere?
0: Beh, però è stato un bel momento di arte.
1: Lo capisco.
0: Quanto
1: però
0: è bello quel pezzo? Io ne ho
1: pezzo molto bello, e tra l'altro quel disco è stato fin troppo bistrattato solo perché erano gli anni in cui il rap passava dall'underground al mainstream, e solo per il fatto che lui fosse sotto etichetta non se ne parlava molto bene, ingiustamente, palesemente, perché poi anche con un ascolto, no? Perché poi i dischi veramente belli devono sopravvivere alla prova del tempo, e che cosa vogliamo dire a quel disco di Fabri Fibra?
0: Niente. Siamo d'accordo, e ho fatto tutta la mia polemica, che tra l'altro se mettevo la base polemica ero diventata per un attimo Sandro Canori, è stato un momento molto alto di radio.
1: Non te lo auguro mai.
0: E mi hanno chiesto, un ascoltatore ha scritto, ma quando dici che spacca stai facendo la tipo, cos'era?
1: Stai memando.
0: Polemica cringe, tipo, stai facendo polemica cringe, ma in che senso? Ah no, sarcasmo cringe. Allora ho chiesto, ho detto, ma scusate, io il mio sarcasmo è cringe, aiutatemi.
1: Cos'è il sarcasmo cringe?
0: Non lo so, cringe, peggio, santo il dio.
1: Vabbè, sarà sbagliato a scrivere.
0: Vabbè, comunque siamo.
1: Quanto dura st'intro?
0: Tantissimo, hai visto? Non ve lo ricordavate così? Un intro di 4 minuti nella versione speciale di questa Heavy Cross che vi ho preparato. Sono andata in una cantina a prendere proprio questa versione con questa intro lunghissima che ci porta fino al break.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Auto Import, a Roma, dal 1957.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
7: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra

0: Malrumore on Radio Rock.
1: Questo Malrumore è appena iniziato, sono le 18.37 di martedì 14 luglio. Siete fortunati e fortunati perché siete ancora in compagnia di Polonia Zoom e Sandro Canori. Oggi non è una certezza, lo avete forse capito. Intanto questa è Benzina.
0: Radio

0: Audioslave con Gasolina. Piuttosto arrabbiati, mi servono in là per riagganciarci, Sandra, a quello che dicevamo nel finale della prima mezz'ora di Morrumore, vale a dire canzoni belle, canzoni brutte. Salutiamo l'amico ascoltatore o ascoltatrice, adesso non mi ricordo, che scrive scusa, cioè la persona che ieri ha scritto spinge questo brano, è sarcasmo cringy. E quindi nel raccontarvi questa cosa, evidentemente ho toccato il suo senso di colpa, non era quello che volevo, però dice giustamente, è che secondo me davvero quella canzone è imbarazzante da quanto fa schifo, quindi non credevo ti piacesse davvero. E quindi si riapre il solito dibattito, che è vero che può non piacerti qualcosa. Per esempio Fabri Fibra, e quello che musicalmente fa Fabri Fibra non entra nei miei ascolti quotidiani, no? Però quella elasticità musicale, mentale che vi raccontavo ieri, a cui vi esortavo ieri, mi fa essere...
1: Soprattutto entrambi vestiti gialli.
0: Sì, proprio. Mi fa poter sentire un brano ben prodotto, ben suonato, ben scritto, innovativo, anche se esce da quelli che sono i miei gusti canonici, no? Quindi
1: sì, un conto è la parte tecnica, un conto poi il gusto personale, se poi riconosce il valore di una cosa anche se a noi non piace. Però esatto, evidentemente dal messaggio c'è questa ascoltatore fa veramente talmente tanto schifo che gli oscura qualsiasi cosa, e va bene, però è indubbio e obiettivo che la canzone è fatta bene, e poi può non piacere, certo.
0: Ma a proposito di cose che fanno schifo ma che poi vengono fatte bene, e a proposito di Gasoline, perché ho detto che sono gli Audioslave a servirmi questa cosa su un piatto d'argento per me, di merda magari per voi, adesso lo scopriremo. Cioè, secondo me questa cosa qui prende una roba che io voglio uccidere di base e me la fa diventare divertentissima.
1: Tipo?
0: Già l'inizio. Oh. Non è come pensate,
1: ma l'intro di Puzzle Bubble.
0: Trust the process, senti.
1: Oh, queste voci. Suma le mamma, pa' che mi gatta prenda lo motore.
0: Suma le mamma, pa' che mi gatta prenda lo motore. Suma le mamma, pa' che mi gatta. Siamo i capelli uguali, tra l'altro.
1: Tranquillizzatevi, eh.

0: meravigliosa.
1: Allora, vogliamo aprire la parentesi sullo spagnolo?
0: No.
1: Allora, qualsiasi è, cosa è fanno sembra paso adelante. Quindi
0: questo
1: già comunque
0: tanto
1: bisogna...
0: Passo adelante con un doppio pedale.
1: Io
0: dove?
1: Non lo so se lo spagnolo è la lingua giusta per questo genere musicale. Poi sapete bene che il mio knowledge riguardo questo genere musicale è molto ristretto, e quindi sono sicuro che esisteranno delle band spagnole incredibili che fanno questo tipo di rock. Però
0: Sepoltura?
1: Non so, cioè, puoi mettere il tedesco.
0: Beh!
1: Cioè, puoi mettere il tedesco, no, quanto
0: tedesco
1: funziona meglio.
0: Orribile.
1: Il Schweinsteiger. No, quella roba lì arriva proprio potente.
0: No.
1: Ma sarebbe piaciuto anche. Va bene.
0: Tantissimo, certo.
1: No, ecco. L'inglese, vabbè, l'inglese si presta, sta bene su tutto. E l'italiano. Vabbè, noi perché siamo italiani, quindi abbiamo un po' un bias. Francese, molto bene il rap, molto
0: sì,
1: bene la trap.
0: Molto, è vero.
1: E...
0: basta, Aznavour, fine.
1: Mi sa basta.
0: E poi Aznavour fino a un certo punto, perché dopo un po', con tutto il rispetto, no?
1: Sai pure quello, come si chiama? Come si chiama lui? Bravissimo.
0: Stromè?
1: No, Stromè, esatto.
0: Bello.
1: Vabbè, quello non è né rap né
0: lo mettevo
1: trap,
0: un po'
1: però...
0: in quella direzione là, più elettronica.
1: Sì, forse
0: bello,
1: sì.
0: Adesso voglio ascoltare pure Stromè. Pensa quante cose brutte vi farò ascoltare oggi.

0: mai sentito una cosa più bella di questa? Sono i Future
1: Sei
0: State.
1: Sicura?
0: Tra le migliori, di tutta la mia vita. Tra l'altro questa cantante incredibile ha i miei stessi identici capelli, pensa che casualità.
1: Ah, anche Bashira dei Blue Lock.
0: Pensa, e
1: questo,
0: quindi
1: però.
0: Insomma siamo sempre là.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: La musica nuova su Radio Rock.
5: I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son. It all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Mi piace tantissimo questa nuova degli Arab Strap, Fighting For You. Sì, Fighting For You, mi piace ma non so come si chiama. Novità di Radio Rock che trovate anche sul sito radiorock.it. Belli incazzati, polemici.
1: Sì.
0: Come sto per essere polemica io, Sandro? Non ho capito sì. Qual è diventato il tuo ruolo. Non ci porti più. Cioè, veramente è successa una cosa e non ne possiamo parlare.
1: Io sto lavorando per portare la polemica, un format proprio mio, proprio qui dentro. Pensa. Quindi, se tutto va bene, avrete mie notizie e potete anche venire a vedere gli spazi di Radio Rock. Ma ho già detto abbastanza.
0: Sandro Canori che spinge come nessun altro per rendere questo mondo un posto peggiore. Comunque,
1: assolutamente.
0: A proposito di cose peggiori, 3899 106 600. Sì?
2: Pronto? Ti segnalo. Una canzone dei Non Point che è in spagnolo molto,
1: molto
2: latinoamericano che si chiama Rabbia.
1: Bello.
2: Come diceva Winnie.
1: Sì.
0: Ecco, tutta l'unica cosa che mi interessa di questo messaggio, non me ne voglia l'ascoltatore, è Winnie the Pooh. Basta, possiamo dirlo, perché siamo riusciti a fare tanti anni di malrumore senza nominarlo mai. Adesso, a stretto giro, nell'ultimo mese, sono già due volte che mi nominate Winnie the Pooh.
1: Chi l'ha nominato?
0: Una volta tu e adesso lui. Io sono anzi, aspetta, devo fare la cosa giusta. Dov'è? Io sono stanca.
1: Io l'ho nominato.
0: Una volta l'hai nominato tu.
1: Beh, però perché ho detto aiosa, come dice Winnie Pooh, che tu non hai capito la reference.
0: A parte che io dico aiosa, di certo non lo dico per Winnie the Pooh. Ma Winnie the Pooh non si può nominare insieme a tutti gli altri.
1: Che no?
0: Pino Indegno, quei musicisti.
1: Senti, non mi parla con la Winnie Pooh a Pino Indegno.
0: No, scusami Sandro, usa i nomi giusti per le cose, anche per il discorso delle querele, no?
1: Non faccio questo giochetto perché non mi piace cambiare il nome delle persone per dileggio, l'ho sempre trovata una cosa un po' scema.
0: E invece in questo caso mi piace avere quattro anni, ma vabbè. Comunque, può esserci, io amo tutti gli animali del mondo, soprattutto gli orsi. Può esserci un animale che non amo?
1: Va bene.
0: Cioè, un orso che non amo, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh non si merita.
1: Non è proprio un orso, però.
0: È un orsetto di pezza, peggio mi sento.
1: Appunto, quindi non è un orso. Puoi tranquillizzarti.
0: Sì, parla di se stesso come se fosse un orso, dice orsetto, cose del genere.
1: Proprio tu.
0: È un meta orso.
1: Si sente un orso, che cazzo vuoi? Si percepisce come un orso. Ma così, dove sta il problema? Scusami.
0: Allora, Winnie the Pooh ha tutto il diritto di essere quello che vuole, sentirsi quello che vuole, ma non deve essere più nominato qui su Malrumore. Sentiamo. Penso che questa cosa. Vediamo.
3: Buonasera.
1: Ciao.
3: A parte che sentendo Winnie. Oh. Dei Pooh mi è venuto in mente il nome della nostra squadra di calcetto da ragazzi.
1: Winnie
3: dove Winnie era il membro, il sesto membro originario dei Pooh, morto in un incidente stradale.
0: Ah, Winnie dei Pooh.
3: Ci sono anche Puya che fanno un reggae metal.
0: Bravo.
3: Un ganzetto.
0: Bravi,
1: e lui è di Livorno, de.
0: Si è offeso. Attenzione che qui amico caro
1: di solito lo riconosco.
0: Aiutaci,
1: però non so
0: a non offenderti.
1: Forse mi sono sbagliato.
0: Vorremmo aiutaci a non offenderti a casa tua. Raccontaci di dove sei e eviteremo di accomunarti un'altra provincia di quelle zone.
1: Che tanto so tutte
4: le guarda, sono d'accordo sul francese che sta bene su poche cose, però ci sono dei gruppi validi, dai, a parte Dionysos che sono un grande
1: niente,
4: gruppo,
1: però,
4: ma i Noir Désir dove li vogliamo mettere, dai?
1: Non mi prendo.
0: Sandro, dove li vuoi mettere?
4: Bertrand Cantat che fa
0: tutte
4: le tragedie che ci sono dietro, però un gruppo
0: guarda in giro lui prende i francesi tutti.
1: No ma è vero,
4: Sirene Bouge, cioè sono proprio pezzoni rock di quelli fighi. E il francese secondo me ci sta bene.
1: Mi fido.
4: Un abbraccio Fabio.
1: Grazie
0: allora
1: Fabio.
0: Attenzione,
1: no, però quando, forse perché Fabio magari è un ascoltatore nuovo, quindi precisiamolo per lui e tutti i Fabi all'ascolto, quando io parlo di musica rock non faccio testo, capito?
0: È
1: non,
0: così, è
1: non c'è una conoscenza dietro, capito? Lo so che sono molto perentorio in tutte le cose che dico, ma per quanto riguarda proprio la musica rock proprio io non capisco niente.
0: Sandro, attenzione, risponde l'amico che forse hai di. Allora, se misgenderi, in questo caso hai mislocalizzato, come. Vabbè, vediamo.
1: È Pisano.
3: No, sono di Pisa, ragazzi. La parte è possibile, però.
1: Lo vedi che non sbaglio. Non avevo quel dubbietto.
0: Ti è andata molto bene, perché questo messaggio poteva contenere un contenuto molto diverso, Sandro Canori.
1: Appena ho detto Livorno ci ho pensato, ho detto forse a Pisa, però essendo le due le due province quelle, vabbè, non entrerò, ho detto vabbè, ormai ho detto però hai visto che alla fine invece devo fidarmi
0: anche questa
1: di più
0: volta,
1: della mia pancia.
0: Ma rumore è salvo. Avete detto Puglia, che Puglia sia, continuiamo a ballare e a fare casino qui a Marrumore.

0: strombeggiante anche con Fundamental i Puglia. Sandro, che bello che sono cattivi quanto me. Sentiamo.
1: Oh rabbia.
0: Stefano, rabbia. No.
2: Bravi. Versetto maledetto fa schifo.
3: Ma sì, è vero, non capite niente.
2: Innominabile e immondo.
0: Adesso... Innominabile e immondo.
3: Adesso vi annoierò.
0: Beh, adesso non ci annoierai perché messaggi, sì. Andiamo verso il break mentre Sandro costruisce il capo di difesa verso Winnie the Pooh. Accuse non serve neanche portarle. Hai quella voce, sei un inetto, sei un sacco imbuttito, potevi rimanere per terra. Sto spezzando il cuore a qualcuno in questo studio mentre faccio questa cosa. Poi tra l'altro non è vero, lo sapete che io mi animo di odi completamente inutili, perché è anche colpa dei Korn. Make me bad.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza!
3: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente, tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio, il gelato di Conforti. Non è straordinario, è fresco come il pane.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
10: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
11: They play the best music.
10: Radio Rock, tutta un'altra storia.

19.6 minuti di questo martedì 14 luglio, qui su Radio Rock inizia la seconda ora di Marrumore e lo fa con i Faith No More. Radio Rock, back in time.

0: questa novità dei Rolling Stones, Jealous Lover. Ma
1: come novità?
0: Un hobby, ma no?
1: Ancora...
0: Dopo tutti questi anni. Un'alternativa, una passione botanica, qualcosa che ti porti a fare anche dell'altro oltre che 189 album.
1: Beh, è molto interessante però a livello antropologico indagare sui motivi, perché e per come, evidentemente li fa sentire ancora vivi, ancora giovani, o magari avranno fatto un patto tra di loro, cioè smetteremo quando morirà il primo di noi, magari questo hanno deciso, no?
0: Non lo so, vabbè. Comunque antropologico è anche questo episodio di Malrumore, perché abbiamo deciso che quest'oggi dobbiamo in qualche modo studiare il fenomeno Winnie.
1: No, assolutamente no, c'è però un'interessante teoria.
0: Vuoi tornare sul bidet?
1: C'è un'interessante teoria
0: del
1: complotto.
0: Vuoi tornare
1: sul bidet? Mi fai finire! C'è un'interessante teoria del complotto su Winnie Pooh. E quindi questa era bella da condividere. Poi se vuoi parliamo anche del bidet, ma forse era più inerente Winnie the Pooh, no?
0: Sarebbe bello anche trovare anelli di congiunzione tra Winnie the Pooh e il bidet.
1: Non
0: la
1: lo usa,
0: quella, la prima.
1: Perché non ha l'ano.
0: No, Pooh in British, che cos'è il Pooh?
1: Non lo voglio sapere.
0: Pooh è la pupù proprio, come i bambini inglesi chiamano la cacca. Quindi
1: no, sarebbe Winnie la merda.
0: È sempre stato Winnie la merda per me, forse okay. È questo retaggio forse dalla perfida Albione che mi rende così.
1: Scusa,
0: cattiva.
1: Però non ci hanno pensato, cioè nel senso, visto che... È
0: non è scritto uguale, ma suona uguale.
1: Ma non ci hanno pensato.
0: Cioè, in inglese c'è veramente molta differenza tra Pooh senza H e Pooh.
1: Vabbè, però se devo fare un gioco di parole, funziona.
0: È totale, perché è totalmente assonante. Quindi abbiamo un problema.
1: Vabbè, c'è questa teoria del complotto per cui ogni personaggio di Winnie the Pooh in realtà rappresenti un disturbo o una condizione o qualche droga di qualche tipo. Quindi tipo. Winnie Pooh sarebbe il disturbo di alimentazione incontrollata.
0: Beh,
1: quello che ad oggi
0: bulimico.
1: Chiamiamo binge eating, cioè
0: binge
1: il mangiare
0: eating.
1: In continuazione, sì. In effetti lui c'ha sempre ste mani.
0: Deve mangiare e quanto si deprime quando trova tutti i barattoli vuoti.
1: Vuoti e poi li continua a cercare, continua a mangiare.
0: Scoperto perché mi dà fastidio Winnie the Pooh da sempre.
1: Perché
0: sono antropologicamente infastidita dal lamento lagnosa, dal lagnoso.
1: Perché mica si lamenta lui.
0: Dicono
1: di no pure dalla regia, no?
0: Senti, per me si lamentava, sarà il tono della voce, però per me antropologicamente.
1: Però,
0: ma poi diceva nonna, e poi era passivo, perché tu non mi
1: nonna,
0: puoi dire
1: chi è la nonna?
0: No, nonna, ho detto nonna, non so cosa ho detto,
1: nonna,
0: era un suono. Cioè, tu che fai? Rabbia. No, la rabbia la devi vivere.
1: Rabbia.
0: Cioè, la rabbia va bene, la devi vivere e capire come metterla insieme alle altre emozioni, non è rabbia con questa.
1: È un po' pazzo. È un pupazzo.
0: Vabbè,
1: un pupazzo,
0: poi quindi vabbè, lui binge eating.
1: Esatto. O vabbè, quindi dipendenza psicologica dal cibo. E mostra anche sintomi di deficit di attenzione, noto anche come ADHD
0: un
1: perché
0: po',
1: in effetti si perdeva un po',
0: sì.
1: Dei pezzi. Meno male che nel bosco dei 100 acri non c'erano dei predatori, perché sennò la situazione era
0: ma
1: un
0: se
1: po'
0: era
1: un
0: animale di pezza. Che cos'è
1: poi,
0: che preda un animale di pezza?
1: Beh, ancora meglio, i cani che fanno tigro, pure lui è un po' iperattività, quindi
0: sì.
1: Comunque sempre nello spettro ADHD.
0: Totalmente, l'immagine ADHD maschile.
1: Non riesce a star fermo, impulsivo, assume comportamenti a rischio senza valutarne le conseguenze.
0: Totalmente
1: ADHD. Coglione,
0: no, vabbè, scusando.
1: Ho capito, però così si dice.
0: Hai offeso la categoria.
1: No, non l'ADHD, ho detto è impulsivo, assume comportamenti a rischio senza valutarne le conseguenze. Chi fa questa cosa è un coglione, come lo vogliamo chiamare. Poi avrà le sue motivazioni, però lo è.
0: Okay.
1: Però vedi, questa classifica non mi mette le droghe, mi mette solo questa
0: i
1: roba di esatto,
0: le
1: beh,
0: condizioni.
1: Cercherò anche quegli altri. Pimpi, che era quello,
0: sì.
1: Il fidanzato di Winnie Pooh, no?
0: Sì, fondamentalmente il toy boy. Pimpi lo odiavo veramente tanto.
1: Perché?
0: Mamma mia, lo odiavo di più ancora.
1: È la quota LGBTQIA+.
0: Odiavo.
1: No, vabbè. Rappresenta il disturbo d'ansia generalizzato.
0: Mi metteva l'ansia.
1: Vive in uno stato costante di paura, stress e forte apprensione per qualsiasi evento futuro, tipo un chihuahua.
0: Anche lì, lamento e ansia da parte degli altri sono come quei cani che devono tenere buoni il branco, quindi se sei un altro cane ansioso ti devo dare dei pugni.
1: Io non dai pugni a Pimpi, poverino. Mentre io, e questo ci possiamo
0: vabbè,
1: arrivare,
0: facile, depressione.
1: La depressione è abbastanza evidente, e tono d'umore costantemente basso, pessimista e mostra totale apatia. Infatti era quello con cui avevo empatizzato di più, chiaramente io era il mio animale,
0: certo.
1: Guida del bosco,
0: sì, sì. Era l'unico che non mi infastidiva quantomeno.
1: Perché era l'unico che ha sempre ragione. Cioè quello che si rende sempre conto delle cose che succedono,
0: sì.
1: Ed è lui che dice a Winnie Pooh, è un po' una bussola morale, nonostante è sempre quello più triste di tutti. Poi c'è Tappo, che invece è la lui. DOC,
0: cioè sì, il disturbo ossessivo compulsivo, sì.
1: Maniaco dell'ordine, la pulizia, pianificazione rigida, no, dell'orto,
0: era semplicemente della Vergine.
1: Tutto. E poi c'è lui, il bimbo
0: Christopher Robin,
1: esatto, che secondo questa teoria soffre di schizofrenia, giustamente,
0: li
1: perché
0: vede tutti, li sente tutti,
1: sperimenta queste allucinazioni visive e uditive vedendo questi che qualcuno immagina fossero i suoi giocattoli con cui lui giocava, e immaginava che questi giocattoli fossero
0: a loro volta avessero varie condizioni particolari, sì. Però l'unico vero orso che qui a Marrumore amiamo tantissimo è lui.

0: questo perché abbiamo trovato anche le correlazioni tra i personaggi di Winnie the Pooh e le sostanze stupefacenti.
1: Ma ci possiamo anche arrivare.
0: Però mi sa che ci sono dei bambini all'ascolto.
1: Ho capito.
2: Winnie the Pooh a me piace.
1: Qua.
2: Ho 4 anni e mezzo.
1: Ciao Rebecca.
0: No, Rebecca, adesso il mio cuore è spezzato per sempre.
1: No, però Rebecca, non ne stiamo parlando male,
0: non
1: ne stiamo parlando con un punto, da un punto di vista degli adulti. Solo Paolonia ne sta
0: parlando
1: male.
0: Sì, a Paolonia non è vero che non
1: solo
0: ama Winnie the Pooh, è solo il personaggio radiofonico per fare un po' di capitolo.
1: Solo Paolonia ne sta parlando proprio male, che dice proprio Paolonia, ha proprio detto che
0: Sandro
1: non gli piace proprio, mentre io sto cercando...
0: Rebecca, hai capito come sono i maschi? Imparalo.
1: Sì, questo invece è come sono le
0: questo
1: femmine.
0: È orribile, tutto
1: dirlo tutta.
0: È veramente
1: guarda,
0: orribile.
1: Se proprio vogliamo diventare un monologo di Maurizio Battista,
0: dai,
1: invece tu hai dimostrato come sono le femmine proprio. Sì. Guarda, vabbè,
0: mi parli
1: perdere
0: della droga, per favore.
1: Torniamo a noi.
0: Mi fa male il cuore.
1: Allora, Winnie the Pooh, essendo in fissa col miele e avendoci tutto questo modo suo di parlare un po' così, allucinogeni o oppiacei.
0: Certo, sì.
1: La sua ossessione per il miele viene vista come una grave forma di dipendenza tossica. Lo stesso sperimenta crisi di astinenza quando non si nutre, no? Ricordate tutti l'episodio quello in cui lui sventra Pimpy perché aveva finito l'orsetto sperimenta crisi di astinenza se non si nutre, ha costanti vuoti di memoria, c'ha questo cervello rallentato e ha queste allucinazioni visive come quando vede gli elefanti o gli infanti. Vabbè, qui non entriamo nel dettaglio dei vari milioni di film che ha fatto la Disney. Quindi Winnie Pooh è allucinogeni o piace?
0: Yes.
1: Non lo possiamo dire.
0: Beh,
1: dicro e ovviamente
0: metanfetamine
1: o
0: cocaina,
1: esatto,
0: no,
1: incarna
0: orso
1: gli effetti appunto dei stimolanti, quelli più potenti, c'ha questa energia incontrollabile, non dorme mai, parla raffica, manifesta non sta totale assenza dei freni inibitori, c'ha iperattività estrema e spesso e volentieri dice toccato i soldi per andare alla SNAI, capito, quelle robe là che fanno quelle persone là. Poi c'è Pimpy, beh, facile
0: Pimpy.
1: C'è sempre paranoia, c'è sempre paranoia, è facile.
0: Che ne so?
1: C'è sempre l'ansia costante, tutto quello che c'è intorno, la paura del futuro costante, queste paranoie, chi è che se fa le paranoie? Qual è la droga che ti dà più droga poi? Qual è la sostanza che ti dà più paranoie anche per antonomasia?
0: Non ne ho idea.
1: E tutti più o meno ne hanno fatto esperienza e per questo tutti sanno di cosa sto parlando, tranne te.
0: Non lo so.
1: La marijuana e la cannabis,
0: io non lo so.
1: No, però avrei parlato con 3 persone nella vita, no? Vabbè. Quindi,
0: no.
1: Pimpy e la cannabis o l'allucinogeni, se qualcuno vuole andare.
0: Allora, sotto un matto, sotto funghetti che gli è presa male, lo posso vedere Pimpy, però.
1: Cioè, come se Pimpy sta in bad trip.
0: Appunto.
1: E vabbè, sta paranoia cronica.
0: Mi sembra più chimico come Pimpy, da esperta.
1: Perennemente terrorizzato, però tu è sempre terrorizzato da minacce esterne che però poi non esistono, no? Quindi stai in paranoia.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: A parte se parli con chi ha smesso di farsi le canne, diciamo che 3 su 5 ti dicono mi sono venute le paranoie, quindi ho smesso.
0: È vero,
1: no?
0: Però
1: è abbastanza tipico.
0: Pensavo sempre che erano dei coglioni che non capivano cose.
1: Non veramente stai facendo qualcosa di schifoso. Possiamo dire. Allora, hai infranto i sogni dei bambini. Poi che altro, hai fatto delle cose. Hai insultato tutti. Non so poi come abbiamo aperto la trasmissione dicendo che alla fine. No?
0: Che
1: hai detto tu? Che hai detto all'inizio della trasmissione?
0: Prendi
1: le responsabilità.
0: Sono passate 2 ore. Cosa ho detto
1: all'inizio? Allora, io, che può essere io?
0: Comunque si chiama Pippi, dicono.
1: Pimpy.
0: Pimpy si chiama. Che Pimpy?
1: Che cazzo è Pippi?
0: Come si chiama?
1: Pimpy?
0: Pimpy.
1: Con la M, no? Perché Pippi? No,
0: non lo so, qualcuno arriva dicendo comunque si. Ah, perché.
1: Quelle droghe.
0: No, signore.
1: Va bene. Poi c'è io. Io, che ovviamente...
0: Lui si fa le canne.
1: No, è l'alcol.
0: Ah,
1: già è depresso,
0: no,
1: gli fa pure le canne.
0: No, perché è così, perché come quando fumi quello anziché
1: no,
0: quell'altro.
1: No, alcol, sedativi in generale, in realtà,
0: okay,
1: perché è un po' così. E poi tappo, questo non lo conoscevo.
0: Adderall.
1: Come fate a indovinarlo?
0: Perché conosco la neurodivergenza.
1: Viene associata all'abuso di stimolanti da prescrizione medica utilizzati per aumentare la produttività. Questo giustificherebbe la sua frenesia al lavoro dell'orto, l'irritabilità aggressiva verso gli altri e bisogno maniacale di controllo assoluto.
0: Sta tantissimo sotto Adderall al tappo.
1: Poi Uffa, cioè, che prima non ce l'hanno citato.
0: Ma chi è Uffa?
1: Come chi è Uffa? Chi è Uffa?
0: Che ne so. Non lo sappiamo.
1: L'ufo.
0: Ma Anacleto ed era un altro cartone.
1: Aspetta, te lo dico.
0: Vabbè, senti, dobbiamo andare al break. Stiamo parlando.
1: No, aspetta, uffa, aspetta. Aspetta, voglio vedere se ci ho preso. Se mi ricordo. Eh sì, era il gufo, vedi, me lo ricordavo.
0: Non ho memoria di un gufo.
1: Uffa è l'LSD. perché okay. Viaggio psichedelico, vivo in questo suo mondo isolato, perché lui è l'unico che capisce qualcosa in mezzo a quei mentecatti, okay. Esatto. E poi c'è Christopher, però, che è palesemente il tossicodipendente, vabbè, in overdose, cioè,
0: sta già he's over the rainbow,
1: vede gli orsi, i draghi, le tigri, quindi,
0: esatto,
1: diciamo.
0: Va bene, ci fermiamo un attimo per musica e break, voi restate lì.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
3: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7. That's what we
9: like. Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
10: Welcome to Violence.
11: Italiane.
8: Questo è Malrumore.
12: Rock. 19.36 in questo momento, il pomeriggio qui a Radio Rock scorre più o meno sereno, tranne che una bambina di 4 anni e mezzo ci ha spezzato il cuore, ma quando sembra andare tutto per il meglio, anche il caos ti fa l'occhiolino. Infatti il nostro prossimo salto indietro nel tempo è proprio uno dei migliori, ma non vi rilassate troppo perché lo sapete com'è questo caos, no? Quindi lui fa un po' così, un po' il contrario, prima ci dà la carota, poi tira fuori il bastone, ma noi ci prendiamo tutto.

0: abbassare un attimo la guardia, così tu dici: ah, che bello questo pomeriggio con gli A Perfect Circle. E poi, ma questo brano di Eddie Vedder, Better Believe, mi fa dirti, Sandro Canori, if you can believe it, if you can believe it, credo che Marrumore stia subendo una conquista da parte di Guatemala e Honduras, perché arrivano un sacco di messaggi al 3899-106-600 di questo tenore.
1: Buenas noches, aquí le habla Dori de Guatemala. Saludos a todos los amigos. Hola. De Honduras y de Guatemala.
0: Io ho detto come saludos a todos los amigos de Guatemala y Honduras. Quanti ce ne sono? Vabbè, intanto sentiamo, perché di questo programma che voi dite che non si capisce niente, non solo lei ha capito, risponde pure sul tema orso.
1: Se escuchan también, bueno, hablando del tema sobre los osos, scusa. Pues aquí siempre pensando en la esposa del oso.
0: Lì si parla della sposa dell'orso. Panda, la sposa dell'orso è una tradizione molto interessante che porta poi varie sfumature di riferimento di antiche leggende folcloristiche, soprattutto di alcune culture native nordamericane e siberiane, Sandro. E poi dici: vabbè, quindi dove stanno tutti questi dell'Honduras? Eccoli qua, ecco.
2: Un saluto di Honduras para el Fabio Rock.
0: Mi sento male.
3: Gattone non è un
0: duro. Non è Gattone lui.
3: No, lo so, però.
0: Fammi sentire, lui è Miguel.
3: Tutti amici suoi.
2: Con tutta la gente del merendon di Honduras.
3: Gattone e i suoi fantastici amici.
2: Con tutta la parte di Miguel Gomez.
3: Capitan Gattone.
2: Saludos y bendiciones a todos.
0: Voi ce l'avete gli ascoltatori? Voi ce l'avete Miguel Gomez dall'Honduras, signori? Mamma mia, che cosa incredibile, Sandro, è meraviglioso tutto. Un'emozione che mi ruba l'anima. Invece io è dall'inizio della trasmissione che volevo ascoltare questa cosa qua.

0: Ti piace, Sandro, questo mashupone?
1: Oh, bellissimo.
0: Vabbè, dai, un po' incontra anche il tuo di mondo. Non ci abbassare,
1: io
0: proprio così.
1: Non c'ho un buon rapporto con i mashup.
0: In realtà è un po' più di un mashup, ma trova tre cose che ci piacciono molto: gli Slipknot da una parte, Missy Elliott dall'altra e il signor Leo Muracchioli, che fanno questo mix insieme, Work It in Sulfur.
1: Quindi non è un mashup, è una canzone.
0: È un pastrocchiamento vario ed eventuale, in parte risuonato, in parte campionato, in parte...
1: Ok.
0: Bellissimo, bellissimo. Per quanto mi riguarda, l'eleganza di cui Marrumore ha bisogno. Ma siamo per salutarci, giuro. Però, insomma, tra poco ve lo diciamo con grande dolore nel cuore. Intanto questo, a proposito di dolore, lo chiedevate voi.

0: fate queste richieste musicali. Chevelle, Send the Pain Below. Stiamo per salutarci, perché sì, non solo se ne va Sandro quest'oggi alle 20, me ne vado anche io.
1: No, non tutto, l'abbiamo capito.
0: Tutto perché il buon Matteo Strano merita delle statue di diamante, di tutti,
1: spero,
0: di caramelle all'anguria soprattutto.
1: È stato giustamente premiato per questa cosa, perché veramente
0: tanti supplì, l'abbiamo detto. Io per tutti quei supplì, vabbè. Senti, prima di salutarci però,
2: che hai fatti appresi in questo antropologico episodio di Marrubare. Antichrist Supercanori non esiste e non può farti del male.
0: Giusto.
2: Paolonia tiene le intro più lunghe in cantina.
0: Vero.
2: Winnie the Pooh ha il diritto di essere ciò che vuole, ma qui non deve più rompere i coglioni, ok?
0: Giusto.
2: Quello che prenderemo domani è ancora avvolto nel caos. Questo è Merrie.
0: Ma il rumore che per l'appunto torna domani. Ma
1: ebbene sì.
0: Non so che cosa sarà in quest'ultima ora. Io ho detto che mi sarei digi evoluta in Matteo Strano. C'era chi scriveva Matteo Stranomon. A questo punto probabilmente sarà lui ad accogliervi con uno spicchietto finale di Mal Rumore e poi un tipo antipasto a Bring on the Night. Tu domani, Sandro, ci sei?
1: Credo di sì.
0: Il professionista.
1: Non do più certezze.
0: Perché hai un cicles in bocca?
1: Non c'ho nessuna. Se tu non lo dicevi, nessuno se n'era accorto. Cioè, senti, questa è la magia della radio. Pensa, potrei essere nudo.
0: Ci sono anche le telecamere.
1: Infatti ti sintonizzeresti e vedresti che sono nudo, per dire. O magari no. Però è questa la magia, no? La radio si sente, non si vede.
0: Con cosa ci stiamo salutando?
1: Anche. Ah, i Metallica Bravi.
0: Metallica Bravi.
1: Posso presentarli io?
0: Vai. Ecco.
1: Ladies and gentlemen, let's ready to rumble. Judas Priest, Panic Attack. A domani, ciao.
0: Bacini e rock and roll.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
3: Autoimport a Roma dal 1950.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia. Bring on the night, bring on the night on Radio Rock. Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock. On Radio
11: Rock. Che come avrete notato, serata su Radio Rock che oggi inizia un'ora prima del solito. Che fortunelli che siete, care amiche e cari amici all'ascolto. Stupidaggini a parte, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di me e Matteo. In noi stasera iniziamo qui e finiremo poi intorno a mezzanotte. In mezzo, quattro ore da riempire con un po' di chiacchiere, ma soprattutto un bel po' di musica. E per iniziare la nostra playlist arrivano i New Order.

0: insomma, in una giornata come questa, un po' particolare per gli orari di Radio Rock, potrei anche dirvi che non vi preoccupate, non è questo il nuovo ordine delle serate qui della nostra radio. Per stasera ci godiamo un'ora in più della nostra trasmissione di Bring On The Night, mandando ovviamente un grande abbraccio a Sandro e Paolonia, che vi aspettano domani agli stessi posti e negli stessi orari per la loro ottima trasmissione. Fra l'altro, noi era un po' di tempo ormai che non ci sentivamo più intorno alle ore 20. Nello scorso palinsesto la nostra trasmissione partiva sempre a quest'ora e durava 4 ore. Stasera invece, come detto, abbiamo un po' di tempo in più da passare insieme, fra qualche chiacchiera, moltissima musica, e daremo anche un'occhiata alla partita dei mondiali che si gioca stasera. Direi che banalmente si inizia davvero a fare sul serio oggi e domani in semifinali. Stasera è il turno della Francia e della Spagna. Intanto, voi come state? Come è andata questa vostra giornata? Vi ricordo i contatti, ma vedo già arrivare un po' di messaggi al 3899 106 e 600. Se vi va, scriveteci attraverso quel numero su Telegram e WhatsApp, che ancora oggi rimane il modo più comodo ed immediato per mettersi in comunicazione con noi. Vi ricordo comunque anche la chat disponibile sulla nostra Radio Rock TV, e poi per chiudere il giro vi ricordo il sito radiorock.it, dove trovate appena pubblicata la playlist di Sandro e Paolonia, detto The New Order, che hanno ottimamente aperto la nostra serata con il loro classico intitolato True Faith. Siamo anche pronti per ascoltare la prima novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: La prima novità di questa lunga serata da passare insieme sui 106 e 6 di Radio Rock la affidiamo agli Aiken, gran bella band che torna a farsi sentire anche con del nuovo materiale. Fra l'altro proprio questo venerdì uscirà per intero il nuovo lavoro della formazione. Per il momento qui a Radio Rock ascoltiamo Delirium all'interno delle nostre novità in rotazione. Tutti i brani che se vi va potete andare a consultare e a votare attraverso il sito radiorock.it. Sapete bene che poi in generale Radio Rock è di sicuro una delle case del delirio e direi forse ancora di più l'ottima trasmissione di Pau, vale a dire Malrumore. Ecco, per calcare un po' un discorso del genere, mi sembra che questo messaggio vocale arrivato attraverso WhatsApp possa andare di sicuro bene. Prego amico.
1: Buonasera Paolonia, Sumo e Sandro Canori.
0: Più o meno, ciao. Ciao.
1: Tra l'altro, vabbè,
0: che succede?
1: Dicevo l'altro che cosa ha inviato audio, Luis si trova nel confine di El Salvador e l'Honduras coltivando
0: che si coltiva cosa? Da quelle cose
1: bambù in il confine per il alimento del orso e la
0: anche
1: la moglie dell'orso, la panda che diceva l'altra amica.
0: No, questa me la sono persa però.
1: Cioè, trattando di coltivare qualche chilometro in più dentro di El Salvador. Per fortuna mi trovo bene.
0: Bene, ci fa piacere.
1: In pericolo di estinzione, ma
0: no.
1: È un scherzo. Auguri a tutti chi si ascolta Radio Rock.
0: Auguri anche a te, caro il mio amico, che ci ascolti dall'altra parte del mondo. Mi sono molto contento di aver iniziato stasera anche con un vocale del genere. Noi intanto, visto la serata, anche di musica dalla vivo qui a Roma. Guarda un po', ascoltiamo questo signore qui, andiamo con This Is The New Shit, Marilyn Manson.

classicone di Marilyn Manson, This Is The New Shit, è una di quelle canzoni che mi diverte sempre riascoltare e provare anche un po' a canticchiare seguendo lo stile di questo grande personaggio, che stasera fra l'altro sarà in concerto nella nostra città qui a Roma. Di sicuro domani qualche collega di Radio Rock, insomma, sarà a raccontarci anche un po' la sua serata. Marilyn Manson, che mi sembra di sicuro ancora in ottima forma, e chissà, magari qualcuno di voi sta andando proprio verso il suo concerto e gli auguriamo di godersi un gran bel live. Saluto attraverso Telegram Sara, che scrive semplicemente, ma direi anche giustamente, fichissima, in riferimento alla canzone che è appena andata in onda. Direi che anche il nostro PL ci propone un paio di brani particolarmente giusti, dice lui, ma un pezzo green mi vengono in mente, o Green Valley o Green Machine, classicone di Caius. Guarda, di sicuro, caro amico, stasera vorrei ascoltare con voi la nuova dei Queens of the Stone Age, quindi magari Josh Homme lo teniamo in panchina ancora per un po' di tempo. Green Valley immagino che sia un riferimento alla canzone dei Pushifer, e mi verrebbe anche da dire che, visto che prima abbiamo scoperto che si coltiva il bambù lì al confine fra il Salvador e l'Honduras, anche un riferimento alle cose verdi mi sembra assolutamente giusto.

brano davvero molto affascinante, questa canzone dei Pusher intitolata Green Valley. Bravo il nostro amico che ci proponeva o questa o Green Machine. Ma se vi batto di giocare un po' con i colori, e in questo momento con il colore verde chi sono io per dirvi di no? Cioè, basta farsi sentire al 3899 106 600. Direi in tal senso abbastanza facile pensare ai Green Day, che proprio in questo periodo stiamo ascoltando anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Pensando invece ai titoli delle canzoni, se mi permettete l'ennesima stupidaggine, che tipo di fiume potrà mai scorrere in una valle verde? Ecco, ovviamente un fiume dello stesso colore. Il riferimento è il mio ad un classicone dei Creedence Clearwater Revival, una di quelle formazioni che mi fa sempre molto piacere ascoltare con voi qui in radio. John Fogerty e compagni ci porteranno fino alla pausa delle 20:30.

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info, www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Auto Equip.
7: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock,
7: tutta un'altra storia.
9: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
10: Questo qui è il grande Tom Petty. Stasera ascoltiamo un suo classico come Mary Jane's Last Dance.

0: almeno per quanto mi riguarda, ultimi minuti particolarmente fortunati nella nostra playlist. Ascolto con voi due personaggi che mi stanno particolarmente a cuore. Prima John Fogerty con la sua grande band e adesso l'ottimo Tom Petty, Mary Jane's Last Dance, il titolo di questo classicone. Saluto intanto con grande, grandissimo piacere il nostro Daniele che ci segue dalla Sicilia, per la precisione dalla zona di Palermo, e dice lui alla fine del suo messaggio: PS, viva Palermo e viva anche Santa Rosalia, stasera notte di festa della nostra città e in generale domani giornata di festa per quanto riguarda la zona di Palermo. Guarda, ti racconto che anche i miei nonni erano della Sicilia, quindi qualche riferimento a Santa Rosalia me l'hanno portato anche a me fino qui a Roma. Di sicuro però la festa di cui nonna mi parlava più spesso era Santa Lucia, insomma lei era invece dalle parti di Catania, lì siamo invece intorno al Natale, insomma se ricordo bene Santa Lucia si festeggia una decina, un paio di settimane prima rispetto al Natale, e la mia fantasia da bimbo era particolarmente colpita dal fatto che Santa Lucia portava proprio i regali ai bambini siciliani appunto in quel periodo, anticipando di qualche giorno il Natale. Tornando invece alla musica, avevamo deciso di giocare almeno per qualche brano con il colore verde. Bravi voi che mi avete già suggerito un grande classico, uno degli strumentali più belli e famosi di sempre. Lo ascolteremo di sicuro dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

continuando a chiacchierare di cose siciliane, giustamente attraverso WhatsApp si affaccia anche il nome delle arancine, che un po' in generale, ma direi soprattutto a quest'ora della sera, sono proprio una specie di sogno, soprattutto per me che ho dovuto mangiare ancora prima del solito stasera. Insomma, davvero di cuore un abbraccio al nostro Daniele, soprattutto in un periodo di festa del genere, e saluto poi anche Isa, anche lei ci mandava un messaggio al 3899 106 600. Prima del prossimo brano vi racconto di una grande novità per noi di Radio Rock, perché da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere la nostra radio anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super 6, fra l'altro canale visibile in tutta Italia. Niente di più facile, andate su quel canale, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate dal menu Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, e sempre da lì potete ascoltare anche gli amici e colleghi di Radio Rock Italia. Questo qui, insomma, come detto, è un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate nel nostro paese. Radio Rock, lo sapete bene, è tutta un'altra storia, e stavolta lo possiamo dire anche in TV, anche in tutta Italia.

0: ti viene proprio voglia di canticchiare in compagnia di un brano del genere, o magari anche di ballare un minimo, insomma, in riferimento alla storica scena di quel gran film. Sta di fatto che si chiacchierava di canzoni verdi, di canzoni o di band tendente alla tonalità del verde, e allora questo classicone della George Baker Selection, intitolato proprio Little Green Bag. Sono molto contento che sia su Telegram che su WhatsApp è arrivato un messaggio che ci segnalava un altro grandissimo classico. Saluto Marco ed ascolto con voi anche la voce di Paddy. Benvenuto.
1: Allora, uno ti dovrebbe chiedere Green Onions. Bravissimo. Oppure i Verdi Pascoli di De André, così sempre per rimanere nel verde.
0: Bravo anche per De André, caro il mio amico. Se prima chiacchieravamo di cose siciliane, perdonatemi proprio mezzo secondo, magari un po' più in romano, ma quanto sto in fissa in questo momento per Booker T. È onestamente uno di quegli artisti che ogni tanto mi piace andare a ripassare, e nelle ultime settimane ho riascoltato il loro disco, particolarmente ispirato da Abbey Road dei Beatles, sia per quanto riguarda la scaletta che conteneva diversi arrangiamenti di quelle canzoni, sia anche per la copertina che, insomma, riprendeva l'iconica fotografia dei Beatles sulle strisce pedonali giù a Londra. Parlando però di cose verdi, direi che stasera questa qui era proprio la canzone giusta da tirare.

C'è Marco che su Telegram mi scrive: ma come fai a non battere il piede con un brano del genere? Lo sai che quasi mi leggi in testa, insomma, prima dicevo in riferimento a quell'altro classico, una di quelle canzoni che ti fa venire voglia di canticchiare, Miracolo della grande musica. Insomma, questa qui è talmente riuscita, è talmente perfetta che ti viene da canticchiare anche un brano che ovviamente non presenta un testo, non si ascolta la voce di nessun artista all'interno di Green Onions da parte di Booker T e degli MGs. Tornando nella cara vecchia Europa, ascoltiamo anche per quanto riguarda la prossima proposta, direi più o meno qualcosa di simile. Anche questa è un brano quasi completamente strumentale che usciva nel 1966 da parte dello Spencer Davis Group. Il titolo della canzone è On the Green Light e quindi, insomma, potremmo dire che diamo il semaforo verde a personaggi e a musicisti del genere. In questo momento Steve Winwood aveva appena compiuto i suoi 18 anni, era quindi letteralmente un bambino, ma che, insomma, l'organo Hammond se la cavava già particolarmente bene.

insomma, non so se siete d'accordo, ma secondo me qui è abbastanza facile leggere fra, neanche troppo fra le righe, un tributo, un omaggio che giovani ragazzi della musica inglese hanno fatto con questa composizione a chi aveva già contribuito a rendere grande la musica americana, appunto lo Spencer Davis Group con On the Green Light, che insomma, dopo Green Onions di Booker T ci stava proprio particolarmente bene, e in realtà non c'è granché bisogno di sforzarsi anche per interpretare il prossimo titolo, che è Green Power. Questo qui è un brano di Mr. Little Richard che usciva nel 1971. Conoscendo come sono sempre più o meno funzionate le cose negli Stati Uniti, quale sarà mai il riferimento dietro al potere verde? Ovviamente il potere dei dollari. Non è però, direi anche per fortuna, una canzone che esalta il consumismo, che parla particolarmente bene dei soldi. Si mette un po' a contrasto l'amore, il potere che può avere un sentimento del genere, che insomma in un modo o nell'altro purtroppo molto spesso viene un po' influenzato, viene un po' sporcato proprio dal potere verde, dal potere dei dollari.

0: Sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
1: Ah, ma quindi non è un'operazione?
0: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
2: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: .it. You're listening to Bring on the Night, la serata di Radio Rock. Bring on the Night on
5: Radio Rock. Che noi di solito iniziamo proprio a quest'ora, e invece stasera siamo, è un po' di tempo che stiamo già giocando insieme con la musica. Sta di fatto che si prosegue in ottimo modo con un classicone dei Rage Against the Machine.

E direi che a questo punto torniamo a fare un po' d'ordine anche all'interno della nostra playlist Guerrilla Radio. Questi qui, Rage Against the Machine, sarebbe stato di sicuro un ottimo modo per iniziare la nostra serata in musica. Sta di fatto che oggi abbiamo un'ora jolly in più, cosa sottolineata anche dal messaggio del nostro amico AD, che fra l'altro, oltre al suo vocale, mi invia anche un'immagine

0: un'indagine che di sicuro mi sta particolarmente a cuore. Avete presente, no, il mondo dei Peanuts, Linus, Charlie Brown, Snoopy e tutti quei bellissimi personaggi? Magari vi ricordate che una delle ragazzine, quella che si chiamava Lucy, teneva un banchetto di aiuto psichiatrico, insomma 5 centesimi, e lei ti stava a sentire. Ovviamente quello che più spesso ne approfittava di quel tipo di aiuto era proprio il povero Charlie Brown. Guarda, gli ho fatto proprio un regalo facendo un riferimento ai Peanuts, caro il mio amico. A questo punto continua la nostra playlist. Prima stavamo giocando con il colore verde, vogliamo continuare su quella tonalità. Ho visto che proprio 5 minuti fa è iniziata la partita del mondiale, la semifinale fra Francia e Spagna. Vogliamo magari dedicare una canzone all'azzurro, ovviamente il colore della maglia della Francia, e una canzone magari al bianco, insomma stasera la nazionale spagnola sta giocando con la seconda maglietta. Quindi se vi va, 3899 106 e 600, un brano per l'azzurro, per il blu, e un brano invece per il bianco.
1: Brand new music right here. Brand new.

Novità particolarmente leggera e ritmata questa canzone che si intitola Sick of It. Rat Boy invece il nome dell'artista che con questo brano per la prima volta si affaccia anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Come detto, giusto a 10 minuti iniziata la prima semifinale del mondiale, perdonatemi magari la domanda sciocca, ma sono curioso di sapere voi come siete messi fra due super squadre come la Francia e la Spagna. Chi vince secondo voi stasera? So, probabilmente i francesi sono ancora una volta favoriti, però ecco, secondo me se c'è una squadra che può di sicuro impinserire un super team del genere, quelli sono proprio gli spagnoli, e vedremo un po' come andrà a finire stasera. Si sta giocando quindi anche in riferimento alle magliette di queste due nazionali. Intanto c'è Isa che mi scrive: Spagna ti prego, perché i francesi sono di uno spocchioso mortale. Sarebbe da vedere che anche noi italiani da questo punto di vista sappiamo dire la nostra, e devo dire che nello sport anche la Spagna comunque non si fa parlarne dietro. Sta di fatto che negli ultimi 20 anni la Spagna anche ha vinto talmente tante cose, e quindi giustamente si raccontano anche in un certo modo. Tornando alla musica, appunto, un brano per il blu della Francia, un brano invece per il bianco stasera della Spagna. Saluto Fabio che dice White Room dei Cream. Ti ricordi poi ieri, caro il mio amico, che mi avevi segnalato i Cannedit? Guarda, ti racconto che oggi mi sono messo a studiare, ho cercato un po' di band il cui nome può avere dei riferimenti al caldo. Se vi va, nel corso della serata magari giochiamo anche in quel modo. Prima però spazio a questa tavolozza di colori, pescando sempre dei vostri messaggi. Bravi, perché questa qui onestamente non poteva mancare. Well, it's one for the money.

giustamente mi stavo concentrando io sulle maglie da gioco e voi invece mi proponete le scarpe più famose nella storia del rock and roll, le Blue Suede Shoes, cantate in questo caso da Elvis. Giustamente scrivete anche il re di tutti i re. Pensavo poi che domani un gioco del genere probabilmente non potremmo riproporlo, insomma domani giocano l'Argentina e quindi tendenzialmente bianco e azzurro nel colore della loro prima maglia, contro l'Inghilterra che insomma ovviamente scende in campo con il canonico bianco. Vedremo un po' chi fra le due squadre nel caso prenderà la seconda maglietta. L'Inghilterra non credo che abbia ancora mai giocato quest'anno con la seconda maglia, che invece è di un colore rosso particolarmente acceso. Noi però stasera ci stiamo concentrando appunto sul bianco e sull'azzurro, e volendo con la prossima canzone uniamo un po' questi due discorsi. Arrivano i White Stripes di Blue Orchid.

Che vi ricorderete anche il look dei White Stripes. Questa qui è davvero una di quelle band che scendeva, fra virgolette, in campo vestita come una squadra sportiva. Tendenzialmente il bianco, il rosso ed il nero erano cioè, i colori amati da Jack e da Meg White. Saluto in tanto Bibi. Prima parlavamo anche di White Room, classicone assoluto dei Cream. Ne dice lei: quella canzone me l'ha infilata oggi Spotify dopo i Fleetwood Mac. Cioè, direi che in questo caso l'algoritmo di Spotify di sicuro ha detto bene, magari non si è proprio sforzato tantissimo in tema di fantasia, ma so, hai beccato di sicuro un'ottima doppietta, cara la mia amica. E poi ho scelto io, ci racconta Vivi, le Last Dinner Party e Violet Grohl, ma questa è tutta un'altra storia. Direi che insomma, anche cercando e scegliendo a questo punto qualcosa di un po' più recente, ti sei goduta di sicuro un paio di ottimi progetti. Non male il disco di debutto della figlia di Dave Grohl, davvero invece gran bella formazione quella delle Last Dinner Party. A questo punto però la prossima canzone l'avevate già indovinata, no? Insomma, l'abbiamo già nominata almeno un paio di volte. Andiamo con i Cream.

Per il momento il nostro chiacchierare di maglie da gioco porta fortuna alla Spagna, che sta vincendo 1-0 la semifinale del mondiale contro la Francia. Alla squadra spagnola è stato assegnato, direi giustamente, un calcio di rigore che Oyarzabal, il capitano della Real Sociedad, ha trasformato, devo dire davvero, in una maniera perfetta. Bel giocatore lui, insomma, devo dire, uno dei miei feticci calcistici. Non siamo qui però a parlare di sport, ci concentriamo sulla musica. E direi, per chiudere questa prima ora e mezza, dove abbiamo giocato anche un po' con i colori, ascolto con voi una di quelle canzoni che, insomma, ormai davvero da tanti anni ci capita di ascoltare insieme di tanto in tanto qui a Radio Rock. Lui è Kenny Wayne Shepherd, la canzone intitolata Blue on Black.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Bring on the night,
2: la serata di Radio Rock.
3: Ce ne andiamo in Germania in un momento in cui stavamo chiacchierando invece di Francia e di Spagna. Insomma, avrete già capito che ascoltiamo qualcosa di Rammstein.
2: Radio

il fischiettio. Alla fine di questo brano di Rammstein, qualche settimana fa ci aveva dato modo di giocare con la musica all'interno della nostra playlist. Stasera invece questa scelta rende particolarmente contento il nostro Pao, che aveva di sicuro apprezzato la scelta su Engel da parte dei Rammstein. Intanto, sempre chiacchierando al volo della partita del mondiale di stasera, semifinale fra Francia e Spagna, qualcuno di voi ha addirittura organizzato una bambolina voodoo, come me la posso immaginare, tipo con le fattezze di Mbappé e ci metti un po' di spilli dentro. Non so se ricordo bene, così funzionavano le bamboline voodoo. Non so se avete visto quei fotomontaggi dove il campione francese viene rappresentato con una divisa, come magari purtroppo ogni tanto indossavano i dittatori, soprattutto magari fra il Sud America e l'Africa. So, devo dire, una di quelle cose che mi ha fatto particolarmente ridere. Intanto superazione della Spagna, che quasi quasi stava per fare il 2-0. Noi intanto continuiamo con la musica. A proposito, ecco, davvero in questo caso di campioni del mondo, arriva Paul McCartney. Brand new music right here. Brand.

ieri sera anche in compagnia di Alex Righi stavamo ragionando, anche grazie ad uno dei vostri messaggi, che quest'estate stiamo riascoltando davvero una marea di storici personaggi della musica, i Rolling Stones, in questo caso Paul McCartney con Come Inside, e proprio oggi pomeriggio, arrivando qui in radio, ascoltavo anche l'ultimo lavoro dei Deep Purple, disco secondo me davvero davvero riuscito, insomma ne parleremo nel corso dei nostri prossimi appuntamenti. Fra l'altro, sempre ricollegandomi ad un messaggio che era arrivato ieri sera, ecco, qualcuno di voi ci dava davvero una idea curiosa, un'idea di sicuro divertente nel caso da sviluppare insieme per giocare un po' con la musica e soprattutto in questo caso con i nomi delle varie band. Vi spiego tutto dopo questa canzone, che insomma, mi sembra un giusto antipasto al discorso che faremo insieme.

classicone dell'Avin Spoonful, che poi ovviamente nel corso della storia della musica ha conosciuto davvero tante versioni. Noi stasera andiamo con l'originale di Summer in the City. Vi dicevo che ieri qualcuno di voi, ricollegandosi al caldo, davvero al caldo infernale che sta facendo nel corso di quest'estate 2026, tirava giustamente fuori il nome dei Canned Heat. Mi ero incuriosito e oggi pomeriggio ho provato a cercare un po' di nomi di band che appunto nella loro dicitura possano avere dei riferimenti al caldo. Vi dico che con la parola heat, che forse è quella che più si può avvicinare al concetto che stiamo cercando, non esistono tantissime band, quindi se siete d'accordo potremmo allargare anche il discorso a parole come hot, volendo come fire, insomma lì quello fuoco, soprattutto in tema di metal, insomma di band ne potremmo trovare un bel po'. In attesa di ascoltare qualcosa dei grandi Canned Heat, proprio voi mi suggerite la band che anch'io avevo scelto per iniziare a chiacchierare un po' di una cosa del genere. C'era Fabio che mi segnalava gli Hot Tuna, aggiungendo anche che ha avuto la fortuna di vederli dal vivo, e la parola fortuna in questo caso mi sembra davvero da sottolineare, visto che parliamo di una grande e storica formazione. E allora, iniziando questo giro particolarmente caldo, almeno per quanto riguarda i nomi delle band, iniziamo proprio da loro, dagli Hot Tuna di 99 Year Blues.

il nostro giro in compagnia di nomi caldi, fra virgolette, nella storia della musica. Inizia da qui, da questo gran brano degli Hot Tuna. Burgers era il titolo del disco che usciva nel 1972. Fra l'altro, proprio ieri sera in compagnia di Alex stavamo dando un'occhiata a Jorma Kaukonen, è ancora in tour in compagnia di Jack Cassidy negli Stati Uniti. Insomma, ovviamente non è che suonano spessissimo, ma insomma, sono ancora in giro, soprattutto nel nord degli Stati Uniti. Così, se come sempre chiacchierando dei loro concerti, proprio nel corso dell'ultimo mese, sì, il 20 di giugno del 2026, veniva proposto un album degli Hot Tuna registrato proprio qui nella nostra città nel 2008, nel luglio del 2008. Gli Hot Tuna erano in concerto a Villada. Chissà, magari qualcuno di voi era presente a quel concerto e può di sicuro far piacere riascoltare un live dove si era presenti. Ammetto che mi ero completamente perso questa uscita che, insomma, scioccamente, lo ammetto, mi ha fatto di sicuro particolarmente felice nel vederla e nell'arrivare a conoscerla. Sta di fatto che, per proseguire, andiamo con un classicone dei Canned Heat, di questo strano nome che, tradotto letteralmente, potremmo dire calore in scatola.

genere dopo gli Hot Tuna ci stava proprio particolarmente bene, classicone per quanto riguarda anche i Canned Heat, la loro storica Going Up the Country. Come detto, fin da ieri chiacchieravamo un po' di questa grande band e di sicuro, visto che ne parliamo, visto che sono stati un po' il punto di partenza di questo giochino, può valere la pena stasera raccontare proprio al volo da dove viene fuori un nome del genere che, traducendolo in italiano, insomma, sembra anche un po' buffo, no? Calore in scatola. Questa qui è una storia che viene addirittura dagli anni del proibizionismo americano, dove ovviamente non si riusciva a recuperare in maniera facile i vari drink e le varie cose per davvero né da bere, e allora le persone più povere e di sicuro anche qualche vecchio e squattrinato bluesman si era inventato questa cosa che definire pericolosa e sbagliatissima è davvero definirle in una maniera un po' troppo leggera. Esisteva questa cosa che veniva commercializzata con il marchio Sterno e che di base era una miscela di alcol denaturato e gelificante. Si usava tendenzialmente anche per scaldare un po' gli alimenti. Le persone che però non riuscivano a recuperare qualcosa da bere filtravano questo strano intruglio o addirittura in mezzo a delle fette di pane o attraverso dei panni. In questo modo si poteva separare l'alcol dalla paraffina ed è inutile dirvi e raccontarvi che questa roba aveva delle conseguenze davvero devastanti per la salute, insomma, poteva portare anche alla cecità, per dirne una. I Canned Heat riprendono il loro nome da una canzone che raccontava esattamente questo tipo di cose. Adesso mi rendo conto che magari sto per proporre dal punto di vista della musica qualcosa di particolarmente vecchio, ma fra il 1928 e il 1929 questo bluesman chiamato Tommy Johnson tirava fuori un brano dove si raccontavano proprio queste sfortunate persone, che era intitolato Canned Heat,

0: Adesso va bene che il proibizionismo è finito da un sacco di tempo, mi raccomando, però non fate come i vecchi bluesmen che addirittura si inventavano strane storie per riuscire a prendersi una bella sbornia. Insomma, stasera che abbiamo un'ora di più del solito a nostra disposizione, secondo me ci possiamo allargare anche per pochi minuti a sentire cose del genere. Brano questo qui che, come detto, usciva ormai quasi un secolo fa, e visto che siamo finiti in compagnia dei papà del blues, dei papà della musica americana, tornando un po' a giocare con la nostra playlist in riferimento alle cose calde, mi sono ricordato anche di questo brano di Robert Johnson che diceva nel suo titolo "They are red hot".
1: I got a good such long and tall. She sleeps in the kitchen with a piece in the hall.

0: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
4: Get into the best.
3: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: Questo è
6: Bring on the night.
7: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock
7: on Radio Rock.
8: Questa qui è la Dave Matthews Band. Ascoltiamo davvero grandi musicisti per aprire la nostra seconda parte di trasmissione.

0: Come detto, stasera siamo davvero in perfetta contemporaneità con la partita dei mondiali. Iniziamo noi il secondo tempo della nostra trasmissione, iniziato letteralmente da 30 secondi anche il secondo tempo fra Francia e Spagna. Si riparte con l'1-0 per gli spagnoli, giocando invece con la musica stasera. Insomma, visto anche il periodo e le temperature, stiamo cercando quelle band nel cui nome magari c'è qualche riferimento al caldo. Poi mi rendo conto che io per primo, con il brano che ha chiuso la mezz'ora precedente, ho un po' barato, perché lì il riferimento era nel titolo della canzone. E quindi saluto Anto, che direi giustamente segnala Fever nella versione di Elvis. Che figuriamoci se è un problema fare una doppietta su Elvis qui a Radio Rock. Stasera però lui è già andato in onda e quindi potremmo scegliere un'altra delle mille versioni che esiste di un classico del genere. Vogliamo andare magari su una voce femminile particolarmente pulita ed elegante? Vogliamo andare invece magari su una versione un po' più sporca e con un po' più d'ansia? Nel caso fatemelo sapere al 3899 106 600, che abbiamo ancora un bel po' di cose da ascoltare anche in tal senso. Intanto questi qui, Pineapple Thief, nelle nostre novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

Bella proposta, questa qui me la godo proprio quando ci capita di ascoltarla nelle nostre playlist. Hold the Ashes, il nuovo singolo da parte dei Pineapple Thief. Se piace anche a voi, mi raccomando, andatela a votare attraverso il sito internet, così magari ce lo ascoltiamo insieme per un'altra settimana, in attesa poi dell'intero lavoro della band, una di quelle formazioni di cui direi ti puoi fidare abbastanza facilmente. Si valutavano intanto le varie versioni di un grande classico che direi principalmente Elvis ha contribuito a rendere immortale, come la canzone intitolata Fever. Detto che il re del rock and roll stasera lo abbiamo già inserito in playlist, io ero un po' indeciso fra la versione dei Cramps, un po' più oscura, un po' come lo stile di quella band, e una versione invece decisamente più leggera, più elegante, soprattutto grazie a questa gran bella voce che era la voce di Peggy Lee.

che in un brano del genere o nella versione che abbiamo appena ascoltato, cantato da Peggy Lee o magari anche nella storica versione di Elvis, la cosa che di sicuro mi colpisce è questo arrangiamento musicale così minimale. Non saprei neanche dire quali strumenti si ascoltano al suo interno, se non un contrabbasso, poi lo schiocchio delle dita e, volendo, anche proprio un minimo di clapping. Adesso non saprei dire se c'è qualche altro strumento dentro, proprio tanto minimale, come detto, insomma, tanto riuscita una canzone del genere. Parlando di cose calde, insomma, il riferimento alla febbre che trovavo in uno dei vostri messaggi di sicuro ci stava in pieno, così come nella storia della musica sono usciti diverse canzoni intitolate proprio nella stessa maniera. E allora, da una febbre più o meno immaginaria che veniva proposta un sacco di anni fa a qualcosa di un po' più recente, questo brano è intitolato Fever e loro erano i Black Keys.

Fra i tanti fever nella storia della musica ascoltiamo anche quella dei Black Keys, canzone che era il singolo di un disco ormai uscito qualche anno fa. Da questo punto di vista i due ragazzi americani insomma sono tornati un po' a casa anche con l'ultimo lavoro di cover che invece ultimamente ascoltavamo nelle nostre novità in rotazione. Intanto che ci concentravamo sulla febbre, insomma le cose si fanno di sicuro complicate per la Francia, appunto stasera semifinale del mondiale, e vince la Spagna per 2-0, secondo gol per la squadra spagnola, a cui è stato annullato anche un altro gol per fuorigioco che c'era, ma proprio letteralmente di mezzo centimetro. Insomma, sarà di sicuro curioso vedere come andrà a finire, e ormai non manca neanche tantissimo tempo, giusto una trentina di minuti. Tornando invece alla nostra playlist dedicata alle cose calde, ecco, evidentemente non poteva mancare un nome come quello dei Red Hot Chili Peppers. Li ascoltiamo con qualcosa all'interno di By The Way, che fra l'altro giusto la scorsa settimana festeggiava il suo compleanno. Il lavoro usciva il 9 di luglio del 2002. Ne ascoltiamo una di quelle che sì, direi è di sicuro rimasta celebre da questo lavoro, ma che è un sacco di tempo che non inseriamo nelle nostre playlist. Il brano intitolato Venice Queen ci porterà fino alla pausa delle 22:30.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Roman Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Listening to Ring on the Night,
7: la serata di Radio Rock.
8: Ring on the Night on Radio Rock.
9: Questi qui sono i Black Crowes, ascoltiamo i due fratelli Robinson per iniziare questa nuova mezz'ora di musica insieme.
8: Radio

0: Sempre un piacere ascoltare anche questi signori qui, Black Rose con Jesus Again, per aprire anche questa mezz'ora di playlist. Ammetto che stasera mi perdo un po' i conti, visto che abbiamo avuto a disposizione un'ora in più rispetto al solito, e quindi mi sono un po' perso nel corso di questa lunga serata. Di sicuro però, insomma, ricordo bene che ci saluteremo intorno a mezzanotte, e quindi abbiamo ancora un bel po' di tempo a nostra disposizione, anche per chiacchierare attraverso i contatti che Radio Rock ci mette a disposizione. Per esempio, arrivando su WhatsApp, trovavo questo vocale dello zio Giorgio. Benvenuto.
1: L'inizio di questa canzone di Red Hot sembra molto dei God is an Astronaut. Belli, come stile.
0: Belli pure loro, per intenderci, avevamo ascoltato un brano che iniziava in questo modo, e insomma, il riferimento a God is an Astronaut di sicuro ci poteva stare. Saluto intanto anche il nostro Ale, che oltre ad augurarci la buona serata ci dice: arrivo ora, ma con una voglia matta, di ascoltare qualcosa dei Jamiroquai. Oggi ho visto un suo ultimo cappello custom, quindi, se capisco bene, caro il mio Ale, un cappello costruito, proprio creato dalle stesse manine del buon JK. Insomma, la gente si costruisce un sacco di cose, lui giustamente nel caso mette a punto i suoi cappelli. Guarda, non ti prendo in giro, Jamiroquai, che stasera li avevo anch'io in playlist. Insomma, dammi qualche minuto che di sicuro ci arriviamo insieme, ben più che volentieri.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Questi qui sono i Green Day, I'm Never Gonna R.I.P., il titolo della canzone, che dico bene se dico I'm Never Gonna Rest in Peace. Insomma, il rip di sicuro si potrebbe tradurre anche in quel modo. A proposito del brano appena andato in onda, maestro.
1: Niente, Doc, a distanza di 24 ore, ancora di preciso cosa mi ricordi? Sto pezzo di Green Day non ce l'ho, ma... però te lo giuro,
0: però...
1: qualcosa mi ricorda, dammi una mano.
0: Ma guarda, noi di sicuro una delle prime volte, anzi la primissima volta che avevamo ascoltato questa canzone, eravamo andati poi di rockabilly, insomma lo stile direi che è un po' quello lì, il classico, canonico, rock and roll anni 50, magari proposto in una versione ancora un po' più veloce. Adesso non saprei dirti magari quale brano in particolare, ma io ormai la scorsa settimana, quando scoprivo questa nuova canzone, ho subito pensato agli Stray Cats, cioè presente proprio quei link che ti si aprono in maniera automatica nella testa. Ecco, proprio passando dai Green Day sono arrivato proprio al volo dagli Stray Cats. Se però avete dei suggerimenti, insomma, un po' più precisi di quanto posso fare io, 3899 106 e 600, detto che è un brano di sicuro ritmato e divertente, ma magari non proprio la cosa più rivoluzionaria ed originale della storia della musica, questa nuova proposta della band americana. Si diceva intanto anche dei Jamiroquai, che devo dire è sempre uno sfizio e un divertimento mandare in onda. Stasera stiamo giocando un po', soprattutto per quanto riguarda i nomi delle band, ma volendo poi anche i titoli delle canzoni, con quelle cose che ci possono suggerire un po' di caldo, insomma, laddove ce ne fosse bisogno in un'estate del genere. E allora, visto che eravamo partiti dalla band chiamata Canne Dit, io proprio facendo 2 più 2, oggi pomeriggio dei Jamiroquai, riascoltavo questa qui.

detto, sempre un gran divertimento ritrovare questa band qui. Giustamente mi scrivete, ma senti un po' questo sound funkettone che ti fa agitare la ginocchietta a tempo. Guarda proprio perfettamente la tua descrizione, caro il mio Ale. So che stai dando un'occhiata anche alla nostra Radio Rock TV. Ecco, quando ascoltiamo insieme certi brani diventa poi particolarmente difficile riuscire a rimanere fermo. Insomma, dovessi ballare un minimo vi risparmierei da uno spettacolo del genere. Insomma, magari mi metto in un punto morto della nostra telecamera. Lo stesso amico, devo dire, con delle ragioni dalla sua parte tira fuori addirittura il nome dei Bon AM, anche se poi magari c'è il rischio della rivolta. I Bon AM erano quelli di Rasputin, adesso controllo al volo, perdonatemi, perché se c'è una canzone che mi fa ridere è la Rasputin dei Bon AM. Sì, esattamente, ricordavo bene. Adesso non esattamente i Bon AM, però ti dico, Ale, che forse una piccola rivolta, qualche messaggio di insulto magari me lo tiro appresso anche io, perché come detto stiamo provando a giocare o con i titoli delle canzoni o con i nomi delle band, con delle diciture che possano suggerire il caldo. Allora oggi pomeriggio, mentre muovevo le ginocchietta a casa mia, mi sono ricordato anche di questi altri signori qui che ormai 15, forse addirittura quasi 20 anni fa ebbero un grandissimo successo. Adesso magari è un po' tirata per i capelli, però Empire of the Sun, no? L'impero del sole, potrebbe essere un nome che suggerisce anche una qualcosa di particolarmente caldo. Vi ricordate di questi due signori qui? Che poi alla fine, secondo me, dopo i Jamiroquai ci potrebbero pure star bene.

Progetto onestamente stranissimo questo qui degli Empire of the Sun, se ricordate anche il loro look, insomma, forse quasi ai confini del buffo, appunto verso il 2008 ebbero un gran successo con questo lavoro intitolato Walking on a Dream. Abbiamo appena ascoltato la canzone che dava il titolo all'intero lavoro, che in questo momento sul player di Spotify veleggia allegramente verso il 1,5 miliardi di streaming. Insomma, sapete bene che qui a Radio Rock numeri del genere ci interessano fino ad un certo punto, però fa sempre anche una certa impressione vedere tutti questi numerini uno appresso all'altro vicino al titolo di questa o di quell'altra canzone. Vedi, giustamente mi dite, parlando di caldo e di fuoco, Sex on Fire dei Kings of Leon, giustissima chiamata. E poi insomma sarà anche il caso di ascoltare qualcosa di un po' più duro. Non voglio dire In Flames, ma insomma, nella playlist di stasera insomma, di sicuro ascolteremo anche qualcosa degli In Flames. E continuando, e anzi andando a chiudere questa mezz'ora rimanendo vagamente su sonorità del genere, secondo voi in quest'ottica vale anche il nome degli Arcade Fire? Insomma, comunque il riferimento al fuoco, volendo, lo si può trovare anche nella loro dicitura. La canzone che ascoltiamo era all'interno di The Suburbs, bel disco che anche questo qui usciva ormai un po' di anni fa, eravamo nel 2010. Scelgo una canzone che mi sta particolarmente a cuore e che per motivi proprio completamente personali leggo alla sera di Natale, anzi meglio dire alla vigilia di Natale, dopo il classico e canonico cenone. Insomma, ero riuscito poi a fare una passeggiata con il mio cane, insomma, liberandomi e rilassandomi anche un po'. Quindi avevo trovato curioso che un brano che appunto io leggo ad un periodo invece decisamente freddo dell'anno, volendo ci può far comodo anche per questa playlist dedicata al caldo.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Questo è
3: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
4: Che noi ci stiamo concentrando stasera su canzoni che magari hanno dei riferimenti al caldo, il prossimo titolo magari invece dice qualcosa di un po' lontano, nato per correre, come diceva il boss in questo grande classico.

0: sempre per quelle filone di cose magari non super interessanti per voi, perdonatemi. Ecco, oggi dopo pranzo ne aprivo il balcone, uscivo in balcone per fumare una sigaretta e vedevo un signore proprio vestito di tutto punto che stava andando a correre, a fare un po' di jogging. Visto che c'erano, non so, boh, più o meno 36-37 gradi in quel momento, speriamo che quel signore sia ancora vivo e, so, di sicuro complimenti a lui per il coraggio. Born to Run di Mr. Bruce Springsteen per aprire l'ultima parte insieme. Qui intanto giocando con la musica in riferimento al caldo, siete in tanti a darmi una mano, molto contento di poter salutare Perdita anche per la sua ottima proposta. Ci propone una canzone intitolata Flame da parte dei Sebado, che è già messa qui in playlist. Così vediamo anche che idea è venuta in mente al nostro Giorgio.
1: Buonasera dottor Strano.
0: Ciao, grazie.
1: Ma invece Through the Fire and Flames dei Dragon Force,
0: giusto, va bene, stasera può essere di sicuro la serata giusta per riascoltare anche quella lì, che, se dico bene, passando da un videogioco, anche grazie ad un videogioco, è diventata più o meno un classico. Ci aggiorniamo dopo la prossima novità. Questi qui sono gli Editors.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

è The Rush, nuova canzone da parte degli Editors. Intanto a questo punto è finita anche la partita dei mondiali, ha vinto la Spagna per 2-0 contro la Francia, domani altra semifinale e vedremo un po' chi farà compagnia agli spagnoli proprio nell'ultima partita del mondiale. Di sicuro da pochi minuti è finita anche il concerto di Marilyn Manson, che stasera suonava qui a Roma. Lo definisce come stupendo il nostro amico Paolo, che giustamente ci chiede anche di ascoltare qualcosa. Guarda, ti dico Paolo che forse me la sono giocata male io stasera la scelta del reverendo, perché l'ho mandato in onda proprio all'inizio della trasmissione. Adesso vediamo se magari ci scrive anche qualche altro tuo collega di live, ma no, di sicuro stasera non sarebbe un problema a fare una doppietta per quanto lo riguarda. Stiamo giocando un po' con quelle canzoni, magari nei titoli o magari nel nome della band, che invece possano avere qualche riferimento al caldo. C'era Perdita, che giustamente si buttava sul mondo delle fiamme, ci segnalava un brano dei Sebado che usciva verso la fine degli anni 90 e che era intitolato proprio Flame.

E sabato ormai non li ascoltiamo più spessissimo. Brava davvero la nostra amica che stasera, anche nell'ottica del gioco delle cose calde, si ricordava di questo loro brano intitolato Flame. Dal punto di vista del sound, forse una delle cose più canoniche da parte di questa band, che insomma, di sicuro non si faceva problemi ad esplorare un po' e anche a sperimentare un po', soprattutto con il lo-fi. All'interno della formazione suonava Lou Barlow, che era stato anche uno dei membri fondatori dei miei amati Dinosaur Junior. Nel corso del tempo, poi, all'interno di quella band, le cose creative, insomma, prese un po' in mano il timone della band il buon Jay Mascis. E allora Lou Barlow, per trovare sfogo al suo talento e alla sua creatività, andò a formare anche quest'altra bella formazione. E vicino ad un brano del genere, insomma, potrebbe star bene un'altra delle cose che ho ascoltato io oggi pomeriggio, appunto, per preparare questa playlist. Mi verrebbe da dire una pillolina, giusto, da un minuto e 40 di durata, da parte dei Flaming Lips, la canzone intitolata Hot Day.

siamo concessi un paio di svisate dalle cose che di solito ascoltiamo insieme, prima il sabato e adesso invece i Flaming Lips con questo singolo che usciva più o meno una decina di anni fa e che durava proprio un minuto e 40 secondi di musica, no, se faccio bene i conti 100 secondi giusti per tornare un po' più a casa, non so, con cose che di sicuro ascoltiamo più di frequente. Qualcuno di voi, sempre nell'ottica delle cose calde, suggeriva questa qui, e a questo punto sarebbe anche troppo facile da parte mia fare un po' di battute in tal senso, visto che i Kings of Leon intitolavano la canzone come Sex on Fire.

Molto bene così, bravo il nostro amico che ci suggeriva stasera anche Sex on Fire da parte dei Kings of Leon. Questa qui è una band che di sicuro ascolto sempre con gran piacere, era però un po' di tempo che non mi capitava di mandarli in onda questa qui canzone che al tempo ebbe davvero un gran bel successo e che insomma in un modo o nell'altro ha continuato comunque secondo me bene la sua carriera. Intanto contento di potervi raccontare questa novità nel mondo di Radio Rock, perché da oggi potete ascoltarci ma soprattutto vederci anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super 6, canale fra l'altro disponibile in tutta Italia. Come si fa? Niente di più facile, andate proprio sul canale 833, a quel punto cliccate il pulsante rosso sul vostro telecomando, il pulsante che di solito corrisponde all'interattività, e potete selezionare dal menu che vi verrà proposto proprio Radio Rock TV. Da lì potrete quindi guardarci ed ascoltarci, da lì potete anche ascoltare invece i nostri amici e colleghi di Radio Rock Italia. Insomma, per noi è molto bello potervi raccontare anche questa cosa, un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, visto che appunto il canale funziona davvero in tutta Italia. Radio Rock, come sapete bene, tutta un'altra storia, stavolta anche in televisione.

Rimaniamo negli Stati Uniti anche per questa canzone. La band si chiama Hot Water Music, che insomma, per questo così è un nome volendo anche un po' buffo, no? La musica dell'acqua calda. Nella playlist di stasera, insomma, ci potevano stare di sicuro bene anche loro. Fra l'altro band che gira davvero da una marea di tempo, proprio con questo disco che usciva invece nel 2024. Li abbiamo ascoltati anche nelle nostre novità in rotazione e sapete bene che quando ci infiliamo in giochini del genere è sempre poi una scusa per provare ad ascoltare anche delle cose che vanno in onda un po' meno spesso. Direi che è di sicuro questo il caso della prossima band che viene fuori, che in realtà è un progetto del buon Justin Vernon, che so, un po' tutti nel mondo della musica conosciamo con il nickname di Bon Iver. Lui nel corso degli anni ha collaborato con i musicisti di un'altra band per dare vita a questa formazione che si chiama Volcano Choir, il coro del vulcano. Se non fa caldo dentro ad un vulcano non è obbligatoria questa cosa, mi rendo conto, però il riferimento al vulcano nell'ottica delle cose calde ci poteva stare di sicuro. Bene, due album per quanto riguarda la formazione, uno nel settembre del 2009 e poi quest'altro forse anche un po' meglio rispetto al debutto che usciva nel 2013. Sta di fatto che proprio loro ci porteranno fino alla pausa delle 23:30.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
3: E c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
0: Questo è Bring on the Night. Bring on the Night. La serata di Radio Rock on Radio Rock.
6: A questo punto iniziamo l'ultima mezz'ora a nostra disposizione stasera. Direi che iniziamo particolarmente bene in compagnia dei Nine Inch Nails.
0: Radio Rock, back in time.

Molto bene così, Head Like a Hole, classico da parte dei Nine Inch Nails. E siamo quasi alla fine della nostra serata, abbiamo ancora però qualche minuto per chiacchierare insieme. Intanto molto contento di poter mandare stasera un saluto anche a Simon, che dice: ma quanto tempo Matteo, ormai a quest'ora la sera in generale la dedico ai bimbi e ho poco modo di ascoltarti, comunque sempre con piacere, figuriamoci, guarda, se mi potrei mai mettere in mezzo ai tuoi doveri da papà. E anzi, complimenti caro il mio amico. In tema caldo, che è stato un po' il fil rouge che ha collegato diversi brani della nostra serata insieme, non propongo una canzone, dice Simon, ma un gruppo, gli Hot Chip con Over and Over, brano alquanto divertente. Ti dico che mi erano tornati in mente anche a me proprio loro, insomma, proposta giustissima la tua, caro il mio amico. C'è poi Matteo, anche lui appena uscito dal concerto di Marilyn Manson stasera qui a Roma, dice: che cosa ha combinato il reverendo, gli dobbiamo un grande grazie. Di sicuro sono io che ringrazio Matteo per aver inviato anche questo breve video, così magari anche noi riusciamo proprio un minimo a respirare un po' l'atmosfera che c'era lì stasera. Questo è proprio l'inizio del concerto, dico bene Matteo? Are you ready to sing with me? Dice il reverendo prima di caricare ancora un po' di più il pubblico.

Adesso mi rendo conto che non è educatissimo da parte mia, visto che sono in una radio, stare qui a guardare un video, ma so, me lo sono proprio goduta questa cosa che ci ha inviato il nostro Matteo. Dice no no, questa qui era solo l'inizio di Mob Scene, so, di sicuro l'avrete riconosciuta al volo anche voi. Altri due secondi, proprio uno spicchietto. Molto bene così, di sicuro domani la nostra Pau vi racconterà qualcosa in merito, insomma era presente anche lei al concerto del reverendo di stasera. Noi intanto proseguiamo con la prossima novità. Brand new music right here.

0: Forti forti anche questi ragazzi qui, si chiamano Garriers, non è la prima volta che li ascoltiamo anche nelle nostre novità in rotazione. La canzone in questo caso è intitolata Party Line, la trovate all'interno delle nostre novità in rotazione dal sito internet, c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Vediamo un po' che ci dite intanto con le vostre voci. Questa qui è Amy, benvenuta Amy.
1: Ciao Matteo, sono Ciao. Amy, prima Eccoci che chiudi la tua serata voglio salutare i miei amici.
0: Chi sono?
1: Cavallo e Gioia.
0: Ah, lo chef.
1: Dirgli che sono sana e sono pronta domani per friggere quintali di persico. Ciao belli.
0: Ma nel senso che stasera avevi la serata libera, ti hanno concesso qualche ora di libertà Cavallo e Gioia. Ovviamente un abbraccio a tutti voi, domani però insomma, puntuali mi raccomando sul posto di lavoro. Fra l'altro anche per quanto ci riguarda domani torneremo tutti ai nostri posti, oggi abbiamo avuto un'ora jolly in più per giocare insieme con la musica, ma se non cambia nulla domani dovremmo tornare invece ad iniziare intorno alle ore 21. Intanto la proposta del nostro Simon, che di solito a quest'ora giustamente fa il papà, ma che invece stasera ritaglia un po' di tempo per Radio Rock, mi era particolarmente piaciuta. Questi qui, è vero che in quel periodo, ormai sono passati un po' di anni, ebbero un gran bel successo ed era una band di sicuro curiosa ed interessante, quella degli Hot Chip, Over and Over, è il titolo di questo brano.

bella proposta del nostro Simon, ammetto che questi qui, gli Hot Chip, non li riascoltavo davvero da una vita, insomma, come ci piace dire quando ci infiliamo magari in qualche gioco legato alla musica, insomma anche questo è uno dei motivi magari per riascoltare qualcosa che manca da tantissimo tempo dalle nostre playlist. E visto che ci siamo a questo punto, un altro nome che nella nostra playlist dedicata alle cose calde ci potrebbe star bene. Questo qui è un nome che poi onestamente traducendolo in italiano non è che voglia dire granché. Fever Ray, come lo vorresti tradurre, no? Raggio febbre, un raggio di febbre. Sta di fatto che insomma anche questi qui avevano tirato fuori davvero delle ottime cose, direi forse soprattutto questo omonimo disco del 2009. La canzone era quella intitolata Keep the Streets Empty for Me.

0: brano questo qui è davvero molto affascinante. Contento di leggere anche il messaggio del nostro Mauro che dice: accendo la radio, giusto giusto il tempo di un saluto e dell'ascolto di questo gioiellino. Probabilmente ricorderete anche voi che la canzone faceva da colonna sonora, si ascoltava all'inizio delle puntate di Vikings, serie TV che aveva avuto davvero un grandissimo successo. E quanti meme hanno fatto su Haaland, sulla nazionale norvegese, sulla base di Vikings? Molti, ma forse non abbastanza, che devo dire facevano ridere un po' ogni volta. Intanto, tornando a collegarci con la cucina del nostro amico chef, prima sentivamo Amy, una di loro, in libera uscita. Che ci raccontate?
1: No, per te so cavallo. Eccoci, come qui. Arzilla quella quando non lavora. Vabbè,
0: è giusto, no?
1: Magari fosse Arzilla così pure quando lavora.
0: E vabbè, ogni tanto non lavorare ci sta particolarmente bene, visto che insomma so che vi impegnate davvero davvero al massimo. Detto questo, è finita anche la nostra lunghissima serata qui in radio di martedì 14 di luglio. Ci sentiremo poi domani, e insomma magari anche domani sarà divertente seguire proprio con mezzo occhio la finale, la semifinale del mondiale fra Argentina ed Inghilterra, ma so, tutto questo fra un po' meno di 24 ore. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it. davvero di cuore grazie mille a tutti voi, e continuate a godervi la notte e la musica qui su Radio Rock.
2: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Siamo a Londra e questo è un progetto musicale formato nel 2017. Loro si chiamano Caroline, rigorosamente scritto con la C minuscola, quindi tutto minuscolo. Progetto, dicevo, attivo dal 2017, è arrivato al suo secondo disco. Il primo disco si intitolava semplicemente Caroline, il secondo Caroline 2. Quindi sono una grandissima fantasia per quanto riguarda i nomi degli album. Sono 8 membri provenienti da ambienti musicali diversi: chi viene dalla classica, chi dal folk, chi dall'elettronica, chi dal post rock. Si sono tutti così mischiati in questo nuovo universo musicale che è una sorta, una miscela di post rock, minimalismo, folk sperimentale e musica corale. Come detto, sono il loro secondo disco. In realtà si sono formati in modo molto spontaneo, hanno cominciato a suonare insieme, come si fa spesso fra musicisti, fare delle jam, delle session spontanee in un seminterrato, e poi hanno detto: sai che c'è, registriamo, anzi troviamo un nome, qual è il primo più facile? Caroline. Benissimo, disco Caroline, hanno fatto il primo disco e adesso arriva appunto questa Caroline 2, dalla quale ascoltiamo Tell Me I Never Knew That, i Caroline.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sono una band che gira da tantissimi anni, sono formati, pensate, addirittura nel 1982 a New York City, e sono una band che gira intorno alla personalità eclettica di Michael Gira. Ma che sta? E loro fanno un noise rock, post-punk, industrial, e si chiamano Swans. Vabbè, insomma, li conoscerete, non sono una band sconosciuta. Hanno realizzato, questo credo sia il, se non ho contato male, 17° disco in studio che pubblicano. Anche perché quelli che ne fanno pochi, è facile dire il terzo, il quarto. Chi ne fa più di 10 comincia a essere, insomma, una roba che devi metterti lì a contare. E il nuovo lavoro si chiama Birthing. Loro, pensate che sono una band nata nel fermento della scena new wave newyorkese, che si è distinta però da subito per un approccio brutale, martellante, fisico, senza voce, quindi band strumentale, che però aveva un volume di concerto così assordante che la gente, molti spettatori uscivano fisicamente scossi, alcuni addirittura persino vomitavano per l'intensità sonora, per quel muro di suono, un'esperienza, come la definiva Michael Gira, catartica, totale, quasi mistica, e quindi più simile quasi a un rito che a un concerto. Pensate che non c'era nemmeno sul palco il microfono per poter, non so, dire due parole al pubblico, per interagire minimamente con l'audience. Proprio no, musica e basta, muro sonoro e basta. E quindi tornano con un nuovo album, gli Swans, che si erano poi sciolti a fine anni 90, si sono riformati poi nel 2010, hanno continuato con un secondo ciclo artistico straordinariamente ambizioso. Il nuovo album si chiama, come detto, Birthing, e questa è The Healers. Loro sono gli Swans.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Un altro progetto musicale contemporaneo, originale, fuori dagli schemi, quello degli Smerz. Sono due donne, Henriette Motzfeldt e Katarina Stoltenberg, dal nome stesso forse si intuisce che siamo in Norvegia, e il progetto è attivo dal 2016, hanno pubblicato già due album, questo è il loro terzo lavoro, si chiama Big City Life, fanno un'elettronica sperimentale, un po' pop, un po' ambient, insomma molto interessante, il sound è minimalista, atmosferico, spiazzante, con beat digitali, vocalità delicate, rumori di ambiente, insomma molto molto interessante. E loro, per lanciare il loro primo lavoro, hanno accompagnato l'uscita con una serie video di performance, di interviste surreali, sembrava un po' una serie di documentari, un'installazione artistica, e si sono fatte notare. E c'era una performance molto strana in cui c'era una sorta di trasmissione radiofonica però fatta in costume, e le due suonavano e rispondevano a domande filosofiche in modo quasi robotico, una roba molto straniana, anche però decisamente impattante per lanciare appunto il percorso artistico delle Smerz, che appunto arrivano al terzo album in studio intitolato Big City Life. Questa è You Got Time and I Got Money, loro sono le Smerz.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Altro artista, lui ha 38 anni, altro artista decisamente prolifico, credo abbia pubblicato 16 dischi in studio con questo Possession che esce proprio in questi giorni, si chiama Ty Siegel ed è un artista californiano cresciuto a San Francisco che si muove tra il garage rock, il rock psichedelico, il glam, il punk ed ha però una caratteristica, è un artista straordinariamente do it yourself, fa tutto da solo, suona una roba come 30 strumenti. Gli piace proprio fare tutto da solo, fare tutto a modo suo e mettendoci tra l'altro il tempo necessario per un disco. Lui anni fa aveva raccontato in un'intervista di averci messo un anno a registrarlo, proprio perché è molto meticoloso ma ama fare le cose da solo. Parte dalla scena garage californiana, si è costituito piano piano il suo seguito e quindi è arrivato appunto al credo 16esimo disco in studio. Tra l'altro ha tantissimi progetti paralleli, ha lavora anche con delle band, ma qui appunto in versione solista. Ty Siegel, il nuovo disco si chiama Possession e questa è la traccia che dà il titolo all'album, quindi è proprio Possession, Ty Siegel.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Lei si chiama Yule. Yule è un'artista di Singapore, si scrive Y-E-U-L-E, nata a Singapore ma ora residente a Londra. Lei credo abbia 27-28 anni, quindi insomma molto giovane, e fa un ambient pop elettronico contaminato un po' con il pop, l'art pop, il cyberpunk. Ha scritto la sua musica da sola, pubblicando già 3 dischi, è arrivata al 4° lavoro in studio. Il background è quello della musica classica, la visual art, la cultura anime, e questo nome Yul viene da un personaggio del videogioco Final Fantasy. Lo conosci te Final Fantasy, Giampiero?
3: Sì!
2: La musica è fortemente emotiva, digitale, fluida, introspettiva, insomma, e i temi sono quelli dell'identità, della virtualità, della disconnessione, del corpo post-umano. La cosa curiosa è che per un disco, il suo secondo lavoro, che ha scritto qualche anno fa, Glitch Princess, aveva realizzato una traccia finale che ovviamente è pubblicata sui vari supporti digitali di streaming, che durava 4 ore. La traccia si intitola The Things They Did For Me Out Of Love. 4 ore, un brano ambient dronico meditativo, era stato concepito come una colonna sonora per la solitudine, ispirata a una sorta di pratica di autoesilio personale che lei aveva appunto provato, aveva sperimentato su se stessa, e quindi ovviamente una provocazione artistica. Disco che si chiude nelle edizioni online evidentemente con questa traccia di 4 ore. Adesso invece vi faccio ascoltare una cosa decisamente più breve, dal nuovo lavoro che si intitola, quarto disco in studio di Yule, Evangelic Girl Is A Gun. Questa è Dudu.

0: questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Sono tutti in vacanza e tu no?
4: Ti facciamo compagnia noi.
3: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.
8: Brand new music.
9: Give me that.
10: Brand new music.
11: Hey. La musica nuova su
5: Radio Rock.
12: Alone in Central Park when

0: Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand